Buongiorno Cristina, 166esima trasmissione su Radio Wombat. Era ieri Eid al-Fitr, la festa che conclude il Ramadan. Una festa, come noi a Natale, una festa per i bambini, per i regali e i vestiti nuovi. Mentre a Gerusalemme la spianata delle moschee era ancora chiusa, vietata ai fedeli persino nella 27esima notte, la notte santa del Ramadan, scrive Paola Caridi in un post di lunedì 16 marzo, in Cisgiordania una giovane famiglia palestinese tornava da Nablus, dove era andata a fare acquisti per la festa. Al rientro al loro paese, Tammun, sono stati fermati da una pattuglia dell'esercito israeliano. Ali e Wad, marito e moglie, sono stati uccisi, colpiti alla testa, così come i loro due figli più piccoli, Mohammed di 5 anni e Othman di 7. Il maggiore, Khaled, di 12 anni, sopravvissuto insieme al fratello Mustafa, ha sentito dire dai soldati che avevano ammazzato dei cani. E quando ha chiesto ad uno dei soldati se lui amava i propri genitori e perché aveva ucciso i suoi genitori, il ragazzo si è beccato un pugno in faccia. E da questa cronaca di Paola Caridi su Facebook non possiamo che uscirne anche noi come se avessimo ricevuto un pugno nello stomaco, perché ci viene presentato il livello più basso e più abietto della disumanità di cui non avevamo mai immaginato l'esistenza. Interventi per contrastare la guerra in Toscana. Intervista a Gianni Monti della Casa dei Diritti dei Popoli durante il presidio del 13 marzo, come di consueto ogni venerdì, per il no riarmo in piazza Sant'Ambrogio, che ha visto l'unione di tanti gruppi di varie realtà contro l'imperialismo e il colonialismo. L'intervista è di Claudio. Stop al transito di armi dai nostri porti. Pisa. La Toscana non è zona di guerra. Bloccato treno carico di munizioni e mezzi militari. Giovedì 12 marzo, tra Pisa, Livorno e Pontedera, era previsto il transito di un treno carico di mezzi militari ed esplosivi diretti all'hub militare toscano. Sia a Livorno prima che a Pontedera e Pisa dopo, il treno è stato rallentato alle ore 19 ed è risultato bloccato al binario 3 della stazione centrale di Pisa. Dal movimento No Base viene diramato l'appello a tutte le persone sul territorio che si sono unite poi al blocco. La Toscana, il messaggio è questo, la Toscana non è zona di guerra, fuori le armi dalla nostra terra. In collegamento dalla stazione di Pisa ascolteremo Alessandra del movimento No Base, raggiunta da Radio Onda d'Urto alle 19.25. Guerra economica. Milena Gabanelli ci dice chi sono i 5 giudici della Corte Penale Internazionale che, al pari della relatrice ONU per i territori occupati in Palestina, Francesca Albanese, sono stati sanzionati dal governo Trump, e ci spiega come la supremazia del dollaro della Federal Reserve americana renda dipendenti dal dollaro tutte le banche europee e, conseguenza disastrosa, come potrebbe bloccare facilmente tutta la nostra economia. Manifestazioni. Puntiamo i fari sulla Palestina nella settimana internazionale contro l'apartheid israeliana del 2026, che si svolge dal 21 al 28 marzo, in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, che è il 21 marzo, e la giornata della terra palestinese, il 30 marzo. Quest'anno la parola d'ordine dello IAU, che sarebbe l'Israeli Apartheid Week, la Palestina libera tutti. Vi leggeremo l'intero comunicato nel corso della trasmissione. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Segnalo alcuni articoli disponibili in italiano sui più noti siti. Innanzitutto Invicta Palestina. Titolo: Come i regimi arabi hanno scommesso su un Israele genocida e hanno perso. L'Iran sostiene che la presenza di Israele e degli Stati Uniti nella regione è proprio quella che genera instabilità e guerra. Si ricorda che alla base degli accordi di Abramo di qualche anno fa c'era proprio l'intensificarsi delle alleanze con Israele e con Washington e l'ostilità verso l'Iran. Eppure è un dato di fatto che l'Iran non ha mai attaccato nessuno dei suoi vicini arabi. Anzi, è vero il contrario. Sono stati i regimi arabi che appoggiarono l'attacco dell'Iraq all'Iran nel 1980, attacco fomentato e incoraggiato da parte degli Stati Uniti, una guerra devastante durata 8 anni. Passiamo al sito Zeitun, titolo: USA caduti nella trappola di Netanyahu, in Iran non c'è via d'uscita. Si tratta di un dialogo tra Chris Hedges e John Mearsheimer su come l'impero americano si è incappato in uno dei suoi più grandi errori strategici e quali potrebbero essere le conseguenze su tutto il resto del mondo. Titolo: Il mondo secondo Gaza. È ancora Chris Hedges, pessimista ma realista. Scrive il 15 marzo 2026 le seguenti parole. Dice: Gaza è solo l'inizio. Il nuovo ordine mondiale è un ordine in cui i deboli vengono annientati dai forti. Lo Stato di diritto non esiste. Il genocidio è uno strumento di controllo e la barbarie trionfa. Questo è Chris Hedges, decisamente pessimista, ma anche parzialmente realista. Titolo: Rubio conferma l'eresia. Gli USA sono entrati in guerra contro l'Iran a causa di Israele. L'eresia era l'affermazione secondo cui fosse Israele e i suoi sostenitori a sospingere gli USA in guerra. Marco Rubio l'ha confermato. Marco Rubio è ministro degli esteri, l'ha confermato in quanto ha ammesso che Trump è entrato in guerra contro l'Iran a causa di Israele. Però sta emergendo anche la questione degli Epstein Files, cioè quelli che documentano rapporti tra pedofilia, riciclaggio e governanti. La tesi è che Trump sia ben presente negli Epstein Files, ancora non noti, e che venga condizionato o ricattato da una loro gestione, in cui ci sia anche lo zampino di Israele. Titolo: Israele è preda di un fervore messianico per una guerra biblica. Poco a poco Israele sta cambiando la narrazione tradizionale, e cioè che Israele esiste in conseguenza dell'Olocausto. Sta emergendo invece un nuovo linguaggio che utilizza vicende bibliche per giustificare la visione del grande Israele. Questa è una narrazione secondo cui il popolo ebraico si starebbe ora vendicando del passato biblico. Ed è una narrazione che coinvolge anche politici laici. Yair Lapid, che è il leader della cosiddetta opposizione israeliana, dice le seguenti parole: il sionismo è basato sulla Bibbia, il nostro mandato sulla terra di Israele è biblico. Veniamo al sito di Assopace Palestina. Titolo: L'esercito israeliano ritira le accuse contro i soldati accusati di aver torturato un detenuto a Gaza. Un detenuto di Gaza. Le cartelle cliniche mostrano che il detenuto è stato portato in ospedale nell'estate del 2024 con
con lesioni che includevano costole rotte, un polmone perforato e danni rettali da stupro con bastoni. Gli accusati vengono ora prosciolti. La direttrice esecutiva del Comitato Pubblico contro la Tortura in Israele ha dichiarato: il procuratore generale militare israeliano ha appena concesso ai propri soldati il permesso di stuprare, a condizione che la vittima sia palestinese. Titolo: nonostante le smentite di Meloni, i pubblici ministeri italiani affermano ora che per spiare un giornalista è stato utilizzato uno spyware israeliano. È un titolo di Haaretz del 9 marzo, 26 di questo 9 marzo. Cioè, viene confermato che lo spyware prodotto dalla società israeliano-americana Paragon è stato utilizzato per hackerare i telefoni di due attivisti e di un giornalista investigativo, cioè Francesco Cancellato, che è direttore di Fanpage. Titolo: questo attacco illegale degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran costituisce anche un'aggressione alle Nazioni Unite. Questo non lo dice un generico, lo dice Jeffrey Sachs, che è professore a Harvard e alla Columbia, persona ultranota. E lui fa notare che il 28 febbraio del 26, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno rivolto la loro condanna non all'aggressione americana e israeliana, ma all'Iran. Uno dopo l'altro, gli alleati degli Stati Uniti hanno condannato l'Iran per i suoi attacchi di ritorsione, ma non hanno condannato l'attacco illegale e non provocato da parte degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran. Veniamo ora al sito di Amicizia Italo-Palestinese. Titolo: nuove prove dei crimini della Nakba. Nel febbraio del 26, 78 anni dopo la Nakba, Adam Ratz dell'Istituto Akevot, centro di ricerca di documenti, fondato nel 2014 a Haifa, pubblica nuovi documenti israeliani. Questi documenti confermano ciò che i palestinesi sanno dal 1948, cioè che milizia ed esercito israeliano hanno commesso i peggiori massacri contro di loro per espellere gli 800.000 palestinesi attraverso una pulizia etnica. Gli studiosi palestinesi ne parlano da molti anni, ma fino ad oggi in Israele non sono stati presi in considerazione. Il nuovo rapporto di Adam Ratz, pubblicato sul quotidiano Haaretz del 27 febbraio, è rivoluzionario per Israele, ma anche per la narrazione occidentale, in quanto i documenti dimostrano in modo inconfutabile che storici come Benny Morris, che hanno sempre negato, cioè che gli ordini per questi massacri, per gli omicidi, per le espulsioni, sono disponibili per iscritto e sono stati impartiti dai vertici, cioè dal primo ministro David Ben-Gurion, o anche da Yitzhak Rabin, che all'epoca era nell'unità di comando della Haganah. Gli ordini che Adam Ratz ha trovato nei documenti recentemente resi accessibili sono chiari. Eccone alcuni. La zona deve essere ripulita dagli arabi. Ogni arabo che incontrate deve essere annientato, cioè ucciso. Ogni arabo deve essere ucciso. Uccidete chiunque si sia nascosto. Ad oggi sono disponibili informazioni certe su almeno 100 massacri commessi tra il 47 e il 49. Ancora oggi Israele tenta di tenere sotto chiave i documenti relativi agli anni dal 1947 al 1949 per nascondere tutto ciò che è accaduto poi nel 1948.
Dei 17 milioni di documenti e fascicoli conservati negli archivi di Stato e dell'Esercito, 16 milioni non sono ancora accessibili. Anche la Corte Suprema ha sostenuto questa politica quando nel 2010 si è opposta alla pubblicazione di documenti sul massacro di Deir Yassin. La motivazione è stata: questo danneggerebbe la politica estera di Israele. Lo credo. Titolo: l'Islanda e i Paesi Bassi intervengono nella causa per genocidio Sudafrica contro Israele. Questo si aggiunge a un elenco di attualmente 18 governi che intervengono nella causa di Gaza dinanzi alla massima autorità giudiziaria delle Nazioni Unite. Una sentenza definitiva sulla violazione da parte di Israele della Convenzione sul genocidio potrebbe richiedere purtroppo fino al 2028. Titolo: Israele, il 91,5% è d'accordo con la guerra e il reato è quello di dirlo. 91,5%. È la percentuale del campione costituito da ebrei israeliani che dichiarano di sostenere l'operazione Roaring Lion, l'aggressione congiunta israelo-americana all'Iran. Con scarsi risultati, se non quelli di una vasta carneficina, distruzione di scuole, ospedali, raffinerie, impianti di desalinizzazione, industrie, risorse agricole, con impatto ambientale spaventoso. E profonda crisi per gli approvvigionamenti energetici. Il consenso a tale campagna da parte del 91,5% dell'intero campione ebraico risulta trasversale a ogni collocazione politica. Altri titoli su stampa nostrana ed estera. Sul Foglio il titolo: l'Iran degli Ayatollah ha dichiarato guerra agli ebrei nel mondo. In realtà non si direbbe. Il quotidiano israeliano di centro, Times of Israel, corrispondente un po' al nostro Corriere della Sera, per dire, il 15 maggio scrive invece le seguenti parole: con l'Iran sotto attacco da parte degli Stati Uniti e Israele, gli ebrei iraniani scelgono di tenere un profilo basso. Non si vede questa dichiarazione di guerra. Secondo stime online, la popolazione ebraica iraniana si aggira tra gli 8 e 15 mila persone, concentrate principalmente a Teheran, con comunità più piccole in città come Isfahan e Shiraz. Sulla stampa, Marek Halter, che è uno scrittore ebreo polacco, riafferma che l'obiettivo di Hamas è quello della cancellazione dello Stato di Israele, riferendosi al primo statuto, a quello del 1988. Lo statuto del 2017 fu revisionato, prevedendo una Palestina in cui gli ebrei abbiano parità di diritti. Ma questo i sionisti fingono di non saperlo. Sandro Di Castro sul Riformista. Alla disperata ricerca di antisemitismi, questo ricorre addirittura all'editto di Isabella di Castiglia del 1492, quello di espulsione degli ebrei dalla Spagna. Questo per potersela prendere con la chiara condanna di Israele oggi da parte della Spagna di Sanchez. Sull'Intercept, lunedì 16, il presidente della Commissione federale per le comunicazioni statunitense, nominato da Trump, ha lanciato una minaccia pubblica alle emittenti televisive, e cioè: o raccontate la guerra con l'Iran nel modo in cui l'amministrazione vuole, oppure perderete la licenza di trasmettere. Ecco che tipo di libertà. Il Corriere della Sera:
ha pubblicato l'immagine di un corteo milanese in cui si vedono bandiere iraniane, statunitense e israeliane insieme. Titolo: Uccidere i negoziatori è tradimento infame. L'omelia di Zuppi diventa un atto d'accusa a USA e Israele. Nella giornata di preghiera e digiuno per la pace voluta dai vescovi italiani. Zuppi accusa che la logica della forza si sta sostituendo all'arte della diplomazia, che i civili sono vittime della guerra e sostiene l'appello per la pace. Infine, ultima cosa, le nostre famiglie Gazzawi qui a Firenze. Allora, una lettera dei volontari dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze, che parlano di famiglie che cercano di festeggiare la fine del Ramadan, cercando di recuperare un po' di normalità e serenità, soprattutto per i bambini che in questo periodo, da tradizione, riceverebbero regali e abiti nuovi. Si ha l'arrivo di due nuove bambine in cura al Meyer, che ha portato la comunità di persone che stiamo seguendo a 160 persone, di cui 90 minori. Il percorso di accoglienza prosegue, seppur con risorse spesso assai limitate, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di alloggi. Gli amici Gazawi, per contro, si stanno impegnando per imparare la lingua e integrarsi nei percorsi di studio o di lavoro, mettendo a disposizione la loro cultura culinaria e artistica. Concludo così per oggi, vi auguro una buona lettura.

Stop al transito di armi nei nostri porti. Segnalate transito di armi nei nostri porti. Segnalate a Gioia Tauro container sospettati di trasportare materiale d'armamento diretti alla fabbrica israeliana IMI System.

0: carico di mezzi militari ed esplosivi diretti al Lab Militare Toscano. In collegamento dalla stazione di Pisa, ascoltiamo quindi Alessandra del movimento No Base, che è stata raggiunta per un'intervista da Radio Onda Turtu.
1: Un treno pieno di mezzi militari e di munizioni diretto al Lab Militare Toscano è stato in transito da oggi, da Livorno, poi da Pontedera e adesso a Pisa. Per tutti questi passaggi è stato rallentato e adesso in questo momento bloccato al binario 3 della stazione centrale di Pisa. Da più di mezz'ora il treno è bloccato qui da un presidio sui binari determinato a rimanere. In questo momento la celere si sta preparando a caricare, ma la determinazione che penso si possa anche sentire mentre parlo non ci farà smuovere da qui. Questo è uno dei tantissimi treni che passa dal nostro territorio e che appunto porta i carichi di armi in tutte le basi militari presenti su tutto il territorio italiano. In questo momento, in un momento in cui l'escalation globale di guerra sta veramente divampando, è sempre più evidente questo transito, è sempre più grande questo transito. Noi oggi appunto lo stiamo bloccando e siamo disposte a bloccarlo ovunque questo treno passi, come abbiamo fatto fino a questo momento, passando da tre città diverse, ma su questo treno come su tutti quegli altri che passeranno e su tutte le altre munizioni dirette alle basi militari.

0: Ogni venerdì in piazza Sant'Ambrogio si riunisce un folto gruppo per il no riarmo. Anche questo venerdì 13 marzo ha visto la presenza di tanti gruppi di varie realtà contro l'imperialismo e il colonialismo. Ascoltiamo le impressioni di Gianni Monti, che è organizzatore della Casa dei Diritti dei Popoli, intervistato da Claudio.
1: Venerdì 13 marzo, al presidio usuale No Riarmo, che si svolge tutti i venerdì in piazza Sant'Ambrogio a Firenze, si sono aggiunte altre voci e altre presenze. Ne parliamo con Gianni Monti, della Casa dei Diritti dei Popoli. Allora Gianni, che presenze aggiuntive abbiamo avuto in questa occasione?
2: Beh, dunque, intanto tutto... Vogliamo dire che la Casa dei Diritti dei Popoli, che è una rete internazionalista, ha pensato di unire al presidio del Comitato Non Riarmo una tematica che riguarda la guerra in corso, cioè l'ennesima guerra scatenata da Israele e dagli Stati Uniti d'America. E quindi abbiamo pensato di dare una risposta approfittando anche del venerdì del Comitato Non Riarmo, una risposta in termini, diciamo così, di internazionalismo che si contrappone

0: oppone alle guerre dell'imperialismo e del colonialismo. Quindi c'erano compagni latinoamericani, cileni, peruviani, colombiani, c'era l'associazione Italia-Cuba, c'erano i compagni iraniani, c'era stato un intervento per la Palestina, c'è stato un intervento per il popolo curdo e c'è stato anche un intervento per il popolo sahrawi. Quindi è stata una cosa corale, c'erano rappresentanti di queste realtà con le varie bandiere di tanti colori che rappresentavano popoli che per un motivo o per un altro hanno avuto a che fare con l'imperialismo e con le aggressioni imperialiste.
1: Non è cosa banale questa, cioè è non usuale, cioè il fatto di trovare in una unica occasione presenze così diversificate di nazioni diverse, perché in generale queste comunità vivono un pochino chiuse, oppure è solamente una mia impressione?
0: Beh, dunque, in effetti non è usuale. E la Carta dei diritti dei popoli a suo tempo è nata proprio con questo scopo, quello di creare legami e relazioni tra popoli che soffrono aggressioni, sfruttamento, il saccheggio delle multinazionali e quindi cercare di metterli insieme. In effetti tu hai ragione, la tendenza è quella di vedere le proprie questioni separatamente rispetto a quelle degli altri. Però c'è tutto un lavoro cerca di ovviare a questo. Direi che ci sono diversi compagni di varie realtà, di vari popoli, che questo lo hanno capito e quindi partecipano e quindi vengono. E quindi venerdì sono venuti e hanno fatto vedere la loro presenza.
1: Ecco, infatti anche nelle manifestazioni, io dico, per la Palestina, si vedono con sempre maggiore frequenza bandiere e presenze di altre realtà, in particolare realtà sudamericane, peruviane per esempio.
0: Sì, è vero. E sono quegli stessi compagni peruviani che sono presenti venerdì scorso al presidio di cui stiamo parlando. E chiaramente la questione palestinese ha un ruolo centrale in questo periodo, no? Un periodo lungo, chiaramente, cioè non intendo dire mesi o anni, stiamo parlando anche di un decennio intero, forse anche di più, perché ha un valore emblematico fortissimo a livello mondiale, a livello internazionale, no? È proprio la guerra per eccellenza subita da un popolo in una situazione di disparità spaventosa, terrificante. Da una parte una potenza che è anche potenza nucleare, imperialista e colonialista, e dall'altra un popolo che ha scarsissimi mezzi. Una guerra asimmetrica come forse non se ne sono mai viste prima, perlomeno da tantissimo tempo. E quindi sono dei compagni anche di vari popoli che questa cosa qui la sentono tanto e quindi si fanno vedere, ecco, in situazioni come quelle. Per esempio recentemente a gennaio la manifestazione per la Palestina indetta per ricordare Piombo Fuso, insomma, no? ma anche in tante altre occasioni.
1: Ecco, data la situazione mondiale e questa manifestazione, questa presenza che c'è stata venerdì 13 è stata vissuta da molti come un inizio più che non una manifestazione a sé. Cioè, quali sviluppi successivi pensi che possano aversi?
0: Ma dunque, questo qui sinceramente non lo so. Innanzitutto devo dire che non è la prima volta che noi siamo riusciti a mettere insieme un po' tutte queste situazioni in modo molto visibile, molto significativo. però direi che questa volta la cosa è riuscita, direi, in modo molto più visibile, molto più forte rispetto ad altre situazioni nel passato. Sto passando di un passato vicino, perché sono pochi anni che esiste la Carta dei diritti dei popoli. Questa volta direi che c'è stata proprio una presenza organizzata molto buona. Potrebbe essere in effetti un qualche cosa che poi continua e che va avanti. E noi lavoriamo sempre su questo piano, il nostro scopo è questo, ma chiaramente non è lo scopo che abbiamo solo noi. Il tema dell'internazionalismo è sentito da tanti compagni, ecco, si tratta di metterlo in evidenza e farlo presente e dargli visibilità tutte le volte che è possibile.
1: Ma ti confermo che da molti, sentendo impressioni nella piazza, da molti si è avvertita questa presenza in modo diverso che nel passato, e questo ritengo dovuto essenzialmente dal fatto che il contesto mondiale è cambiato, cioè le cose sono molto cambiate probabilmente da parte di tutti ci si rende conto che sono necessarie iniziative ben diverse da quelle svolte finora.
0: Sì, indubbiamente sì, perché lo sterminio spaventoso di Gaza, la terrificante prepotenza nella Cisgiordania, questo ennesimo pezzo di terza guerra mondiale a tappe che è stato scatenato in una maniera allucinante da Israele e dagli Stati Uniti, creando una situazione spaventosa, pericolosissima, che si sta allargando. Tutto questo, l'impudenza ignobile con cui poi tutte queste cose vengono fatte ripetutamente, calpestando nel modo più assoluto il diritto internazionale, e tutte queste cose qui hanno messo a nudo in modo totale, come mai era avvenuto fino ad oggi, il ruolo che ha distruttivo, che ha a livello mondiale l'imperialismo. Ecco, non era mai stato così eclatante fino ad oggi, e osservando le discussioni che ci sono sui social, soprattutto i giornali online, no? In cui poi si scontrano, si confrontano posizioni anche diversissime tra di loro, ho notato una presenza molto più forte del passato di commenti e di interventi che condannano duramente questa guerra imperialista, queste aggressioni imperialiste ripetute. E dall'altra parte la presenza della parte opposta, in sostanza, di chi invece sostiene Israele, sostiene gli Stati Uniti, io la trovo più debole rispetto al passato. Forse qualcosa sta cambiando, perlomeno a livello di conoscenza, di coscienza e anche di elaborazione personale riguardo alle cose che succedono.
1: Bene, ti ringrazio Gianni per questa intervista, alla prossima, grazie.
0: Grazie a te, alla prossima, ciao Claudio.

Il 12 marzo si è tenuto online un webinar organizzato dal gruppo dei dipendenti di Banca d'Italia per la Palestina, gruppo nato sull'onda delle mobilitazioni dello scorso anno contro il genocidio dei palestinesi. Il moderatore era Duccio Facchini di Altra Economia e tra i relatori c'erano Francesca Albanese e il direttore generale di Banca Etica, Nazareno Gabrielli. Il dibattito ha visto anche l'intervento dell'economista Pier Giorgio Ardeni e si è concentrato sulle difficoltà economiche, in particolare poi che la Francesca Albanese ha dovuto affrontare per le sanzioni che gli Stati Uniti gli hanno imposto lo scorso anno. Queste difficoltà comprendono l'impossibilità di aprire un conto corrente neanche con Banca Etica. La finanza etica è etica fino a un certo punto perché opera all'interno di questo sistema con grossi vincoli. Il mio caso è la prova, così ha detto la Francesca Albanese. Il suo interlocutore appunto era Gabrielli, il direttore di Banca Etica, che naturalmente ha dovuto spiegare qual era il motivo per cui lui non avrebbe potuto, benché abbia tentato, aprire un conto a nome della relatrice speciale Francesca Albanese, che pur sempre cittadina italiana. Perché? Perché non ha potuto aprire questo conto? Perché il nome di Francesca Albanese figura nella lista OFAC. Ma che cos'è questa lista OFAC? Vi vogliamo appunto spiegare qual è il motivo. Quando parliamo di liste OFAC ci riferiamo agli elenchi di soggetti, persone fisiche, giuridiche e entità cui l'Office del Foreign Assets Control, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro USA, applica sanzioni economiche, finanziarie e commerciali. Le principali liste gestite dall'OFAC sono SDN List, una Specially Designated Nationals and Blocked Persons, che include individui, società, entità designate, spesso per questioni di terrorismo, traffico di droga, violazioni dei diritti umani, crimini internazionali o legami con i regimi oggetto di sanzioni. Le liste OFAC sono strumenti appunto ufficiali di sanzione e restrizione gestiti da un ente statunitense che identificano soggetti con cui è vietato fare affari direttamente o indirettamente per vietare loro l'accesso al sistema finanziario statunitense o altre forme di transazione economica. La banca etica non è solo però una ragione sociale, ecco perché appunto rivolgersi a una banca etica è l'unico istituto di credito in Italia nato con la missione dichiarata di sostenere la finanza etica e solidale, finanziando progetti sociali, culturali e ambientali, rifiutando speculazioni e attività controverse. Le banche europee in generale, e quindi anche la banca etica, non hanno alcun obbligo formale di rispettare queste liste, delle liste OFAC della statunitensi. Se una banca però non tiene conto di queste liste, gli Stati Uniti possono punirla, vietandole di usare il dollaro, tagliandola quindi fuori dai pagamenti internazionali e, come è già successo con alcune banche, imponendole multe enormi. Da qui l'impossibilità di Banca Etica di aprire il conto a Francesca Albanese. Ascoltiamo ora l'intervento, la dichiarazione di Milena Gabbanelli, che ci dice chi sono i 5 giudici della Corte Penale Internazionale che, al pari della relatrice dell'ONU, sono stati sanzionati dal governo Trump. E ci spiega come la supremazia del dollaro della Federal Reserve americana renda dipendenti dal dollaro tutte le banche europee. A seguire ascolteremo anche un intervento di Francesca Albanese prima
della presentazione nella Camera dei Deputati del suo ultimo report, dal titolo Genocidio di Gaza, un crimine collettivo.

cosa vuol dire il dominio del dollaro con Francesco Bertolino? Lo vediamo dal 21 agosto. 5 giudici della Corte Penale dell'AIA non possono più pagare con carta di credito né aprire un conto. Stessa sorte per la relatrice ONU albanese. Ordine dell'amministrazione Trump che ha proibito a ogni operatore americano o con interessi negli Stati Uniti di prestare qualunque tipo di servizio. La colpa dei giudici è quella di aver emesso un mandato di cattura per crimini di guerra contro il premier israeliano Netanyahu, quello dell'albanese presunto antisemitismo. E solo ora ci accorgiamo che in Europa quasi tutte le transazioni con carta di credito sono gestite dai circuiti americani Visa, Mastercard, American Express, perché non siamo mai riusciti a metterci d'accordo per creare un circuito europeo. Di conseguenza, se Washington sanziona, non possiamo più operare sul conto corrente. E ora allarghiamo al commercio mondiale. Il 50% dei pagamenti internazionali è effettuato in dollari. E in dollari il 96% degli acquisti e delle vendite nelle Americhe, il 74% in Asia, il 79% nel resto del mondo. E le informazioni su tutti i pagamenti in dollari che le banche fanno per conto dei loro clienti sono tracciate dalle autorità americane, che possono decidere cosa puoi fare e cosa no. Per esempio, fra il 2010 e il 2020 le banche europee hanno fatto pagamenti in dollari verso Cuba, Iran, Sudan, che erano sotto embargo americano. Gli Stati Uniti non hanno gradito e quelle banche, per non essere escluse dal circuito del dollaro, sono state costrette a schiodare miliardi in multe. E adesso guardiamo dentro alle riserve delle banche centrali. Il 58% è in dollari, il 20% in euro, il 6% in yen, il 5% in sterline, il 2% in renminbi cinesi. Gli asset in dollari depositati fuori dagli Stati Uniti ammontano a 70.000 miliardi e sostengono una buona parte dei 38.000 miliardi di debito pubblico americano. Però l'euro è l'unica moneta che potrebbe indebolire il dollaro se con i trattati di libero scambio con i paesi del Mercosur e dell'India il commercio si farà più in euro che in dollari, se si emette più debito comune, se invece di avere 27 piazze finanziarie riusciamo a crearne una sola e tenere qui i 300 miliardi di euro di risparmi europei che ogni anno volano a Wall Street sostenendo il mercato americano e il suo debito pubblico. Certo, tra i 27

0: Io sicuramente posso parlare con cognizione di causa delle complicità che hanno luogo in base alle azioni ed omissioni che non si conformano al diritto internazionale. Quindi l'Italia ha degli obblighi cogenti, come ricordava anche la professoressa Annoni, e non vi fa fronte, fa proprio il contrario. L'Italia, come altri paesi occidentali, purtroppo siamo l'Italia in buona compagnia, gli Stati Uniti in prima linea, e poi certo, chiaramente anche io da comune cittadina mi porrei la domanda, ma non siamo subalterni ad un sistema che offende anche le forze dell'ordine, quelle forze dell'ordine che si difendono anche quando, cioè, che si difendono in diversi contesti, anche in quello italiano, perché non si difendono nel momento in cui vengono aggrediti? Poi io non ho studiato tutti gli estremi del caso, però mi sembra di capire che siano stati aggrediti dai coloni illegali, gli stessi che seminano terrore tra la popolazione in difesa della Cisgiordania. Quindi sì, mi sembra che sia una situazione di subalternità. Io ho scritto 7 rapporti, 4 dei quali in tempo di genocidio, 2 analizzando gli atti di genocidio, il contesto di genocidio e gli altri 2 sulle complicità, complicità degli enti privati, complicità delle banche, dei fondi pensione, delle aziende militari e civili, e questo mi è costato le sanzioni degli Stati Uniti. E poi nell'ultimo ho esposto la complicità degli stati. I crimini a Gaza non avrebbero materialmente, politicamente, essere commessi senza il sostegno diplomatico, militare, politico e diplomatico di fin troppi stati, e io ne ho listati, ho analizzato le pratiche di 64 paesi.
1: Sulle sanzioni c'è un'interlocuzione in atto, diciamo, della possibilità che vengano revocate, da questo punto di vista lei ha qualche
0: Ci sono delle interlocuzioni da parte delle Nazioni Unite sicuramente, da parte del governo italiano non lo so, mi chiedevano se in sala stampa se lo Stato italiano ha fatto nulla per la rimozione delle sanzioni, se lo ha fatto io non ne sono al corrente perché non ho mai avuto nessun incontro con questo governo, diciamo che l'ho richiesto e mi è stato negato ed è un fatto abbastanza unico perché anche negli altri paesi, anche in quelli che non condividono le mie analisi, quelle degli altri relatori speciali o dell'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo, tipo la Germania, vengo ricevuta con tutto il rispetto e la dignità che si riconosce ad un mandato come questo. E le sanzioni non credo che verranno tolte, revocate così facilmente perché non sembra essere questa, non sembra, non sembra esserci un clima favorevole negli Stati Uniti in questo momento, però sono fiduciosa che le cose cambieranno. C'è un carico di odio personale che viene anche da alcuni esponenti del governo statunitense, questo lo so per certo, però a me non interessa, mi interessa che rimuovano le sanzioni perché guardate che forma, è una forma di censura. È una forma di censura finanziaria gravissima contro cui non c'è appello, cioè se ci fosse stato un processo avrei avuto la possibilità di difendermi, invece mi sono state comminate delle sanzioni per aver fatto cosa? Per aver scritto un rapporto sotto l'egida delle Nazioni Unite, un rapporto che è stato applaudito dai membri delle Nazioni Unite, dai rappresentanti degli stati. Quindi, cioè, se ci fosse stato qualcosa di sostanza, irregolare o inaccurato in quel rapporto, considerando quanto sia passato al microscopio qualsiasi cosa io faccia, dica, pensi e scriva, ma l'avrebbero trovata. Invece no, siccome non si può attaccare, la sostanza delle mie inchieste, vengo penalizzata in questo modo che è veramente, veramente indecente per un sistema democratico e per degli stati di diritto.
2: Del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

La Palestina ci libera tutti. Puntiamo i fari sulla Palestina nella settimana internazionale contro l'apartheid israeliana del 2026 che si svolge dal 21 al 28 marzo in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale che è il 21 marzo e della giornata della terra palestinese il 30 marzo. Quest'anno la parola d'ordine della IAU è la Palestina libera tutti. Gli obiettivi della settimana sono smascherare l'apartheid israeliana, collegare la lotta di liberazione palestinese con altre battaglie contro l'oppressione e costruire sostegno al movimento BDS guidato dai palestinesi. Il 30 marzo è una data importante per il popolo palestinese. Il 30 marzo del 1976 migliaia di palestinesi residenti nelle terre occupate da Israele protestarono contro l'espropriazione delle terre in Galilea. Scoppiarono duri scontri con la polizia sionista, durante i quali 7 palestinesi vennero uccisi, centinaia feriti e arrestati. Il ricordo di quel giorno di resistenza popolare in onore della lotta eroica per la riappropriazione della terra rubatagli dallo Stato sionista contro il sionismo e le sue politiche coloniali, il 30 marzo divenne per i palestinesi di tutto il mondo Yom Ha'alad, la giornata della terra. Il 30 marzo del 2018 la popolazione della striscia di Gaza iniziò la grande marcia del ritorno con manifestazioni pacifiche ogni venerdì con migliaia di persone per rivendicare il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. I cecchini dell'esercito sionista risposero sparando sui civili e provocando più di 200 morti e 6.000 feriti, di cui 120 con amputazioni degli arti. Scendiamo il 28 marzo alle ore 17 in piazza, davanti al Palazzo Vecchio, lato Via dei Gondi, per chiedere l'immediata cessazione dell'aggressione sull'Iran e Libano, chiedere l'immediata cessazione dell'ondata del genocidio a Gaza, chiedere la fine dell'apartheid e della pulizia etnica in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, chiedere la fine dell'occupazione secondo la richiesta della Corte Internazionale di Giustizia, rompere il muro del silenzio, della complicità e della disinformazione dei governi e dei mass media, sostenere la campagna BDS e le campagne di boicottaggio economico, militare, culturale. Chiedere la liberazione degli attivisti palestinesi imprigionati in Italia. From the River to the Sea, con la resistenza palestinese, firmato da Firenze per la Palestina e BDS Firenze e dintorni. Ed era questa la nostra ultima notizia e noi ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì 1 aprile alle ore 17, sempre su Radio Wombat.

0: Ah, io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù.
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Uh-huh. Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Mm. Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora...
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo, mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Roba.
1: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugno voi che fate schifo.

0: to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci tornate su Radio Contado.
2: E buongiorno e benvenute a tutte e tutti gli ascoltatori a queste nostre frequenze. Vogliamo dirle, Grebana? Le conosciamo, le frequenze?
1: È sempre quasi una fatica ricordarsi le frequenze, ma sono 13.59 AM per i pochi fortunati che si trovano in zona Firenze Nord. Se no, come tutte e tutti ormai saprete, siamo in streaming e ci potete trovare su Radio Wombat, ma potrete scriverci anche su un bellissimo pad durante la diretta, che è diretta.vado.li, oltre alla nostra bellissima mail radiocontado@insiberia.net. Quindi un sacco di contatti, ci scrivete sempre in tantissimi e tantissimi, siamo proprio subissati dalle vostre mail.
2: Ed è grazie alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione diventa sempre più bella in questa fantastica giornata di primavera. Che cosa ci aspetta, Grebana?
1: Allora, cominceremo andandocene verso quel di Massa per scoprire un po' come si stanno svolgendo, diciamo, gli avvenimenti della ormai purtroppo ex Casa Rossa occupata. Quindi sappiamo c'era stato uno sgombero, però diciamo ci sono anche delle novità e un possibile nuovo spazio che verrà aperto, ma ne parleremo tra pochissimo con Dario, appunto, e ci parlerà di questo ed è anche di una produzione di vino che è stata appunto messa, diciamo, in come benefit per appunto dare un po' di fondi all'apertura di questo nuovo spazio.
2: Passeremo poi ad ascoltare la voce di Francesco di Mag, che ci farà un po' un aggiornamento, ma anche comunque una informativa, ecco, direi, su che cos'è la Mag, che tipo di progetti sostiene, e che senso ha, e appunto come questo senso si abbina bene alle lotte, alle istanze agroecologiche di Genuino Clandestino.
1: E come sempre non potrà mancare ovviamente l'attesissimo AgriQuiz, che oggi prevederà una sfidona proprio tra due titane del nostro gruppo, e parleremo di vino.
2: Le nostre consuete rubriche concluderanno la giornata, diciamo, queste due orette, questo pomeriggio insieme dalla stazione. Dopodiché, come sempre, sapete che al venerdì pomeriggio la piazza è caliente, e il nostro mercato è attivo e quindi ci si potrà rivedere per un aperitivo in piazza Tasso.
1: E abbiamo appena visto che il nostro server è fuori uso, quindi per chi ci sta provando ad ascoltare in streaming non ci riuscirà, strano ma vero, anche questa settimana si fa tutto molto difficile, quindi probabilmente ci ascolterete in tantissime in podcast, a meno che durante questa puntata non cambi qualcosa.
2: Speriamo.
1: È sempre un sacco bello questa cosa.
2: Soprattutto per chi è in piazza.
1: Esatto, ci mancheranno tanto. Ma manderemo subito una bellissima canzone e nel frattempo noi ci colleghiamo con il nostro primo ospite. A tra poco!

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contado?
1: No.
2: Ed eccoci tornate in onda dopo questo brano dei Meganoidi, Zeta Reticoli. E dovrebbe... siamo pronte per la nostra prima intervista.
3: Esatto, dovrebbe essere qui con noi Dario. Ci senti, Dario?
1: Sì, sì, vi sento, mi sentite?
3: Perfetto, bene.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao. Senti una cosa, volevamo un po' un ricapitolo di quello che sta succedendo in quel di Massa e come è andata la vicenda, come è proseguita, diciamo, la vicenda a Casa Rossa, partendo, diciamo, dallo sgombero e andando in avanti.
1: Sì. Allora, sì, partiamo da quello che è stato lo sgombero, che ormai è già passato più di un anno, e uno sgombero voluto dall'alto che ha posto fine all'esperienza di 12 anni di quello che era lo spazio occupato in via Castagneta. Da lì si è iniziati con un percorso di beni comuni per cercare di riprendere lo stabile attraverso dei percorsi partecipati, che però a oggi non è che ha portato grandissimi risultati. Dalla spinta però anche soprattutto dei cortei per la Palestina, spinte giovanili dei collettivi studenteschi e comunque dalla nostra voglia di non fermarci ma di continuare comunque a fare attività politica sul territorio, siamo arrivati a 2 mesi fa che abbiamo deciso come collettivo di prendere uno spazio in affitto in centro a Massa e di creare uno spazio sociale non più occupato ma per motivi di necessità in affitto, ma per cercare di continuare a dare continuità a quello che era il percorso politico dell'organizzazione politica della Casa Rossa, quindi cercare comunque di mantenere un presidio in città, un presidio antifascista, un presidio che potesse comunque rispondere a quelle che erano le necessità della nostra provincia. Quindi diciamo che dallo sgombero dell'anno scorso ci siamo riorganizzati per cercare di riaprire il prima possibile questo spazio, che aprirà il 10 di aprile.
3: Ah, wow, quindi
1: inaugurazione
3: a breve.
1: Sì, che tra l'altro è per l'occasione della liberazione di Massa, che è stata liberata il 10 di aprile, quindi
3: una data
1: simbolica.
3: Esatto, non scelta a caso.
1: Sì, non scelta a caso, anche perché appunto l'idea che ci siamo fatti noi dopo lo sgombero era quella che comunque ci hanno voluto mandar via, ci hanno buttato fuori da uno spazio che era comunque in periferia e a sto giro invece ce lo siamo presi in centro città. Quindi se il loro intento era quello di tapparci le ali, in realtà ci hanno dato la possibilità di entrare ancora di più nel centro cittadino, perché lo spazio è proprio dentro la ZTL e quindi anche da questo punto di vista... Ecco, speriamo di creargli ancora più disagio di quello che potevamo creargli prima, in uno spazio fuori dal centro.
3: Certo, e quindi diciamo siete riusciti comunque in quest'ultimo anno a mantenere viva quella che era comunque l'assemblea, diciamo, che teneva in piedi la Casa Rossa nonostante fosse senza uno spazio?
1: Sì, ci siamo riusciti perché comunque al di là anche dell'assemblea che comunque ha continuato con regolarità a vedersi, ma anche perché sono proseguiti tutti quei percorsi politici e sociali che comunque erano paralleli all'esperienza di quelle quattro mura, dell'esperienza dei progetti con i coltivatori diretti, i progetti del sindacato, i progetti con i comitati ambientalisti e diciamo anche proprio i collettivi studenteschi, e quindi poi dopo più che altro sono state anche queste energie che comunque si muovevano parallele anche a richiederci la necessità di riprendere uno spazio, di riattivarsi per riavere un quattro mura dove ritrovarsi di nuovo tutti quanti insieme.
3: Beh, mi sembra super bello. Ma senti, a proposito dei contadini, quindi noi sappiamo che voi avete creato, diciamo, una piccola scuola contadina da qualche anno a questa parte. Sta proseguendo?
1: Sì, abbiamo creato una scuola contadina che si vede una volta al mese con una lezione. Ora la prossima lezione sarà questo weekend su orticoltura e in più abbiamo creato ormai da 6 mesi un punto di distribuzione con i produttori locali su Massa e ora da un paio di mesi un punto di distribuzione anche sulle Erici in Borgata. Quindi il progetto della scuola contadina si è diciamo moltiplicato anche con mercati e punti di distribuzione.
3: Dai, bene. E è partecipata, sono partecipate queste lezioni di scuola contadina?
1: Sì, sono tutte quasi tutte sempre piene, perché comunque sono quasi tutte sempre a numero chiuso, quindi comunque riusciamo sempre a riempire i posti e vanno super bene. E anche le distribuzioni e il mercato di Levi ci stanno andando benissimo, quindi comunque c'è la volontà anche di creare sempre più punti di distribuzione e sempre nuove occasioni per connettere la cittadinanza con i produttori locali.
3: Certo, il nuovo spazio potrebbe essere un nuovo anche punto di distribuzione dei prodotti.
1: Sì, sicuramente. Ora il punto di distribuzione che facevamo a massa, prima lo facevamo dentro l'asse di USB, adesso il punto di distribuzione dal 10 aprile si sposterà al nuovo spazio, sì.
2: Sentiamo Dario un sottofondo un po' strano, non è che devi andare?
1: No, no, sono a
2: Ok.
1: fare la spesa, ma i bimbi ogni tanto chiamano.
3: Senti, e ti volevo dire, no, volevo un attimo anche per lanciare questo nuovo spazio parlare un attimo del piccolo progetto vino che finanzierà lo
1: Sì,
3: spazio nuovo.
1: e intanto vabbè, anche per chi ci ascolta, ringrazio se c'è qualche ascoltatore che ha partecipato al crowdfunding, perché abbiamo lanciato innanzitutto subito un crowdfunding che è stato molto partecipato e ha visto veramente centinaia di persone donarci qualcosa per questo progetto. E oltre al crowdfunding, poi sono partite delle raccolte fondi differenti, da Serate Bene fino ad arrivare a quella che è appunto questo progetto del vino, che parte principalmente da me e da altri produttori di vino della zona, e l'idea è quella di dare un pochino delle nostre scorte di vino alla causa, e quindi abbiamo messo a disposizione 400 bottiglie di vino che a un prezzo camerato viene venduto, e la metà del ricavato va a finanziare il progetto dello spazio sociale.
3: Perfetto,
1: Quindi
3: e infatti
1: so che tra
3: anche,
1: l'altro
3: esatto, nel nostro mercato ci sarà Mondeggi che terrà il vostro vino sul banco.
1: sì, infatti vi ringraziamo molto per questa possibilità che ci dà la possibilità appunto di prendere questo nuovo spazio, ristrutturarlo e farlo vivere, speriamo.
2: Potremmo, scusa Dario, anche approfittare per fare un lancio un po' a tutti i gas che sono in ascolto per l'acquisto di questo vino, ad esempio noi col gas di Grassi ne abbiamo fatto già un acquisto, però tutti i gas possono comunque accedere, no? E anche al tuo contatto, c'è un punto dove magari le persone che sono interessate a distribuire un contatto a cui possono rivolgersi?
1: Certo, possono scrivere semplicemente alla pagina Instagram della Casa Rossa Occupata e chiedere del progetto vino e gli viene risposto e si trova la soluzione più facile per spedire le bottiglie o capire come fare per rendere possibile questa cosa. Quindi sì, se c'è qualche gas all'ascolto che vuole partecipare, molto volentieri.
3: Perfetto. Bene, noi ti ringraziamo intanto e quindi per adesso ti auguriamo una buona inaugurazione, ma ci risentiremo sicuramente prossimamente per sapere come sta andando l'inizio di questa nuova avventura in centro di massa.
1: Assolutamente, nel mentre io vi invito tutti, se avete disponibilità, possibilità, a venire a trovarci il 10 di aprile per l'inaugurazione, faremo una bella festa di apertura con anche i prodotti locali, dei produttori della rete del gas e tutto quanto, e quindi niente, l'invito a venirci a trovare e vedere che cosa stiamo costruendo insieme.
3: Perfetto, grazie mille Dario. Un bacio a te e a tutta la ciurma allora. Ci sentiamo
1: Ciao,
3: presto.
1: ciao,
3: Ciao.
1: ciao, un
2: Ciao.
1: abbraccione, ciao, ciao.
4: September.

0: Ed eccoci tornati in onda dopo questo bellissimo brano di Sic Tamburo, che sono di recente stati a fare un concerto bellissimo, no, Grebana? Tu l'hai proprio visto di
1: Sì,
0: persona,
1: io sono
0: eh?
1: andata, sì, sono una fan.
0: Coinvolgente,
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: fai
1: sì.
0: bene perché è un ottimo gruppo musicale, però approfitto per segnalarvi che questo sabato ci sarà un altro ottimo gruppo musicale che fa ballare anche i sassi, che sono gli Espagna Circo Leste. E quindi, se volete venire, oltre che esserci la giornata in memoria di Orso e quindi la cena prima e tutta una serie di altre cose legate sia alla politica cittadina che alla figura di questa persona e al ricordo, alla fine, dopo cena, ci sarà anche il concerto degli Spagna Circo Leste.
1: Io penso che verrò a fare il sasso, quindi domani.
0: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente. Sabato 21 marzo, ore 16, Piazza Santissima Annunziata. Mercoledì 25 marzo, ore 9, presidio al Tribunale di Firenze. Eleonora Guidi è stata uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina, dalla persona che diceva di amarla, una mattina a colazione davanti al figlio. Un copione amaro, ricorrente, in molti casi di femminicidi. Fatto di ossessione e di controllo, una quotidianità sotterranea spesso invisibile che nasconde il grido di tutte quelle donne che non riescono a scappare in tempo. Lo stesso copione che non riuscendo a spiegarsi l'impossibile, racconta di una famiglia normale e piena d'affetto. Descrive l'assassino come una persona per bene, insospettabile, che deve essere stato senz'altro in preda a un raptus per commettere un femminicidio. Questo copione, oltre a colpevolizzare la vittima, si ostina a non vedere la radice culturale del femminicidio. Sappiamo benissimo che l'uomo violento non è malato, ma il figlio sano del patriarcato. La violenza di genere non è un fatto privato né un incidente isolato, ma una responsabilità collettiva che non può più essere ignorata, che può essere affrontata con una maggiore consapevolezza ed educazione sessuo-affettiva per tutte le fasce della società, a partire dall'infanzia. Ora, a oltre un anno dall'omicidio di Eleonora Guidi, è giunto il momento che chi ha commesso questo terribile delitto risponda delle proprie azioni davanti a un tribunale. Quel gesto ha tolto una vita, ha lasciato un bambino senza madre e ha provocato un dolore profondo nella famiglia di Eleonora e in tutte le persone che le volevano bene. Nel frattempo, lo Stato ha garantito all'imputato tutte le cure necessarie e il tempo per recuperare fisicamente e comprendere la gravità di quanto accaduto. Ora è giusto che lo Stato garantisca anche alle vittime ciò che spetta loro: giustizia. Per questo, sabato 21 marzo alle 16 saremo in Piazza Santissima Annunziata insieme a tutte le persone che non vogliono dimenticare Elena e mercoledì 25 marzo alle ore 9 saremo in presidio sotto il Tribunale di Firenze per chiedere giustizia con amore e rabbia. Chiediamo a tutte le realtà e singole persone di aderire ai due presidi, oltre a darne massima diffusione. Facciamo sentire forte il nostro grido, altissimo e feroce, per Eleonora e per tutte le donne che più non hanno voce, non una di meno di Firenze. Per comunicare l'adesione da parte di associazioni collettivi e realtà varie, scrivere a nonunadimenofirenze@gmail.com. Con amore e rabbia.
2: Madonna, quante scale! Eccoci arrivati finalmente!
3: Buongiorno.
0: Ecco la sua copia di rivista contadina.
3: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.

si tratta del libro del giovane Sven Roh, L'albero buono, l'anima del castagno, un libro edito da Mondadori. Questo giovane autore ci parla di castagni e castagnette. È la storia di un viaggio che parte dal Mugello, terra di marroni, per andare lontano indietro nel tempo, fino ai confini dell'immaginario. Una storia umana che inizia nel bosco, che passa nel frutto, per poi passare dal fuoco all'acqua e dalla pietra. Il bello di questo libro, oltre che le immagini fotografiche e i testi che raccontano non solo la storia, ma la poesia e la magia di questo meraviglioso albero, ma è anche il gran finale, dove a un certo punto, oltre che a delle ricette legate alle castagne, alla farina di castagne e a tutte le produzioni derivanti, appaiono in fondo, proprio come dei folletti del bosco, i nostri magnifici fermentatori. E quindi protagonisti, tra l'altro, dello scorso AgriQuiz, e con i loro fermentati, quindi dal miso al tempè, il miso ovviamente di marroni, il kimchi, e quindi i nostri protagonisti della fermentazione sono presenti anche in questo libro, perché anche in questo libro è racchiusa la magia di questa trasformazione rigenerativa dell'elemento vitale che è per noi quasi una religione, ecco. Quindi volevo leggervi un pezzetto di questo libro che mi è sembrato interessante. E, possiamo prendere questo, dal bosco alla farina. Però un attimo che fermiamo, ecco qua. Allora, dal bosco alla farina. Riscoprire il seccatoio, chiamato anche mettato in altre zone, ha il gusto della sorpresa e il fascino intrinseco che ha tutto ciò che è andato perduto. Il seccatoio è una piccola casetta di pietra costruita su due livelli. Al piano terra c'è la terrazza per fare il fuoco e nel piano superiore si distendono le castagne a seccare. In mezzo, a separare, c'è un gratticcio che serve come appoggio per le castagne. Il fuoco generalmente si fa al centro della stanza e la struttura è priva di canna fumaria, in modo che il fumo passi attraverso le castagne e poi esca lentamente dal tetto. Ci può anche essere una finestrina stretta per il tiraggio, di fianco al seccatoio. Vero e proprio, spesso c'è una tettoia che serviva per il riparo della legna o delle fascine. In generale, i seccatoi erano costruiti in mezzo al castagneto, e in qualche caso si possono ancora vedere seccatoi con annessa una piccola stanza che serviva come piccolo appoggio dove poter mangiare e dormire. Questo permetteva di rimanere nel bosco, anche un mese lontano da casa, e l'intera struttura allora diventava una specie di casetta. Ma queste sono storie di altri tempi, quando l'intera esistenza era basata sul lavoro, i ritmi erano più lenti e il modo di concepire la vita molto diverso. Nella zona del Mugello oggi i seccatoi tradizionali attivi sono praticamente tutti di fianco all'abitazione. E non per caso. Gestire un fuoco con queste finalità potrebbe sembrare una cosa semplice, ma non lo è. Richiede una serie di accortezze che, come tutti i mestieri manuali, hanno bisogno di esperienza e capacità. Avere il seccatoio davanti a

casa, rimane comunque una comodità che permette di controllare e regolare il fuoco di frequente e velocemente. Per chi fa questo mestiere basta un colpo d'occhio per capire l'andamento, guardare la densità del fumo che esce dal tetto, per capire se è il caso di aumentare un po' la legna. Bisogna però anche dire che andare a controllare il fuoco è qualcosa che si fa anche solo per il gusto di farlo, come una specie di rituale o di bisogno istintivo di creare un contatto visivo. E questo sì, è particolarmente vero, devo dire, non soltanto per essiccare le castagne, ma anche per tutto quello che è la fumicatura, che ha questa comunque ritualità e questo legame che si crea proprio con quest'azione, per cui se anche ti sganci, è come se tu vivessi di affumicatura, la tua giornata ruotasse attorno a questo fuoco che va custodito e tutto il resto, e tutto il resto lo fai un po' di conseguenza, ecco, sono come degli intermezzi, ecco, tra andare a vedere come sta il fuoco e come va la fumicatura di quello che stai, che ci hai messo sopra e il resto della vita. È una specie di inversione. Vabbè, insomma, con tutti questi discorsi, queste evocazioni e questi ricordi, vi lascio, vi riconsiglio a questo libro che fa tra l'altro pandan con il consiglio del nostro documentario della settimana scorsa di Sandro Bozzolo, che si chiamava Innesti, e quindi potrebbe essere una simpatica serata, magari anche con spendendo una delle ricette presenti in questo fantastico libro, L'albero buono, anima del castagno di Sven Roe, e quindi con una buona ricetta, magari di queste gnocchetti di ricotta con la farina di castagno, un buon libro e un buon documentario, che appunto è quello di Innesti che vi citavo la settimana scorsa, possiamo anche in qualche modo recuperare e ampliare anche il nostro sapere su questo frutto meraviglioso e in via purtroppo di estinzione. Allora, intanto un abbraccio, vediamo se riesco a rimettervi la musica che vi volevo far sentire anche prima. E nel caso, insomma, se non ce la dovessi fare, intanto io vi auguro un buon proseguimento di settimana a tutte voi. Ecco qua. Detto questo, oppa, track.

0: E rieccoci in onda in diretta dalla stazione. Siamo qui oggi con un nuovo ospite, che è una vecchia, in realtà una vecchia conoscenza, Francesco di MAG. Ciao Francesco, ci
1: Ciao a
0: sei?
1: tutti, anche una vecchia persona.
0: E volevamo un attimo così risentirti per mantenere vivo il ricordo in chi ricorda e informare invece chi si è avvicinato al nostro mondo ultimamente su che cos'è la MAG, come nasce e appunto di che cosa si occupa e l'importanza anche che ha, poi questo magari è un'aggiunta che possiamo anche fare noi, no? L'importanza che ha per il mondo contadino in questa fase e in questo periodo, in particolar modo qui a Firenze. Ecco,
1: Certo.
0: Francesco, se vuoi raccontarci un po', partiamo proprio da che
1: Ok.
0: cos'è MAG.
1: Allora, MAG è una cooperativa finanziaria iscritta all'albo delle finanziarie presso la Banca d'Italia, ma che si iscrive nel gruppo delle MAG italiane, che sono sette attualmente, sono state anche di più in passato. MAG significa mutua di autogestione del denaro, ovviamente, e quindi noi facciamo parte di un mondo che è molto articolato e che si compone di soggetti diversi, per lo più nel nord, che cercano di fare del denaro un'esperienza più di giustizia che dell'opposto, che è quello che si usa a fare normalmente col denaro. In particolare la nostra MAG, la MAG Firenze, per prima nella storia ha deciso, oltre a tutte le altre condizioni che seguono le altre MAG d'Italia, quindi di fare prestiti per scopi che riteniamo vantaggiosi per l'ambiente e fare prestiti per produzioni che ci convincano, che arricchiscano non soltanto le persone che fanno quell'attività, ma anche tutto il territorio. Noi abbiamo deciso per primi di fare prestiti totalmente senza interessi e senza nessun tipo di garanzia patrimoniale, ma accettando soltanto delle garanzie di relazione, delle garanzie relazionali. Tutto questo fa di noi un soggetto un po' rivoluzionario, se vogliamo, e siamo contenti di esserlo perché
0: Di
1: pensiamo
0: voi e
1: che
0: noi,
1: di no,
0: siamo nella
1: anche di
0: stessa
1: noi, oltre che di
0: rivoluzione, eh?
1: voi.
0: Soprattutto sulla garanzia partecipata, no? Visto che l'hai citata.
1: Assolutamente sì, e quello che noi pensiamo è che il denaro debba essere considerato come altri beni comuni un bene che serve alla realizzazione dei nostri sogni, dei nostri progetti e anche delle nostre necessità, più che essere come è purtroppo nell'economia attuale. Un po' l'opposto, che l'economia è un qualcosa che serve al denaro ad autoriprodursi. Quindi noi abbiamo preferito fare una scelta radicale e quindi togliere del tutto il fenomeno dell'autoriproduzione automatica del denaro da se stesso. E questo è forse l'aspetto più, come dire, innovativo e anche rivoluzionario. Va da sé, come dicevi tu, che questo nostro tentativo, che è comunque un unicum purtroppo per ora nella storia della finanza, ha molto a che fare con le esperienze contadine, perché abbiamo una serie di punti di partenza, ma anche di punti di arrivo che ci vedono proprio percorrere percorsi simili, se non molto, se mol se non addirittura uguali. Quindi il mettere in comune una ricchezza che possa diventare ricchezza di comunità è un qualcosa che a mio modo di vedere ci avvicina gli uni agli altri, le esperienze contadine e la nostra esperienza. Tant'è che è vero che la maggior parte, diciamo, io non sono uno statistico e faccio proprio schifo da quel punto di vista, però una buonissima parte dei circa 50 prestiti che noi abbiamo erogato nell'arco dei 12-15 anni da quando siamo in essere, prestiti diretti, ovvero sia quelli che fa direttamente MAG, una buonissima parte più di un terzo sono rivolti a esperienze contadine, in qualche maniera avvicinabili ad esperienze contadine, il che a noi fa molto piacere e ci ha fatto percorrere questo percorso di crescita insieme, ci ha fatto anche capire alcune cose di noi, oltre che provare a capire le cose di chi ci chiedeva un finanziamento. Quindi noi non siamo un soggetto che finanzia e si tiene terzo dal finanziato. Noi finanziamo progetti che ci intrighino, che riteniamo che abbiano un valore per l'ambiente comune e che ci intriga, quello che ci intriga è che lo strumento denaro diventa uno strumento per fare dei percorsi comuni. Quindi va da sé che la relazione che all'inizio del rapporto è finalizzata all'ottenimento del prestito, quando riesce a continuare ad avere anche fasi successive, rischia, diciamo, in senso buono, di essere molto creativa. Con voi, diciamo, con tutto il gruppo di Genuino Clandestino, noi abbiamo fatto tante riunioni successive a momenti di prestiti passati, tante riunioni che hanno a che fare con dei problemi su cui proviamo a ragionare insieme. Abbiamo provato anche, così come abbiamo fatto anche con GKN, a suggerire l'utilizzo anche in proprio del proprio piccolo denaro che qualsiasi gruppo riesce in qualche modo a mettere da parte, a provare a suggerire che il denaro può essere usato in senso comunitario, quindi facendone un'attività mutualistica. E questo è stato molto incoraggiante dal nostro punto di vista, perché tanto con GKN quanto anche col gruppo contadino Genuino Clandestino ci sembra che abbia dato vita come dire, a delle nuove idee, a dei nuovi spunti, a delle nuove possibilità anche.
0: Certo, infatti è così. E volevo chiederti se appunto potevi darci qualche pennellata di queste opportunità che sono state date a questo terzo, un terzo, no, di finanziamenti che voi avete fatto, finanziamenti, insomma, di microcredito che voi avete fatto verso realtà contadine. Che tipo di realtà sono e che cosa sono serviti questi denari?
1: Sì, sono molto vari. Ti devo fare una piccola correzione, nel senso che microcredito è quello che fanno le associazioni locali di microcredito. Sono piccoli prestiti che vanno da 2.500 a massimo di 7.000 euro. Quello che noi facciamo sono quelli che noi chiamiamo almeno i prestiti diretti, che sono invece fatti proprio dalla casa madre, diciamo dal nucleo centrale che ha sede alle Piagge, e quindi dalla MAG in quanto tale e non dalle sue propaggini, e arrivano fino a coprire un decimo del capitale disponibile, che sono circa 40-45 mila euro, quindi si tratta di cifre un po' più alte. Cosa
0: Certo.
1: abbiamo finanziato? Abbiamo finanziato dalla piccolissima attività di apicoltori, forse il prezzo più piccolo. Quello si aveva a che fare con un apicoltore del vostro gruppo, fra
0: Sì,
1: l'altro.
0: esatto, che
1: E
0: conosciamo molto bene e salutiamo Palmiro.
1: io non faccio nomi, se volete si fanno, ma
0: No,
1: per me non
0: li
1: importa.
0: facciamo noi,
1: Proprio
0: Palmiro,
1: voi?
0: tanti saluti. Tra l'altro,
1: E
0: storico regista anche di Radio Contado, quindi.
1: certo. Tanti saluti davvero. E diciamo, quella era proprio l'attività più piccola, perché mi ricordo ci aveva presentato, c'erano state la morte di alcune api che erano state infettate da una malattia, e quindi c'era necessità di ricostruire alcune casette. Quindi ricordo, questa era proprio l'attività più piccola che abbiamo fatto. Ci sono state dei gruppi che avevano bisogno sempre di piccoli finanziamenti per ristrutturare posizioni, diciamo, già esistenti, e mi vengo, ma non so se si possono fare i nomi. Boh.
0: Basta che non fai i nostri.
1: No, non li faccio, non faccio nessun nome. Però forse sì, forse non è il caso di fare i nomi in generale. Ci sono state dei gruppi e delle aziende, sempre tra molte virgolette, si tratta sempre di associazioni nella maggior parte, che avevano bisogno di un investimento per acquisire dei beni, tipo dei trattori. Trattori mi pare addirittura due ne abbiamo fatti, ne abbiamo finanziati, e ci sono poi delle associazioni, come una nella zona di Calenzano, che diciamo hanno visto tramite il finanziamento, che era proprio l'acquisto di un trattore in quel caso, però non acquisito solo per loro, ma erano un gruppo di persone che avrebbero poi usato questo trattore, fra cui anche un'altra associazione collettiva, e quindi tramite l'acquisto di questa cosa in realtà un'intera comunità che era rimasta isolata e si andava spengendo si è riaccesa, perché hanno iniziato altre attività, fra cui hanno ricostituito una sede, hanno messo su una piccola pizzeria, un'attività insomma di pizzeria, e quindi tutta una piccola comunità in un lago sopra Calenzano, che non voglio dire, ma insomma forse si capisce, è come rinata grazie a un piccolo finanziamento che abbiamo erogato.
0: Beh, nomi dei posti li puoi fare, se vuoi dire
1: come?
0: Il luogo.
1: Legri.
0: Legri, bravo.
1: Nella zona di Legri.
0: Legri.
1: Sì. Poi abbiamo anche altre esperienze, tante, fra cui alcune si sono esaurite, hanno restituito, alcuni hanno richiesto ulteriori prestiti, e altri semplicemente diciamo ora vivono serenamente, avendo superato quel momento di necessità fisiologica che può servire per crescere o per non andare a gamba all'aria, che è stato coperto da questi nostri finanziamenti. Alcune di queste esperienze sono un po' più lente a rientrare, ma diciamo noi non esigendo interessi abbiamo il grande privilegio di
0: poter attendere,
1: prendersi il tempo che ci pare. Quello certo. Che per noi conta diciamo è l'esistenza in vita di una relazione, quindi noi rimaniamo piuttosto male quando succedono cose e non le sappiamo, ma che possano succedere in un'attività economica, soprattutto legata all'agricoltura, degli eventi non previsti in meglio o soprattutto anche in peggio, è una cosa del tutto normale. L'unico aspetto, però quello ce lo mettiamo sulle spalle noi, è che di continuo Banca d'Italia ci viene a dire che secondo loro dovremmo chiudere alcuni dei prestiti e mandarli in sofferenza, perché il sistema bancario così vorrebbe, e noi ogni volta ci fanno visita gli ispettori baffuti della Banca d'Italia, diciamo che nella nostra logica questo non esiste, perché non abbiamo gli interessi e quindi i tempi dei rientri li dettiamo noi e loro ce lo lasciano fare, primo perché siamo piccolini, secondo perché nessuno ci rimette, perché diciamo se un prestito rientra più lentamente, qualcuno che ha investito e vuole interessi attivi potrebbe rimetterci, ma in questo caso tutti quelli che versano del denaro a noi sanno che non ne avranno un centesimo di interessi, quindi il gioco è un po' faticoso per noi, ma è abbastanza semplice da risolvere.
2: Ma quindi scusami una domanda, diciamo la Banca d'Italia quindi potrebbe interferire, cioè potrebbe dirvi deve rientrare, punto?
1: Tenta ogni volta.
2: Però
1: finora non c'è riuscita.
2: Okay.
1: No. Sì, potrebbe, perché siamo soggetti alla sua autorità.
2: Okay.
1: E ogni volta mandano ispettori diversi, ogni volta facciamo un'enorme fatica per riconvincerli, e ogni volta dicono siete incomprensibili ma impeccabili, perché la logica fa sì che il tempo del rientro è legato al fatto che c'è un'evoluzione dovuta agli interessi che poi si applicano in forma di mora e via via via. Ma noi non abbiamo interessi, non abbiamo mora, quindi se me lo rendi in un anno, in due, in quattro, in sei, non mi cambia molto proprio. L'unica cosa che noi facciamo presente a chi riceve un prestito, e questo è proprio voler perché siamo sulla stessa barca è che se te la prendi ingiustamente comoda, qualcun altro che potrebbe dopo di te avere un prestito non lo avrà, perché non ci sarà la liquidità per farlo. Perché noi tendiamo ad avere tutta la liquidità impegnata, non ce ne frega nulla ad avere soldi da parte. I soldi che abbiamo li tendiamo a prestarli tutti, quindi se uno poi non rispetta i tempi di rientro, anche noi possiamo trovare delle difficoltà a fare ulteriori prestiti. L'anno scorso, mi pare, nel 24-25, abbiamo fatto una piccola campagna perché eravamo rimasti un po' in una situazione di scarsa liquidità e quindi abbiamo fatto in via eccezionale, perché non è proprio il nostro spirito quella di incrementare il capitale, abbiamo fatto una piccola campagna legata ai nostri soci, cioè, e anche agli ex finanziati, per provare a incrementare un po' il capitale, cosa che abbiamo fatto, insomma. Però ecco, l'unico aspetto che per noi è importante è che ci sia una relazione e che si capiscano le esigenze degli altri. Per il resto noi cerchiamo in ogni modo di stare sulla barca. È proprio la differenza sostanziale è che quando in un prestito normale tu sai che di fronte hai un colosso che ha avvocati, che ha decreti ingiuntivi, che ha sfratti, che ha, e se lo puoi fregare lo freghi volentieri. Noi ambiremmo a non essere quello, ma ad essere dei compagni di strada a cui si raccontano i problemi veri, e quindi diciamo proprio questa, secondo me, questo cadere di una contrapposizione fra finanziato e finanziatore è uno degli aspetti più belli, perché ci fa vivere tutti un pochino più serenamente.
0: Certo, più belli e più sconvolgenti anche, no? Nella loro piccolezza è il grande sconvolgimento, sì. No?
1: Senti, la stessa cosa è come decidiamo dei prestiti, decidiamo in un'assemblea, e dell'assemblea fanno parte tanto i soci attivi quanto quelli passivi. Intendo dire tutti quelli che ci hanno prestato dei soldi a noi e tutti quelli a cui noi abbiamo prestato i soldi.
0: Certo.
1: Quindi anche a tutti i finanziati noi chiediamo sempre di venire in assemblea per mantenere questa circolarità di interessi e questa circolarità anche di responsabilità.
0: Certo, e se ci volesse essere qualcuno che desidera partecipare ai vostri incontri, alle vostre assemblee o contattarvi per questioni anche legate alle proprie condizioni, come fa?
1: Sarebbe molto bello. Allora, noi abbiamo un sito www.magfirenze.it, ci sono tutti i numeri lì dietro, quindi se uno segue, insomma, va su quella pagina, trova tantissimi dati, anche quei dati che non vi ho saputo citare.
0: Le statistiche, trova tutto.
1: Se le trova, io non le amo molto, ma insomma, comunque ci sono tutti, e sicuramente basta scriverci, anche ci può scrivere. Le nostre riunioni avvengono il mercoledì sera, che sono le riunioni del gruppo responsabile dell'attività, che noi chiamiamo, proprio perché non ci piace avere delle cariche particolari, chiamiamo gruppo del mercoledì, perché ci riuniamo il mercoledì sera, tutti i mercoledì sera ci riuniamo presso la sede alle piagge in piazza Alpi Rovatin, e ci riuniamo alle 21:15 per la gestione ordinaria e straordinaria della nostra famiglia, più che della nostra finanziaria. Chiunque, magari venissero persone a farci domande, a romperci le scatole, ne avremmo molta voglia.
0: Attento a dire queste cose in radio, che siamo pieni di ascoltatori e ascoltatrici, attenzione!
1: venite, vedrete quanto può essere trasformativo. Allora, un messaggio mi viene proprio da dire, è che quando noi facciamo tutta questa cosa senza spese, ovvero sia facciamo quello che si chiama lavoro volontario, che è differente dal volontariato. Il volontariato può passare, perché c'è passata la voglia. Il lavoro volontario è un po' come quello del genitore, no? Quando hai cominciato è difficile tirarsene fuori, ti sei preso un impegno che dura anche oltre te. Noi facciamo tutto questo sulla base di un impegno volontario, però la parte entusiasmante è che facendo attività sul denaro ci accorgiamo di quanto la logica del denaro, cioè quella che tu devi reagire da solo come un piccolo imprenditore, devi essere più furbo, più veloce degli altri, devi essere più cattivo, avere meno scrupoli, il più forte prevale e il più lento e il più debole giace. Tutto questo si può essere superato, perché ciò a cui noi aspiriamo, cioè una vita in cui possiamo stare bene con gli amici, nelle relazioni, senza dover correre per cose che non hanno senso, tutto questo decade, e noi siamo, tutti noi, con me compreso, che ci lavoro sopra da tanti anni, veramente impregnati di questa logica che ha a che fare un po' con tutti. E mi viene in mente il pensiero di Pepe Mujica, che è l'ex presidente dell'Uruguay, che è morto di recente, mi pare un annetto fa, che diceva: uno dei paradossi più assoluti è questa frase che tutti citano, che il tempo è denaro. E invece per niente, il tempo non è per niente denaro, perché il denaro può essere comprato, venduto, ti muore la zia e da ieri non c'avevi nulla e oggi diventi ricco perché la zia ti ha lasciato la casa, oppure ti innamori di una e ti frega tutto, ti ubriachi, giochi tutti i tuoi soldi. Il denaro è un bene fungibile che possiamo acquisire, per cui possiamo lavorare, possiamo scommettere, possiamo fare commettere reati, va e viene, mentre invece il tempo nostro è il nostro tempo. E in nessuna maniera riusciremo ad avere un secondo in più. Quindi è follia totale dedicare tutto il nostro tempo, compreso quello che dovrebbe essere libero da tensioni o da rincorse, per procurarci qualcosa che in realtà invece è fungibile. È proprio, forse la follia maggiore del nostro tempo è proprio questo. E da questo punto di vista io credo che riuscire a rimettere il denaro al suo posto, cioè al posto di strumento per il bene della collettività, è una figata, cioè fa proprio del bene fisico. Quando si racconta un po' la nostra esperienza, si prova, abbiamo anche dei giochi su cosa intendiamo per ricchezza. Spesse volte la ricchezza noi la intendiamo come soldi, quanto sei ricco vuol dire quanti soldi hai, mentre invece la ricchezza è proprio un insieme valoriale, ovvero sia un insieme di cose, fra cui ci stanno anche un po' di soldi, non c'è nessun dubbio, ma ci sta la salute, ci sta la libertà, ci sta il tempo libero, ci stanno soprattutto le relazioni significative.
0: Certo.
1: Noi possiamo dirci ricchi oggi anche come MAG, proprio perché, diciamo, grazie a questo strumento denaro usato in maniera un po' diversa, e figo, abbiamo delle bellissime relazioni.
0: Sì, certo, immagino. Beh, mica diciamo questo, che insomma, no. Il nostro tempo corrisponde al nostro denaro, cioè è finito, si sta esaurendo.
1: Esatto.
0: E quindi io concluderei appunto ringraziandoti moltissimo delle tue parole e anche di questo semplice approfondimento che ci hai reso fruibile oggi, e ricordando che di MAG si parlerà anche nel prossimo numero di Rivista Contadina, sì. Proprio su che cos'è MAG e di che cosa si occupa, non soltanto nell'area fiorentina ma anche nel resto dell'Italia. E con questo ti saluto, Francesco, e ti ringrazio molto.
1: Ci sentiamo. Grazie ci mille sento. A voi.
0: Grazie
1: e ci
0: sentiamo.
1: Scusate se ho esagerato.
0: No, tranquillo, tranquillo. finché abbiamo avuto tempo. Sei stato preziosissimo, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande, il vino. Senti che dentro la stanza, come in una danza, lentamente vola un profumo leggerissimo di viola. Quando prendi lentamente il bicchiere grande, lo sollevi in alto, adagio, Non è forse questo quasi esattamente il movimento esatto di un bacio? Quando con la mano aperta chini verso il viso la coppa

0: Ed eccoci, ci stavamo iniziando a straziare questa canzone, quindi l'abbiamo stoppata prima. Ed è una canzone allegra perché i concorrenti del nostro Agrifizio di oggi hanno due facce veramente allegre, da un po' da triglie morte, ma cercheremo di ravvivarli con il nostro spumeggiante quiz che li risveglierà. Ma come vi anticipavo prima, questo è un quiz tra due titani e sì, lo scoprirete subito perché abbiamo per presentarli uno spottino ciascuno.
1: Ah, senza vino non c'è festa.
0: Come quindi avete potuto sentire da questi bellissimi spot, abbiamo con noi la bellissima Takeshi, nonché ex conduttrice e regista di Radio Contado, versus il nostro signor
2: Ruvido.
0: Ruvido, esatto, che è sostenuto appunto dall'alta casta della Chiesa, anche se ormai il fu Papa Francesco, ma comunque butta via. Volete salutare intanto e poi mandiamo la bellissima sigla?
3: E buonasera a tutti.
4: Dai, ci svegliamo di svegliarci. Buonasera a tutti.
0: Esatto, allora per svegliarvi io vi manderei un attimo la sigla così vi rianimate un
5: Now,
0: pochino.
5: Agri quiz, ipsis amis do esperador humano, Antonio Caminhos.

0: la ciclona preferita dal mulo.
1: Stanno ballando.
2: Proprio
0: la ciclona preferita dal mulo.
1: Ed eccoci, allora gli lascio un attimo riprendere fiato perché stavano ballando. Tra l'altro mi sa che stava da poco la festa di San Patrizio, se non sbaglio, qualche giorno fa. So che siete andati a festeggiare entrambi, vi vedo proprio. Yeah.
3: Questi sono i postumi.
4: La stagione ora è festeggiare.
1: Esatto, mi raccomando, come sempre voi avete un solo microfono e quindi dovete avvicinarvi per parlare, se no non sentire, cioè io vi sento ma da casa non sentiranno niente. Quindi vi voglio agguerritissimi la parola di oggi per voi, per prenotarvi, perché come il nostro Ruvido sa, perché ci ascolta sempre, esiste una parola pulsante che per oggi è solo per voi, aceto. Essendo voi ottimi produttori di vino, so che sarete incappati spessissimo in questo prodotto derivato, e quindi vorrei fare una prova. Dite aceto.
3: Aceto.
4: Aceto.
2: Provate a dirlo insieme.
4: Aceto. Aceto.
1: Bravi, vi voglio un po' rapidi. Dite aceto.
3: Aceto.
1: Il nostro ruvido è un po' rallentato, dobbiamo farlo scaldare un attimo, sennò qui...
2: Sì, ma lui compensa col timbro della voce.
4: Mi ci vorrebbe un po' d'aceto da respirare.
1: Allora, come sempre abbiamo domande varie e variegate, da cultura generalissima a domande un po' tecniche. Ovviamente la mia parte è come sempre quella che dà profondità alla rubrica e quindi le domande più idiote che sentirete, mentre per la parte tecnica abbiamo avuto l'aiuto da casa del nostro amico Francesco, che salutiamo. Ma abbiamo per voi solo 50 domande, quindi direi che cominciamo. No, scherzo. Sto scherzando, ma partiamo quindi da una domanda di storia, cultura generale, però ve la faccio a risposta multipla, perché così vi faccio scaldare. Ricordatevi, la vostra parola è aceto, quindi potete... Le opzioni sono 4, quindi dai, avete un 25% di probabilità di azzeccarci e pronti. Allora, dove è stata rinvenuta la cantina di vino più antica del mondo? Risposta A, Egitto. B, Grecia. C, Georgia. D, Cina.
4: Aceto. Cina.
1: Ed è la risposta sbagliata.
3: E allora tento con aceto, Grecia. No.
1: No. Quindi vi darò io la risposta a questo punto, quindi 0 punti per tutti. La risposta esatta è Georgia.
4: Lo sapevo, la Georgia. È una
1: tradizione, proprio una cultura di vino antichissima, come tutti sapremo, ed è appunto nella regione del Caucaso, che risale a ben circa 8.000 anni fa. Questa cantina.
4: Come si fa a fare il vino senza sapere queste cose?
3: Veramente. Questa è la tua, vero? Esatto.
2: Un applauso di incoraggiamento.
1: Il pubblico vi sostiene, e vi ama. Allora, domanda numero 2, e qui ci avviciniamo sempre a una domanda, niente, di cultura. Però vediamo, qual è il vitigno, diciamo si parla di uva da vino, il vitigno più coltivato al mondo?
3: Dove sono le risposte multiple?
1: Questa non è una risposta multipla, però potrete provare a caso prenotandovi il vostro bellissimo pulsante.
4: Bisogna dire aceto, vero? Aceto.
1: Mi sento grintosi.
4: Provo a lanciarmi su un vitigno più coltivato al mondo.
1: Di uva da vino.
4: Di uva da vino. Chardonnay.
1: Nine. Vuole provare Takeshi a dirne uno a caso?
3: No.
1: Niente da fare? Nulla. Ed è il Cabernet Sauvignon. Yes, purtroppo Cabernet Sauvignon. Ma in questo quiz non basta pensare. anzi non serve quasi a niente, pensare.
4: L'avevo pensato, ma in realtà non è vero.
1: Ma adesso proseguiamo con una domanda che proprio qui raggiungiamo picchi proprio di cultura. E a che velocità massima può raggiungere un tappo di champagne? Quindi avete presente quando si stappa lo champagne? Cioè una velocità massima, vi do quattro opzioni: A, 40 km/h, B, 55 km/h, C, 70 km/h, D, 100 km/h.
3: Aceto, C.
1: E la risposta è sbagliata.
3: Dai però.
1: Quindi, diamo la parola al Rubino.
4: Aceto, B.
1: Ed è la risposta sbagliata. Incredibile. Allora, può raggiungere proprio massimo dei massimi circa 100 km orari. Quindi ragazze e ragazzi, quando stappate le bottiglie, attenzione. Very, very dangerous. E più è caldo, più va veloce. Per una questione fisica, adesso non mi addentrerò a spiegarvi, anche perché non me la ricordo.
3: Spiega,
1: già.
3: Spiega.
1: Una questione di anidride carbonica, preme di più se fa più caldo, una roba del genere. Bravissimi ragazzi, comunque
4: siamo
1: diciamo su tre risposte siete a zero.
4: Insomma, come cultura siamo messi bene.
1: Siete messi benissimo. E adesso il classione delle domande di cultura del vino. Perché le bottiglie di vino sono da 750 ml? Questa era impossibile da fare una domanda a scelta multipla, non ve l'ho multiplata.
4: Perché?
1: Perché? Cioè, uno si... Io me lo sono sempre chiesta, ma perché non le fanno da un litro? Cioè, che misura stupida è 750? È solo il vino tendenzialmente c'ha questa misura. Dici, ma perché cavolo hanno fatto queste bottiglie di sta misura stupida? C'è un motivo.
2: Loro non se lo chiedono.
1: Loro non se lo chiedono. No. Tra l'altro devo dire la verità, questa domanda fu fatta in uno dei primi Agri Quiz dal nostro amico Camicia. Chiese, se non sbaglio, proprio stato, ma si parla tipo davvero, io penso, una delle prime puntate.
4: No, guarda, io questa cosa proprio, non lo so, perché forse 2 o 1,5 litri.
1: Ed è la risposta sbagliata. Va bene, ve lo dico io.
4: Inizio, almeno ci si fa una cultura.
1: Esatto,
4: oggi,
1: facciamoci una cultura oggi insieme a noi in questa rubrica di Diseducation Radio Contado. E deriva dai galloni imperiali inglesi.
4: Se ci fosse l'inglese,
1: esatto,
4: in mezzo.
1: Esatto, perché è una misura,
3: è una, non lo volevamo dire, lo
1: è una misura stupida. Praticamente cosa succedeva? C'era un commercio che fa di solito Francia, Inghilterra, per appunto vendere sto vino. Oh, il problema è che gli inglesi, come sempre, hanno le misure a cazzi loro e quindi era un problema. Per semplificare appunto questa transazione economica fu scelto di fare queste bottiglie, perché 6 bottiglie sono un gallone. E quindi semplificava il conteggio poi di soldi in questi scambi, in queste vendite.
2: Ma gli facciamo staccare Ruvido dallo zero, poverino, che ha detto, ci ha provato, ha detto 2 fanno 1,5 litri. La risposta invece era 6 fanno 1 gallone. Ruvido, c'eri quasi.
4: No, io gallone c'ho poco a che fare, sì.
1: Allora,
2: scusa, e siamo arrivati alla sesta?
1: No, domani. Siamo arrivati alla quarta. Ora vi faccio.
4: Siamo 0-0,
1: ragazzi, un quiz agguerritissimo. Quindi vi chiederò invece, come forse ultima domanda proprio culturale generica, vi direi: qual è la nazione con il maggior numero di varietà di vitis vinicola?
4: Ha scelto la Francia.
1: Nine. Takeshi, ne spari una.
4: Dai.
3: Sudafrica.
1: Nine. Ed è l'amata Italia. Questa era la domanda patriottica, perché abbiamo, dovete sapere, più di 500 varietà di viti, quindi adesso potrete dire ai vostri banchi del mercato, per fare delle ottime figure, sapete quanto vale un gallone, sapete che l'Italia è... ha un sacco di viti.
3: Sappiamo anche che varietà ci abbiamo in Italia.
1: Esatto, ora ve le chiedo. Preparatevi, ve ne chiedo una decina. Allora,
4: siamo 0-0.
1: Sono bellissimo, 0-0, ce la possiamo fare.
4: Siamo in parità.
1: Vedo degli occhi un po' a panda nei miei concorrenti. Allora, questa secondo me è impossibile, non mi diate una risposta. Voglio un proverbio sulla vigna o sul vino.
3: Ah, sì.
1: Ed eccola, Tanesci, scattante, come un ghepardo.
3: Proprio uguale, mi riesce manco a parlare oggi. Allora, vino buono, botte piccola.
1: È detto in maniera un po'.
4: Asceso.
1: Ci dica?
2: Scusa un momento, l'applauso. Perché esci.
1: Va benissimo, è un po' in versione dislessia, ma comunque il succo c'è nella botte piccola, c'è il vino buono, diciamo, botte piccola, vino buono,
2: ma fa, perché va per parole chiavi,
1: esatto, noi andiamo per concetti chiave, quindi diciamo, ci siamo e
2: Ruvido vuole esprimere un concetto chiave.
4: Se non vale nulla non lo dico,
1: no ce lo dico,
4: cioè se si va 1-1 lo dico, se no no.
1: Qui
4: io voglio il punteggio. Allora, vino fa buon sangue.
1: Vino fa buon sangue. Qui abbiamo il
2: problema. Vino o buon vino? O cattivo vino?
4: No, il vino fa buon sangue. Poi il vino buono.
2: Scusa, adesso
4: buono.
2: Voglio.
3: Comunque, Rubito, di solito il tuo sul vino è vino d'un anno, pane d'un giorno.
4: Sì, anche, ma ce n'è tanti. Ora,
1: il vino
4: però,
1: Veritas,
4: sì,
1: insomma, ce ne abbiamo tanti. Io darei un mezzo punto a testa, guarda. Così,
4: proprio
1: mezzo,
4: così.
1: Perché
4: Tanesci
1: ci ha detto un mezzo proverbio, il Ruvido l'ha detto per secondo, quindi non gli spettava nulla, direi mezzo e mezzo per adesso.
4: Ma non mi spettava
1: nulla,
4: l'ha
1: fatto
4: dello stesso.
1: L'ho fatto dello stesso. E questo punteggio sale vertiginosamente, sono mezzo a mezzo, ma adesso... Adesso c'è il fulcro di questo gioco.
4: Qui, ora c'è
1: qui
4: la parte...
1: proprio vi ringalluzziamo.
4: Qui proprio.
1: Vi ringalluzziamo. Ah, perché passiamo. Adesso è il momento della canzone da indovinare. Ma
3: Rubido,
1: devo dire,
3: tua.
1: Per voi, conoscendovi entrambi e sapendo che c'è una leggera differenza di età tra i due partecipanti di più o meno 5-6 anni, e rendeva complicato trovare una canzone che unificasse le generazioni. B. Sapendo che probabilmente ascoltate poca se non nessuna musica, ho preparato solo per voi, per oggi, un quiz musicale semplificato. Quindi invece della canzone da indovinare,
3: che onore,
1: abbiamo tre canzoni, voi le ascolterete un pezzettino, ma la vostra risposta è solo, mi dovete dire chi è l'autore, quindi senza titoli né nulla, sono tre canzoni, dovreste riconoscere abbastanza bene le voci, io confido in voi. Per prenotarvi c'è Aceto. E ora vi manderei...

0: le facce sperdute. E non stanno cantando, aspettate.
1: Ai Greba, non lo sai i nomi, non me li ricordo.
2: Molto speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda.
1: Io lo so, ma ho un problema.

0: prenotazione, eh? Oh, si prenota, si prenota, Taeshi. E la risposta è esatta.
1: Però non vale, ragazzi. Dopo due ore.
0: Esatto.
2: Manca Bossi.
3: Allora, dai, allora facilitiamoli. No,
2: vabbè, dai, andiamo.
0: Quindi, risposta esatta, la canzone ovviamente si chiama 20 bottiglie di vino, perché le ho scelte comunque a tema, quindi diciamo, per fortuna poi eravamo facili da trovare più canzoni, perché non, cioè, se potevo fare sui fermentati impazzivo, ma col vino diciamo esistono migliaia di canzoni a tema vino. Adesso vi metterò la seconda, magari partendo da quando canta il cantante, se no qui ci stiamo 80 anni. E pronti.
4: Alla memoria per non confondere la storia.
0: C'è rifatti la mano,
3: Aceto, Vinicio Capostella.
0: E risposta esatta, Vinocolo di Vinicio Capostella.
3: Grande.
0: E adesso l'ultima, mi raccomando Ruby, dove sta per lei?

0: Di chi è questa voce?
1: Forse mi fate un po' troppo vecchio.
2: No, ascolta la voce.
1: Non lo so. Ma io ho giocato.
0: E la risposta è esatta.
2: Hai fatto un punto, Ruvido. Un punto pieno. Il primo.
1: Molte di Giorgio Gaber,
2: se ti mettevamo anche insomma, no, far finta di essere sani, cioè dai, era troppo un po' facile, no?
0: E va bene, quindi incredibile ma vero, esci due punti per queste canzoni e un punto al signor Ruvido per Barbera e Champagne di Giorgio Gaber. E quindi la domanda che segue è collegata all'ultima canzone che avete sentito. E quindi vi chiedo, di quale regione è autoctono il Barbera? Facce perplesse?
1: Aceto.
0: Perfetto.
1: Piemonte.
0: E la risposta è esatta, ed ecco che arriva il pareggione di Ruvido.
2: Due e mezzo. Mai avuto veramente cose così penose. Una cosa.
0: Veramente.
2: Dai, almeno si sono sollevati dallo zero, credo. Cosa devo dirti? Pensavamo di avere i pezzi da 90.
0: Seduti comodi, eh?
1: Cultura generale, dai.
0: Sulla loro generale,
2: che cazzo serve?
1: A che serve la cultura generale?
0: E adesso abbiamo la domanda agroecologica della settimana.
1: Eccoci.
0: Qual è il modo più agroecologico di legare i tralci delle viti?
3: Aceto.
1: Eccoci.
0: Scattante, esce e sorpassa da destra il Ruvido, agguanta il microfono. Ci dica.
1: L'ho fatto a tempo.
3: Salci.
0: E la risposta è esatta. Ma vogliamo dire
3: da
0: che esce
3: del Ruvido?
0: Esatto, da chi ha imparato? Dal Ruvido. Esatto. Come si sono
2: detto? Sti giovani,
0: che supera veloce, il maestro.
1: È più veloce.
2: Certo. Allo scatto felino.
1: Giustamente.
0: Allora, adesso un'altra domanda a scelta multipla, un po' idiota, quindi è questione di velocità. Allora, tre opzioni. Che pianta è la vite? A, un albero sempreverde. B, una liana. C, un aghifoglie.
3: Aceto. È la liana.
0: Esatto.
3: Non mi ricordavo.
0: È una liana.
3: Era B o C.
0: E adesso una domanda a risposta secca, ho bisogno solo di un sì o un no, ma prima della parola aceto. La vite coltivata è una pianta ermafrodita?
1: Aceto, no.
0: E la risposta è sbagliata. E invece sì, la vite coltivata è una pianta ermafrodita, quindi c'ha sia i maschi che le femmine, si può fare da se stessa.
1: Ah, certo, sì.
0: Yes. Mentre dice alcune varietà di viti selvatiche, no, per esempio, ci sono i maschi e le femmine.
1: Ah, perché, ecco.
2: Questo no, un applauso allo sguardo che hanno quando si conclude la domanda. Uno sguardo proprio...
1: Sì, ma sono tutte cose che uno giustamente dovrebbe sapere, no? Perché sennò come si fa a coltivare il vino.
0: Ma entriamo adesso nella bellissima scia. Ah, ho saltato una domanda, mi sembrava. Entriamo un attimo nel vivo della tecnica adesso, visto che voi siete
3: bravi a fare l'aceto.
1: Queste sono domande.
0: Questa era solo culturale, adesso siamo nella tecnica. Quindi io vi chiedo, qual è il quantitativo massimo consentito di rame a ettaro in agricoltura biologica?
3: Non ci sono le risposte multiple.
2: Aceto.
3: No, te lo lascio a te.
2: Aceto.
1: Non lo so.
3: Aceto, proviamo 3 kg in 2 anni, 6 in 4, una roba del genere.
0: 8 in 12. E giochiamo il numero 50
1: ma mi sa che non vai
0: sulla ruota di Roma.
1: Vai
3: in 4 anni.
1: Vai di più di 2 anni.
2: Signor, veramente.
0: Allora, giocatevi i numeri all'otto di domani e se vincete ricordatevi di noi.
1: All'anno, hai
0: in
1: chiesto
0: tasso.
1: All'anno. Te.
2: No,
0: allora,
2: al lustro,
0: mi andava
2: al
0: bene
2: lustro.
0: Entrambe le risposte, può andarmi bene la risposta anno, ma poi è contato su 7 anni.
1: È 7 anni, è di più di 2, certo. No, sette anni in totale non lo so.
2: Però convieni che sono sette gli anni, ti va bene, sì, ti va bene che siano sette. Beh, dai.
0: Perché dovete sapere, loro non usano mai rame, quindi non si pongono il problema.
3: Io lo uso ma omeopaticamente, esatto, quindi il problema non
0: si pone. La nostra Takeshi usa il quantitativo di rame in 15 anni, 20 forse, esatto. Quindi non ha problemi di questo genere, ma vi devo dire, è
1: siamo
0: conteggiato.
1: Molto bassi,
0: diciamo, in 7 anni sarebbero 28 kg massimo, che trasportati su un anno sono 4 kg. Però vai. Diciamo, ovviamente essendo che le stagioni sono molto variabili, il conteggio poi totale viene fatto su 7 anni.
1: Certo, ma 4 kg di rame in un anno è un'esagerazione.
0: It's a lot.
1: Tanto. È tanto.
0: Yes.
1: Ne usiamo meno noi, molto meno.
0: Oh, bene. Questo ci solleva. Ragazzi, che dire adesso?
1: Anche perché il contenuto di rame poi dipende che prodotti usi, ma il contenuto di rame devi guardare.
3: Facciamo la domanda alla Grebana, ma questi chili sono
0: effettivi?
1: Rame metallo,
0: rame metallo,
1: ma lo si va con prodotti a

0: presente sulla buccia dell'uva. A. Residuo di trattamenti chimici. B. Una muffa dannosa per il frutto. C. Una sostanza cerosa prodotta dalla pianta. D. Uno zucchero cristallizzato. Aceto, eh?
1: Tentiamola, aceto. Rileggimi un attimo, secondo me è la C. Dimmi cos'è la C.
0: Sostanza cerosa prodotta dalla pianta.
1: Sì.
0: E la risposta è... esatta. Allora, diciamo le altre erano un po' così, a parte uno zucchero, capito, che abbiamo cercato di distrarvi con lo zucchero cristallizzato, no. Ma niente, quindi è quella sostanzina, quel colore biancastro che si vede sopra gli acini, che serve sia a impermeabilizzare un po' la buccia, a proteggere dai raggi del sole, ma anche sopra di lei si depositano poi tutti i lieviti naturali che vi servono per non fare l'aceto. E adesso?
2: No, per fare... va bene.
0: No, il nostro Rubido è veramente perplesso a questo quiz e non verrà mai più in radio.
3: Più che altro è a 2,5 punti.
0: Attenzione, ma adesso potrebbe riscattarsi con questa domanda. È veloci per le prenotazioni o un aceto? Voglio il nome di 3 vitigni autoctoni toscani.
2: Aceto. Vabbè, Sangiovese.
0: Yes.
2: Malvasia. E Trebbiano.
0: E la risposta è esatta, la remontata del Rubido.
3: Vai Rubido, dai.
0: Ora questo solo altri due invece punti. Non è multipla, vediamo se mi sapete rispondere, non siamo sicuri. Quali sono i 3 acidi presenti nel vino?
1: Acidi.
2: Ce ne sei
0: addirittura.
2: Sì, i 3 maggiori, dici.
0: I 3 maggiori.
1: Ritiro il mio aceto.
3: Devi dire aceto all'incontrario.
1: Oddio, è difficilissimo.
0: Oddio,
3: Oteca.
2: No, l'avevi detto aceto, dai, dilli.
0: Possiamo dare mezzo punto per ogni acido che mi dite.
1: Quindi allora, sempre... malico, tartarico, c'è, sì,
0: yes.
1: E l'ultimo?
2: Ascorbio.
3: Non è prevista la collaborazione nella o competizione o collaborazione.
0: Ah, competizione o morte.
2: Ah, ok.
0: No. Quindi abbiamo un punto per Tanashi, perché ha fatto 2 mezzi, e Rubido ci dice l'ultimo dei maggiori.
2: Dei maggiori, ha detto Mario.
0: Se dico limone,
2: non mi viene. Citrico. Ah, il citrico, già. È vero, mi scappava il citrico,
0: esatto.
2: Sì, poi c'è quelli minori, invece sono...
0: Ce li vuoi dire?
2: No, quelli... l'acetico, quello che ho detto prima,
0: l'ascorbico,
2: e poi ce n'è un altro, non me lo ricordo, ce n'è altri 3, sì.
0: Grazie mille Rubio, questo non vale nessun punto, ovviamente. Faccia perplesso,
3: ma noi ci piace, la buona volontà, ci piace la partecipazione, noi crediamo nella partecipazione. Rubido, partecipa.
2: Poi io addirittura sarei per collaborare, figurati. Va bene, andiamo avanti.
0: Ma a noi non piace collaborare per niente. Allora, stiamo arrivando alla fine, non vi preoccupate, mancano 3 domande, quindi mi raccomando Rubido, puoi sempre rimontare. Allora, tra queste molecole, vi do delle opzioni, quali sono le responsabili degli aromi fruttati e floreali del vino? A. Fruttosio. B. Acido lattico. C. Glicerolo. D. Terpeni.
2: Aceto.
0: Sì?
2: Terpeni.
0: E la risposta è esatta.
3: Vai, Rubido, grande, rimonta.
0: È qui che si sente l'esperienza della cantina.
2: Sì,
0: è pieno di terpeni,
2: sì,
0: il nostro Rubido.
2: Mi strisciano tra piedi i terpeni.
3: Anche il pubblico te lo riconosce.
0: Esatto. Allora, io vi farò l'ultima domanda più tecnica per poi concludere con una domanda
2: idiota.
0: Veramente idiota, sì.
2: Ecco.
0: Dare un po', capito, una conclusione un po'. Allora, sempre vi do delle opzioni. Che cos'è il tannino? A. Un composto polifenolico. B. Un tipo di zucchero. C. Un lievito. D. Un acido organico.

0: aceto, un acido organico.
1: E la risposta è sbagliata.
0: È l'acido tannico.
1: La risposta è esatta, un composto polifenolico.
0: Io la chimica l'ho studiata tanto tempo fa.
1: E abbiamo avuto, non è indispensabile.
2: L'ho studiata
0: per modo di dire. Non è indispensabile.
1: Vabbè, ma ne so qualcosa, non vi preoccupate.
2: Mi compenso, l'ultima domanda è indispensabile.
1: L'ultima domanda è proprio indispensabile. Va saputa, potete dirlo a tutte le vostre coproduttrici e coproduttori. Ed è: le bollicine fanno ubriacare prima?
0: Dio mio.
2: Fondamentale, eh?
3: La risposta è sì o no?
1: La risposta è sì o no?
2: Certo.
3: A. E.
0: Sì.
1: La risposta è A. La scelta vuole sì, no, forse un pochino.
0: La risposta è sì.
3: La risposta è sì.
1: La risposta è sì, ma penso che Tania ci abbia bevuto bollicine prima di venire. L'ho vista girarsi per il mercato con uno spritz. E questi sono i risultati, perché poi produciamo vino ma beviamo tutt'altro vino. Comunque la risposta è sì, le bollicine fanno ubriacare prima, a parità ovviamente di alcol contenuto nel prodotto. Però sì, e la risposta è sì, perché l'anidride carbonica fa sì che l'alcol venga assorbito più velocemente, praticamente spinge le molecole verso i lati del nostro stomaco e intestino, e quindi lo fa assorbire di più. Dà anche postumi peggiori, le bollicine, se vi interessa, quindi andate in Piazza Tasso, bevete il vino dei nostri produttori, che sono vini fermi, forse, non è detto, non sempre.
0: Sono fermi, i nostri sono fermi.
1: Se si muovono, riportate la bottiglia, c'è qualcosa di strano.
0: Sono fermi quasi sempre.
1: E veniamo quindi ai risultati.
2: Al punteggione 2, 4, 6, 7 e mezzo per Takeshi contro 4 e mezzo per Ruvido.
3: Certo che però che per il pareggio 0-0 metà quiz ci mettiamo un prezzo.
0: Takeshi!
1: Ma com'è bella questa sigletta, mi mancava tantissimo e non l'avevo.
0: Takeshi! Insomma, grazie, via, è stato molto interessante, istruttivo, abbiamo imparato cose che non sapevamo, quindi ringraziamo la radio di averci coinvolti in questa meravigliosa esperienza. Io,
2: che bello, quando tornate presto,
0: posso, sì, prestissimo, contaci.
1: Non ci risponderanno mai più, sì. Come tutti, stiamo eliminando praticamente tutti i partecipanti al mercato di Piazza Tasso.
3: Io mi farei due domande.
1: Prossimamente non sapremo più chi intervistare.
2: Facciamo gli scherzi telefonici.
1: Esatto.
0: No, siamo sicuramente gli unici che hanno fatto metà quiz con 0-0.
1: Sì, avete vinto questo Guinness. Quindi in piazza vi offriremo entrambi un bicchiere di vino che vi autoproducete, però potete scambiarvi il gesto simbolico di unione.
0: C'ho anche una bottiglia sua, quindi posso guardarvi il vino mio nella bottiglia sua.
1: Tac!
3: Io anche il contrario. Oh.
1: Ma sentite un po', proprio due domande al volo, poi vi lasciamo fare. A che punto siete in vigna?
0: Vabbè, ciao.
2: Veramente sono padroni del silenzio.
0: Mi hai fatto ricordare che sto perdendo tempo in maniera incredibile e quasi assurdo.
2: Quasi fastidioso, sì. No?
1: No, sì. Vabbè, cambiamo domanda. Quanta vigna gestite, Takeshi, e quanta vigna invece il signor Ruvido?
0: Beh, io un ettaro.
3: E io qui vi do lo spoiler perché gestisco mezzo ettaro con la grebana, che ha fatto finta per tutto il quiz di non occuparsi di vigne.
2: Fingono di non conoscersi.
1: Ora diranno che era truccata.
0: La prova provata è che non gli ha passato le domande.
1: No, sicuramente no.
0: Fare una figura di merda in questa maniera.
1: Che non si ricorda le risposte, provate a dirgli A, B, D, C, poi mi arriva qui e ve le dice a caso.
0: È tutto vero, signori ascoltatori e ascoltatrici. dici è tutto vero.
1: Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate. Sono dei vini ottimi, ottimi, ottimi. E a proposito di vini, ultima domanda, poi vi lasciamo andare col vostro bellissimo trenino verso Piazza Tasso e non verso la Siberia. Che vini portate sul vostro banco in Piazza Tasso? Quanti vini avete? Rossi, bianchi, solo rossi, solo bianchi?
0: Tanti, tanti. Io un bianco, un rosé e due rossi.
1: Di che annate?
0: Un anno, sempre il solito. Non ho vini invecchiati, sempre vino di un anno, massimo un anno e mezzo, come ora. Quindi, però, un rosso sangiovese, un vino rosso sempre Malvasia, poco, però ogni tanto c'è, e poi c'ho il rosé di sangiovese e il trebbiano bianco.
1: Ottimo, e lei Takeshi, io non lo so, che vino porta?
4: Ah no, Beh, noi potenzialmente, io e la Greba, potremmo portare due bianchi e due rossi, ma poi non imbottigliamo e quindi in questo momento sul banco abbiamo un rosso di un anno e mezzo.
1: Esatto, ottima annata, l'annata 2024.
4: Molto leggera.
1: Esatto, leggera perché pioveva sempre, come ben tutti voi ricorderete. E
4: no,
1: niente,
4: abbiamo scoperto comunque che il vino leggero ci piace.
1: Soprattutto però, se è fermo.
2: Sì, leggero fermo praticamente.
0: Mi raccomando, dalla fine dell'estate, della prossima estate in poi, ci sarà il vino rosso del 2025, che è una bomba.
1: Una bomba!
0: È buonissimo.
1: E questo è uno spoiler, ragazzi, accorrete e prenotate.
4: Memorizzate.
0: Siamo soddisfatti.
1: Ma così, un'ultima domanda al volo, fuori dai quiz, vediamo. Ma perché le bottiglie di vino si tengono sdraiate?
4: Perché il tappo, se viene, insomma, perché il tappo almeno resta sempre bagnato di vino, non si asciuga e non prende l'odore di tappo.
1: Ottimo. E fa entrare meno acqua perché se ne attende a ritirarsi subito. Bravissima,
2: questo ci conferma, eh?
0: Io non imbottiglio, sicché non lo so.
4: Anche io in tutto questo è una nozione che so così.
1: Esatto, ma noi non teniamo mai.
2: Esula dal tuo lavoro.
1: Ma perché si parla di vini che devono invecchiare, ovviamente. Quindi da star lì tanto il sughero si ritira. Ma che ve lo dico a fa, non ve ne frega niente. Quindi adesso vi saluto. Queste sono perle ai porci.
2: Non invecchierete mai voi.
4: No,
0: a maiali, sì.
1: E allora buon mercato, cari e care, è stato un piacere.
0: Ma adesso si va in mercato.
1: Vi spediamo nel vostro trenino.
4: Io quasi rubito andrei a prendere un gelato.
1: O uno spritz. Io vi
4: uno spritz.
1: Sullo spritzetto bollicino.
2: Ma invece no, andremo tutti al mercato in Piazza Tasso. Vi aspettiamo numerose e numerosi ai banchi di Ruvido e Takeshi.
1: A presto.
4: Grazie mille.
5: Oh, eccolo lì, il binario 1349.
6: Andiamo!
5: Dai, su!
7: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
8: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
9: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Rieccoci in onda dopo un chimico di Fabrizio De André.
1: E dopo uno sfumeggiante agri-quiz che stava per finire in uno 0-0, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a fargli fare qualche punto a queste ragazze.
0: Piccoli chimici, anche
1: Esatto,
0: loro.
1: non siamo affatto dei piccoli chimici, ma avete anche scoperto che faccio il vino insieme alla signora Takeshi, ma questo non ha inficiato la mia oggettività nel quiz.
0: E neanche il tuo rapporto con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori,
1: Ma,
0: devo
1: for
0: dire,
1: ma forse quello
0: Grebana, anzi.
1: con Takeshi lo scoprirò dopo, se mi aiderà per sempre e finirà la nostra collaborazione, spero di no. Ma quindi siamo giunti quasi al termine della nostra puntata, ma non poteva mancare, come sempre, il nostro bellissimo Cinemela.
0: Ed è quindi con Cinemela che noi adesso vi lasciamo, ma non prima di avervi salutato come si deve e dato appuntamento alla Casa del Popolo di Grassinà per il concerto degli Spagna Circo l'Este. Mi raccomando, si butta il tacco, si balla. Potrebbe
1: Esatto, sentite che sassi
0: essere
1: rotolanti.
0: l'ultima volta che lo fate con questa età anagrafica, perché magari dopo qualcuno compie gli anni, chi lo sa? Se c'è un compleanno, dopo uno ha, tipo, ha un'età, balla, e dopo ha un'altra età. Insomma, possono succedere molte cose. Venite quindi sabato sera, o sabato anche a cena, alla Casa del Popolo di Grassina, e ci vediamo là, no? Sotto il
1: Esatto,
0: palco.
1: e noi invece in diretta ci risentiremo tra 2 settimane, mentre la prossima settimana andrà in onda un'altra rubrica griottosa che fa parte sempre del ciclo, diciamo, di interviste fatte dal nostro caro amico Gervasio. E quindi non vi anticiperemo niente, si parlerà di grano o di pane, ma lo scoprirete ascoltando la puntata la prossima settimana. Le nostre bellissime voci dal vivo le sentirete tra due e dovremmo essere, se tutto va bene, io e la signora Dama, che salutiamo calorosamente. Quindi un bacio e a presto!
0: Ciao a tutte!

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza bugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinemela, la rubrica cinematografica, in Radio Contado.

Ed è un buongiorno a tutte e tutti. Benvenuti a Cinemela, puntata numero 6. Ma veniamo subito ai due film che ho in serbo per voi oggi, che vi preannuncio non sono film che vi faranno saltare sul divano, ma più probabilmente vi faranno addormentare sul divano. Però intanto sono due filmetti che secondo me a voi contadine e contadini potrebbero piacere, far passare via una bella serata e mandarvi via un po' di pensieri brutti, pesanti o che ammorbano le vostre giornate, per cui ve li consiglio in ogni caso. E veniamo al primo di questi film, che è Scoop, un film che potete trovare su Netflix, è del 2024. È, diciamo, l'evidenza di come il sangue blu non sia un sangue di un gran bel colore. Ecco, perché è la storia di come il principe Andrea si difese in questa intervista che rilasciò alla BBC nel 2019 a delle giornaliste, donne tra l'altro, che accanitamente perseguono l'obiettivo di intervistare il principe Andrea. E su che cosa lo intervistano? Sul caso Epstein. Quindi diciamo che l'argomento, insomma, è anche di quelli così, no? Anche quelli molto allegri. E quindi nell'allegria generale di questo personaggio, che uno si chiede, oltre a che cosa ha nelle vene, anche che cosa ha nel cervello, va a finire, insomma, comunque, come sappiamo, insomma, una grandissima, e così che ci lascia abbastanza interdetti, intervista imbarazzante. E però, insomma, c'è tutto un clima che monta attorno a questo scoop e questa Inghilterra tutta bene bene. Insomma, è basato tra l'altro su un libro di enorme successo di Sam McAllister. E quindi io vi consiglio questo film, che si chiama Scoop, quindi del 2024, di Philip Martin.

Ma veniamo ora al secondo film in programma per questo Cinemela, e che è Il Sentiero Azzurro. Il Sentiero Azzurro è un altro film che ha dei risvolti che non ho trovato particolarmente belli, però che complessivamente ha il suo perché, e soprattutto secondo me ha il suo perché rispetto a persone critiche e riflessive come i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Il Sentiero Azzurro è un dramma distopico che è ambientato in Brasile, di questo regista brasiliano che si chiama Gabriel Mascaro, ed è un film appunto strano perché inizia che sembra appunto ambientato in Brasile, in ambienti ceti sociali abbastanza poveri, e sembra realista, dopodiché prende e vira in questa forma, diciamo, di pseudo delirio in cui le persone ritenute anziane, cioè 75 anni, quindi della gente super guapa, viene spedita nelle colonie perché prende via i posti di lavoro alle persone giovani, e al di là delle colonie, insomma, fino al resto non è molto distopico, nel senso che comunque tutta questa orda di persone anziane effettivamente non consentono un grande accesso ai posti di lavoro alle persone giovani. Comunque, detto questo, che è realtà, la distopia sta nel fatto che questi vengono proprio deportati, e quindi questo film è la storia di della fuga di una signora di 77 anni che fugge appunto da questa deportazione e fa una fuga meravigliosa sul Rio delle Amazzoni in barca. Fra insomma, le altre scene, queste sono quelle dominanti. Fa degli incontri di varia natura, affettivi, psichedelici, insomma è un film che ha il suo portato di contenuti su vari livelli, ecco, in questo senso l'ho trovato interessante. Poi appunto dal punto di vista della finzione a me ha lasciato un po' interdetta, però insomma io comunque ve lo segnalo anche perché è stato vincitore del Gran Premio della Giuria a Berlino l'anno scorso, quindi insomma comunque è stato reputato un film ben fatto anche da altre e altri, e quindi ve lo consiglio. Quindi Il Sentiero Azzurro 2025, Gabriel Mascaro.

E su quest'ultima segnalazione vi saluto. E mi dispiace per appunto il poco materiale, ma è stata una settimana un po' intensa. Però, insomma, se posso darvi una bella notizia, sto per vedere Invelle, che è un documentario, un docufilm di animazione. Deve essere molto, molto, molto bello. Ve ne parlerò presto e alla prossima puntata. E quindi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì con un nuovo Cinemela. Baci, baci!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
7: Ciao ragazze.
8: Ciao.
9: Ciao. Dai, vabbè, iniziamo. No, non è...

Buonasera, buonasera, buonasera, eccoci qua con Nervature, lunedì 23 marzo, 19 e quasi un quarto, scusate per questo ritardo, ogni tanto succede, lo sapete, ma comunque rimanete fedeli alla radio, Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net per lo streaming, altrimenti sulle frequenze AM 1359 in area fiorentina. Dal sito poi potete trovare tante altre informazioni utili come i nostri podcast, il palinsesto e i metodi per contattarci. Uno di questi metodi ve lo dico anche qui ed è tramite questo link diretta wombat.vado.li, che è il link per accedere al pad. Il pad della diretta che serve per chiacchierare con noi o in questo caso con me per proprio in diretta, quindi voi le scrivete e io leggo appunto. Che dire appunto oggi lunedì 23 marzo 2026, oggi Addu qui con voi su Nervature, sono da solo in regia e anzi sarà una puntatira un po' più così di compagnia, più che di grandi spiegazioni, ma comunque non temete perché in realtà contenuti ci sono sempre, questo sempre, sempre. Allora, però direi di, anche perché mi sta andando via la voce, per cui di mettere un primo pezzo e ci risentiamo fra pochissimo. Questo è Je suis né sous la lune.

Wow, ma che bello veramente questo pezzone iniziale, appunto si chiamava Je suis né sous la lune, che vuol dire sono nata sotto la luna di Kalinga. Non è la prima volta, infatti, che sentiamo canzoni sue. E, eccoci quindi iniziamo effettivamente questa puntata di oggi. Allora, per chi avesse già aperto il pad, ovvero il modo per comunicare con me, con noi in generale in diretta, e vi ricordo il link direttawombat.vado.li, avrà già scoperto l'argomento di cui andremo a parlare quest'oggi. La voce non mi sta tornando, a quanto pare. Faremo senza? Chissà. No, allora, la voce in qualche modo la troviamo. Dunque, quindi avrà già scoperto l'argomento di cui parliamo oggi e quindi non mi resta che dirvelo anche a voi qui all'ascolto. Ebbene, oggi parliamo di foresta, ma una foresta un po' particolare, una foresta a cui di solito non pensiamo, che è la foresta oceanica. Quindi noi sappiamo che le foreste, o almeno ce le immaginiamo, come un insieme di alberi che stanno sulla terraferma, ma in realtà esistono un sacco di altre foreste che non ci crederete, non ci credevo neanch'io, infatti, ma coprono una superficie più o meno uguale alle foreste terrestri, che si trovano però nell'oceano, in particolare vicino alle coste, quindi coprono un terzo, poi lo ridiciamo, lo rileggiamo anche dopo, delle coste, tutte le coste mondiali. E cioè, quindi veramente tanto, e quindi questo va più o meno a equipararsi a livello di superficie con la superficie appunto delle foreste terrestri. Come vedremo, sono ugualmente importanti a livello ecosistemico, di habitat e quindi anche di salute per noi umani, ma insomma di salute per il pianeta nella sua totalità. E quindi quello che volevo fare oggi è leggervi una serie di, cioè una serie, due o tre, ecco, articoli dal blog di un'organizzazione sudafricana che si occupa appunto della tutela di questo tipo di habitat del Sudafrica, nel loro caso, che si chiama Sea Change Project, quindi progetto di cambiamento del mare, tipo tradotto. È un'organizzazione che ho già citato in realtà qui su Nervature, qualche settimana fa ormai, perché vi avevo parlato e citato, insomma, letto alcuni passaggi di un libro che si chiama La natura selvaggia in italiano, scritto appunto da uno dei fondatori di questa organizzazione. Quindi il libro che consiglio veramente profondamente, e questa organizzazione allo stesso modo è veramente, veramente valida e impegnata, a mio parere.

E sembrava all'inizio tipo la colonna sonora di un film, e invece no, invece questo è un album che ci sfrutteremo come tappetino quest'oggi. Non ci crederete, ma quest'album si chiama Waves, quindi onde. Direi perfettamente in tema con oggi.

0: curbing my flaws.
1: E quindi che cosa vi vado a leggere oggi? Allora, inizierei da un breve articoletto, appunto, come dicevo, pubblicato dalla Sea Change Project, che hanno diffuso tramite la loro newsletter. Come avete capito, loro mi piacciono assai, almeno da quel che ho visto, ovviamente, dal loro sito, li conosco solo tramite il sito, e quindi ecco. In realtà vi consiglierei anche la loro newsletter, perché è non pressante innanzitutto, ne mandano poco spesso, quindi danno poco fastidio. No, ma più che altro sono molto interessanti per quello che raccontano. Quindi di cosa ci parlavano? Ci dicevano che il 21 marzo si celebra, o si celebrava perché era 2 giorni fa, sabato scorso appunto, la Giornata Internazionale delle Foreste. Non lo sapevo, vabbè, non è che sto tanto dietro a queste date, però insomma si vede, l'hanno voluta usare come pretesto per parlare di questo. E ci ricorda infatti che in tutto il mondo sono stati infatti organizzati vari eventi per onorare le foreste terrestri e per garantire un futuro più verde, però nessuno, o quasi molti pochi, parlavano delle foreste sottomarine, appunto. E invece, appunto, come abbiamo già accennato, queste, le foreste sottomarine, promuovono, cioè permettono la sopravvivenza di un sacco di specie, quindi sono un grande bacino di biodiversità e infatti mitigano anche i cambiamenti climatici. Le ondeggianti ciocche dorate sembrano assorbire gli ultimi raggi di luce. La foresta sottomarina si tinge di blu indaco e le gocce di pioggia colpiscono la superficie con forti scrosci. Sotto, in un vortice di acqua più calda, scorre un fiume di pesci. Ora, qui, perdonate le traduzioni, non so quanto siano esatte, ecco, perché l'ho fatta io, quindi vediamo. Comunque, ci dice quindi, i pesci dei sogni, o strepie, brillano d'argento catturando la luce morente. Pesci coda nera, pesci zebra, bianchi e sabbiosi, crappie e orate del capo formano i propri affluenti e la corrente della vita continua. Il fondale marino è un tripudio psichedelico di colori. Ogni cosa è una creatura vivente o una colonia di creature. Anemoni arancioni, rossi, blu, rosa e a strisce colorate, ricci di mare viola, stelle marine, arancioni brillanti, stelle nane a cuscino multicolori, spugna torretta viola, gorgoni, delicate stelle piumate, vermi spolverino e così via in un arazzo infinito e fluente, quasi travolgente.

come volare attraverso una fitta foresta tropicale. Il Cambridge Dictionary definisce una foresta come una vasta area di alberi che crescono fitti. Ma che cosa succederebbe se allargassimo lo sguardo, allontanandolo da tronchi, foglie e steli radicati nel terreno e lo portassimo fino al limite dell'oceano? Lì, se immaginiamo di immergerci sotto le onde, si rivela un'altra foresta, vasta, intricata e di pari importanza planetaria. Le foreste di alghe ospitano un numero enorme di specie e, come le foreste terrestri, esistono da centinaia di migliaia di anni. Si ritiene che la grande foresta marina africana abbia avuto un ruolo fondamentale nella vita dei nostri antenati, che dipendevano da essa per il cibo, quindi per il nutrimento fisico, ma anche per il nutrimento spirituale. Eppure le foreste di alghe marine, solitamente invisibili, sono spesso escluse dalle politiche e dalla cultura. Si trovano su un terzo delle coste mondiali, una superficie paragonabile a quella coperta dalle foreste terrestri. Come le foreste pluviali terrestri, sono incredibilmente ricche di biodiversità e varietà. Eppure meno del 2% di esse a livello globale gode di una protezione significativa. Per questo motivo, oltre al riscaldamento delle acque e agli squilibri ecosistemici dovuti all'impatto umano e alla crisi climatica, più del 50% è scomparso o si è ridotto drasticamente nell'arco di una sola generazione umana. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha una composizione diversa. Che cosa le accomuna tutte? Beh, tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine. Contribuiscono poi a proteggere le coste dalle onde impetuose e dall'innalzamento del livello del mare e garantiscono cibo e sostentamento a milioni di persone.

Continuiamo quindi col blog appunto della Sea Change Project a proposito delle foreste oceaniche. E quindi ci dice: dopo essersi immersa nella grande foresta marina africana insieme a Craig Foster, di appunto che fa parte dell'organizzazione Sea Change Project, Wanjira Maathai, ovvero la direttrice generale per l'Africa e la partnership globali presso il World Resource Institute, ha affermato: qui, dove le foreste di alghe custodiscono un intero universo di vita, ho capito che il mio apprezzamento e la mia venerazione per le foreste sono sempre stati incompleti. Questo perché, nonostante il ruolo delle foreste di alghe come custodi costiere del pianeta e fonte di ispirazione per storie premiate come con l'Oscar, come per esempio l'Oscar a My Octopus Teacher, appunto, di Craig Foster, sono rimasti i giganti invisibili della conservazione. Il nostro silenzio collettivo sulla loro difficile situazione è un invito a riscrivere la narrazione di un pianeta in cui terra e mare sono in realtà un tutt'uno.

E per riportare un'altra citazione, sempre appunto dal loro blog, mi ha stupito anche a me, ma citano addirittura Darwin. Ora, io tutte le volte continuo a sentire dire qualcosa di Darwin, rimango ogni volta più stupita, cioè sembra altro che i profeti delle religioni, cioè lui veramente sembra essere stato un profeta della vita, della biologia, perché non ne diceva una sbagliata a quanto pare, o quasi, e si accorgeva di veramente un sacco di roba, era proprio un genio. Insomma, ecco, la citazione vi riporta è questa: posso paragonare queste grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe solo a quelle terrestri delle regioni intertropicali. Il numero di creature viventi di tutti gli ordini, la cui esistenza dipende intimamente dalle alghe marine, è straordinario. Eppure, se in qualsiasi altro paese una foresta venisse distrutta, io non credo che perirebbero tante specie animali come se accadesse qui. A causa, infatti, come se accadesse qui dopo una distruzione di queste alghe marine. Quindi addirittura Darwin aveva notato anche questo, cioè aveva osservato anche la foresta oceanica, veramente impressionante.

Ma io direi di riposarci un attimo e anche di cambiare un secondo sonorità, quindi vi manderei un altro pezzo. Si tratta di La Besse, questo è Babur il... No, questo davvero non so come si pronuncia. Babur il Leu, chissà.

Bella, bella, molto bella questa canzone, anche se mi dispiace, ma veramente non sapevo pronunciarne il titolo. Continuiamo quindi a esplorare questo mondo, a così interessarci a queste foreste oceaniche. E quindi ecco, continuando appunto a leggere un po' dal blog della Sea Change Project, qui è bello perché ci fa un po' un elenco enorme di specie animali presenti appunto in questo ecosistema. Ripeto, perdonate la traduzione, io dubito che sia esatta, però ecco, io non sapevo tutti i termini inglesi, per cui mi sono fatta aiutare dal mitico web, però sinceramente non sono in grado di verificare se siano giuste le traduzioni oppure no. Quindi, vabbè, al limite ci facciamo due risate per questi nomi fantasiosi, diciamo, dai.

E quindi osservando le profondità marine di Città del Capo si può comprendere a cosa si riferiva appunto Darwin. Banchi di pesci, tra cui la cernia coda nera, l'orata del capo e la cernia striata, si incrociano con gruppi di esemplari giovani che cresceranno e si svilupperanno al siculo tra le fronde dorate della foresta marina. Di tanto in tanto si può avvistare una foca orsina del capo. In estate, razze coda corta, di dimensioni gigantesche, riposano sul fondale sabbioso. Gli squali pigiama, gli squali timidi, chissà, squali timidi, boh, a testa in giù poi, squali timidi a testa in giù, vabbè, gli squali timidi leopardo, ci sono anche quelli, e gli squali timidi scuri, perché ce n'è tanti di tipologie di squali timidissimi, piccini, specie endemiche della barriera corallina, sono alla ricerca di cibo e si rifugiano tra le fronde delle alghe quando si sentono minacciati. Polpi comuni fanno capolino dalle loro tane, seppi a chiazze si liberano nell'acqua prima di lanciarsi nelle profondità oscure. Stelle marine arancioni si muovono lentamente intorno alle scogliere rocciose. Granchi del capo si muovono agilmente, patelle e buccini si trascinano lentamente in minuscoli nudi branchi.

Ovvero lumache di mare, dai colori sgargianti si nutrono di briozoi e spugne. Gorgoni multicolori creano cumuli color agrumi sulle barriere coralline. Gorgonie a capezzolo, anche qui siamo a grandi termini, brillano di giallo alla luce del sole e grandi gorgonie palmate rosa fluttuano nella corrente. Ovunque si guardi c'è una vita brulicante, un'abbondanza e una diversità senza pari, comparata a quella sulla terraferma.

Sì, questa era la seconda traccia dell'album, Flecha Rasgada, appunto di Agua Bruta. E allora andiamo, continuiamo a capirne un po' di più di questa foresta oceanica. Andrei infatti a leggervi qualcosa che appunto va un pochino più nello specifico e ci spiega un po' meglio che cos'è il kelp. Quindi si chiama foresta oceanica anche perché assomiglia un po' a una foresta, cioè effettivamente ci sono un sacco di piante e queste piante sono appunto il kelp, che sono una tipologia di alghe, ora lo vediamo meglio. E quindi ecco, vi invito anche a vedervi il sito della Sea Change Project, un po' in generale, ma anche in questo caso specifico, perché riporta tantissime foto, bellissime oltretutto, proprio gran belle foto di ottima qualità con colori pazzeschi, appunto di questa foresta oceanica. Quindi io non ci sono stata, tutto quello a cui ho potuto accedere, appunto, sono queste foto qua. E danno, però, cioè, credo che rendano effettivamente un po' l'idea, soprattutto a chi come me e come suppongo anche voi non c'è mai stata, stato. Quindi ecco. Per spiegarvelo leggermente a parole, è questa distesa di alghe che si sviluppano in forma verticale, quindi c'hanno tipo dei tronchi con tutte le varie foglie, come se fossero foglie, insomma. E quindi ecco, forma un po' una fitta rete, sembra un po' come alcune scene di Nemo in cui loro si infilano gli anemoni. Ecco, non sono magari anemoni, sono alghe in questo caso, ma insomma. Quindi è proprio una foresta densa di roba verde, insomma, di alghe, all'interno della quale, come abbiamo già detto, appunto, c'è un tripudio di fauna di tutti i tipi. Quindi, continuando appunto dal loro blog, ci dice alghe marine versus kelp, quindi capiamo un attimo la differenza. E ci dice tutto il kelp sono alghe marine, ma non tutte le alghe marine sono kelp. Infatti, alghe marine è un termine generico che comprende tutte le alghe che si trovano nei nostri oceani. Il kelp, le kelp, insomma, costituiscono un sottogruppo a sé stante, quindi una parte di queste alghe marine sono classificabili come kelp. Quindi il kelp sono grandi alghe brune che costeggiano circa un terzo delle coste del mondo. Alcune specie, come l'Echelonia maxima, che comunemente è nota come alga bambù gigante, e poi la specie più diffusa nella grande foresta marina, scusate, che è la specie più diffusa nella grande foresta marina africana. Insomma, questo è un esempio, ma in generale tutto il kelp può raggiungere anche i 12 metri di lunghezza. Andando avanti, quindi le alghe si distinguono anche per la loro colorazione, prevalentemente marrone o verde oliva, che a volte però assume una tonalità dorata perché ci battono diretti i raggi della luce del sole. Quindi questa colorazione è dovuta alla presenza di pigmenti carotenoidi, che le aiutano a catturare la luce in modo ottimale per la fotosintesi in ambienti più profondi e scarsamente illuminati. Le alghe marine, d'altro canto, crescono spesso in acque meno profonde, con colori che variano dal verde e rosso al marrone. Il tasso di crescita è un fattore chiave. Aspettate un attimo, qui devo fare un controllo di traduzione. Aspettate. Ecco, infatti, quindi ci dice. Alcune specie di kelp crescono fino a 60 cm al giorno. Il che significa che le foreste marine sane si rigenerano continuamente, garantendo la biodiversità costiera. Anche l'habitat è fondamentale. Queste alghe vivono in ambienti diversi, dalle coste rocciose ai fondali sabbiosi. Tuttavia, prosperano prevalentemente nelle foreste sottomarine, in aree con substrati duri, come le coste rocciose, creando un habitat così tridimensionale che supporta una vasta gamma di forme di vita. E poi ci dice anche aspetto importante in questo periodo di crisi climatica e perdita di biodiversità,
come il kelp e le foreste di kelp sequestrano grandi quantità di anidride carbonica. Darwin infatti aveva ragione nel paragonare le grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe a quelle terrestri delle regioni tropicali. Le foreste di alghe marine, di kelp, sono ecologicamente vitali tanto quanto le foreste terrestri, eppure, meno del 2% di queste è effettivamente protetto. Esistono pochi quadri normativi globali che si concentrano specificamente su di esse, e infatti sono anche molto poco studiate. Inoltre, oltre il 60% si è ormai degradato o è scomparso.

Ci ascoltiamo ora un altro pezzo, vabbè lo stavamo già facendo, ma ritorniamo a cambiare un po' sonorità, perché sennò poi siamo troppo monotone, dai. Insomma, questa è Jazoo Liam.

Tanta buona musica qui su Nervature quest'oggi, lunedì 23 marzo. Prima di dirigerci verso quest'ultimo slot di trasmissione di quest'oggi, vi ricordo il link se volete parlare con me, con noi in diretta. Quindi il pad, il link è direttawombat.vado.li, altrimenti lo trovate anche dal sito radiowombat.net, dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming. Quindi, continuiamo con un po' di buona musica, appunto, come si diceva, come sempre. E, però, ecco, come dicevo, la musica me la tengo magari più in sottofondo adesso. E quindi, come dicevo, ci avviamo verso quest'ultimo slot. Allora, avevamo iniziato a capire un po' meglio di cosa si tratta, di che cosa è questa foresta oceanica, o meglio, le specie portanti di kelp, quindi di alghe che sostengono l'esistenza di questo ecosistema. E andiamo quindi ancora un pochino di più nello specifico. Quindi, sempre appunto dal blog della Sea Change Project, ci dice: nella grande foresta marina africana due sono le specie di kelp che sono più presenti: il bambù marino e l'alga a ventaglio. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha la sua composizione specifica. Che cos'è però allora che le accomuna? Tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine e contribuiscono a proteggere le coste dalle onde impetuose. Infatti, questo appunto, come abbiamo visto fino ad ora, fino a tutte l'enorme elenco, sicuramente non esaustivo tra l'altro, delle specie che abbiamo letto prima. Qui allora va un po' a spiegarci come è strutturato insomma, l'alga kelp, le varie specie di kelp, e sono strutturati in varie parti, cioè se quindi l'albero, per esempio, terrestre che conosciamo è suddiviso in radici che vanno nel suolo, tronco, rami, foglie e poi fiori e frutti, questa più o meno è la suddivisione così generale. Il kelp invece ha un po' altre caratteristiche, diciamo, è composto un po' in modo un po' diverso. Qui di nuovo devo fare il disclaimer per la traduzione perché non so dire quanto sia accurata, diciamo, il nome proprio dei termini, però insomma quello che ci interessa è capire al di là proprio del termine, appunto. Quindi si distingue appunto in varie parti. Allora, delle parti di ancoraggio. Quindi l'alga de kelp si ancora sulle rocce del fondale e infatti ha qualcosa di simile a una radice, la quale però appunto ha solo funzione di ancoraggio, quindi non serve all'assorbimento di nutrienti come invece fanno le radici dei nostri alberi terrestri. Poi c'è una parte che si chiama atteri, non so, in inglese è haptera, quindi estensioni digitiformi, non so cosa significa sinceramente, comunque delle estensioni, ecco sì, in inglese, ecco appunto, era che assomigliano a delle dita. Comunque, che si aggrappano alle rocce e formano infatti ancoraggio, quindi un ulteriore ancoraggio. Poi abbiamo the stipe, tradotto come stipite, che è una roba simile a un fusto, di solito è cavo, quindi è vuoto dentro, ed è quello che sostiene l'alga, quindi che la sostiene nella sua verticalità. Poi c'è un bulbo, così chiamato bulbo, che in sostanza è una sorta di galleggiante, quindi è questa bolla piena di gas che fa sì che tutta l'alga venga sorretta verso l'alto, verso la superficie dell'acqua. Poi ci sono le fronde, o che potremmo associare a delle foglie, no? Che quindi sono delle specie appunto di foglie, quindi delle lamine, che vediamo anche dall'alto, che sono attaccate sul fusto, su quello che veniva chiamato stipite.
poi abbiamo le lamine, appunto, che sono singole strutture piatte specializzate nella fotosintesi, quindi servono proprio a fare la fotosintesi. E infine poi ci sono delle vesciche natatorie, comunque delle ulteriori sacchette d'aria o di gas più piccole, che anche quelle servono e contribuiscono al galleggiamento.

E qui ci si distrae, però ci si perde nella musica e mi distraggo e sono già le 8:15 qui. Come si fa? Illuminando a gente in paz e attento. Perché io vi volevo leggere altre due o tre cosine e vabbè, finiremo qualche minuto più tardi.

Eh sì, dai, bellissima questa musica, mi ci perderei davvero dentro, infatti l'ho fatto, ma ci tenevo anche a leggere queste ultime tre cosine. Allora, dopo che abbiamo visto un po', quindi che abbiamo un po' capito come si struttura questa strana pianta, queste strane piante, perché ci sono tante specie di kelp, andiamo a vedere nello specifico dell'ambiente, dell'ecosistema di cui si occupa la Sea Change Project, appunto, quindi la foresta oceanica del Sudafrica, quali sono le specie di kelp presenti lì. Ce n'è tre, o meglio, tre sono le principali, ecco, da quel che ho capito. E due di queste soprattutto sono molto molto molto presenti, la terza poi è un po' più marginale. Quindi partiamo dal bambù di mare, l'abbiamo già citato prima, che è la più presente di tutte, ed è il nome scientifico è Eclonia maxima, quindi questo maxima ci fa capire che l'è grossa. Infatti il gigante, anche detto il gigante della regione, quindi questa Eclonia maxima può crescere tanto, scusate, insomma, può crescere da 50 centimetri fino addirittura a 15 metri, quindi sta anche in, insomma, copre fondali piuttosto che iniziano, diciamo, a essere profondi. Il suo fusto cavo termina con un bulbo galleggiante che gli permette, che permette quindi di sollevare le fronde e di farle stare a forma di nastro, quindi distese verso la superficie dell'acqua. È un elemento iconico delle nostre coste meridionali e occidentali del Sudafrica e questi imponenti banchi di alghe offrono riparo a pesci, invertebrati, alghe, proteggono al contempo la costa dalle onde, come abbiamo detto. E, anche le alghe spiaggiate, questo anche interessante, e con questo termine si indica quelle che si staccano e si depositano a riva, svolgono anch'esse un ruolo importante perché danno nutrimento a insetti acquatici, mosche, scusate, e isopodi più vicino alle coste, quindi anche questo ha un ruolo importante.

E poi vediamo un'altra di queste appunto tre specie di kelp. Quest'altra si chiama Laminaria pallida. Il suo nome, il nome prende nome dalla sua ampia lamina che si divide in lunghe strisce. Cresce sia in acque basse che profonde ed è considerata uno strato inferiore del bambù di mare, già visto prima. Le sue lame sinuose aiutano a rimuovere gli erbivori come i ricci di mare dalle barriere coralline durante le tempeste, dando alle giovani alghe la possibilità così di prosperare. Quindi anche qui ci fa un po' intuire, diciamo, la complessità di questi ambienti marini, di come le varie specie interagiscono fra di loro, quindi ecco, spostando via i ricci di mare e quant'altro, in realtà fanno del male a loro, ma fanno del bene ad altre alghe, ad altre specie che possono così insediarsi nuovamente. L'ultima invece delle alghe di kelp citate è l'alga vescicolare, il cui nome scientifico è Macrocystis pirifera. L'alga vescicolare più rara del Sudafrica si trova solo in una decina di siti lungo la costa sud-occidentale. A livello globale, tuttavia, forma vaste foreste lungo le coste del Pacifico del Nord e del Sud America, così come in Australia e Nuova Zelanda. Cresce incredibilmente veloce, fino a 60 cm al giorno, con stipiti simili a corde e lamine con vescicole galleggianti alle estremità. Queste foreste forniscono cibo, riparo e protezione costiera. Che dire, ecco, quindi ne abbiamo viste diverse veramente a questo punto. E, la fine di questo brano, di questo album, scusate, è capitata veramente a fagiolo. Quindi ce lo siamo sentite tutte. Questo Agua Bruta, chissà perché bruta, non ho approfondito il titolo di quest'album. Comunque sì, è interessante che sì, sono riuscita a trovare un po' di musichette di accompagnamento che riprendevano questo tema dell'acqua. Che dire, quindi in realtà siamo addirittura in anticipo, sono le 8:20 qua in questo lunedì 23 marzo, molto molto bene. Avete gli ultimi minuti per scriverci sul pad se avete domande o dubbi o anche solo per saluti. Il link è diretto a wombat.vado.li. Continuiamo però a sentirci in realtà un po' di musica e poi ci risentiamo fra pochissimo per gli ultimi saluti. Che dite? Perché no? Sì, ci sentiamo questo penultimo, anzi brano, sempre di La Besse che abbiamo sentito anche prima.

E quindi eccoci qua appunto per i saluti. Spero che questi argomenti di oggi riguardo la foresta oceanica vi siano interessati. Sono contenta perché era da tanto che volevo parlarne e quindi già abbiamo iniziato a dare una prima occhiata. Sicuramente ce ne sarebbe da dire tantissimo di più. Di certo io non sono molto esperta al riguardo, come vi potete immaginare, non sono cose che qui da noi in Occidente studiamo tanto, anzi non si studiano proprio, non vengono nemmeno citate alle varie corsi e università, per cui è anche normale non saperne un granché. Comunque, come abbiamo capito, sono veramente ecosistemi fondamentali per la vita così come la conosciamo sulla Terra. Quindi sì, a questo proposito volevo fare un'ultima riflessione che invece è a mio titolo, quindi non sto riportando parole lette, appunto. Però ecco, come abbiamo visto, come abbiamo detto, sono foreste che non sono molto conosciute e che non sono neanche molto protette. Quindi, prima mi sembra avessimo letto il 2%, mi sembra, delle foreste oceaniche mondiali sono protette da ordinamenti, leggi, robe governative varie, e è una percentuale bassissima, no? Però io forse mi viene da pensare, forse da un lato è anche meglio che non le conosciamo, perché insomma, diciamo, l'attitudine umana o almeno del potere umano è quello di solito di devastare gli ambienti perché vogliamo tutte le risorse del mondo. Se forse queste risorse non le conosciamo, forse può quasi apportare un beneficio perché poi non le andiamo a sfruttare. Non so, la butto un po' lì questa riflessione sul piatto, appunto. Che dire, quindi con Nervature quest'oggi ci salutiamo. Vi assicuro che metterò nella pagina del podcast di questa puntata anche il link per accedere alla pagina dei vari articoli che vi ho letto, anche perché, come dicevo anche prima, per permettervi di vedere le fotografie di questa foresta oceanica che sono a dir poco sbalorditive. Quindi ecco, vi saluto con un ultimo pezzo, con Nervature ci sentiamo la settimana prossima, sempre il lunedì alle 19 circa. Quello che vi mando ora è, vabbè, sempre nomi semplici, Bachar Mar Khalife, Ya Nas. Quindi buon ascolto di quest'ultimo brano, rimanete connesse sulle nostre frequenze. In realtà, se ho capito bene, Slick Chick di stasera salta purtroppo, però ecco, rimanete comunque connesse, tanto Radio Wombat vi accompagna sempre con buona musica e buoni spottini. E ci appunto sentiamo invece con Nervature tra una settimanina. Ciao ciao!

anche le foche bevono Radio Wombat.

giovanotto, giovanotto. Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

qualcuno che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Roger 11, you're go from the ground in 6 minutes.
1: Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei e puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

Lui fantasticò di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Che chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e
3: la Grebano, ma siamo tutti e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno, potete scrivere a www.radiocontado@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: esatto, che ovviamente non funziona, perfetto. E
2: però, insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: dei preziosissimi nostri numeri di telefono. Che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanchi della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o sabato,
2: Domeniche.
1: domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno per gli animali si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Woofer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu
2: Cioè,
1: ce
2: io
1: l'hai già la
2: ce l'hai
1: mucca?
2: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contatto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo alla trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia d'animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori secondo me su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo,
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare, perché soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su... sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, una lavorazione.
2: Sì, no, secondo me... No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Anche un animale inizia piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male, sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un.
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però è fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi l'abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino, tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro, quindi esistono, purtroppo purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
0: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
0: no?
2: quello sì,
0: Qualche
2: sto studiando,
0: progettino,
2: sì.
0: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha,
2: no,
0: no.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia, vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
0: Scusa, cosa
2: ancora.
0: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
0: attuale, nel senso
2: sviluppano
0: che
2: attrezzi e
0: per
2: vanno
0: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi diciamo
2: Cioè,
1: che è una cosa che non va più in voga
2: qui
1: ormai
2: non
1: da
2: va più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
2: Sì, esatto,
1: rivisitati anche in fase più attuale.
2: sì.
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne mangia le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fa camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e poi una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no? Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini e equini, cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipologie di lavoro secondo te? Tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
2: Cioè, sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però più o meno diciamo che. Certo, fare un lavoro di aratura a un asinello piccino, magari, poverino. Cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale, quindi uno guarda anche quello. Però sì, perché no? Puoi andare in un bosco con una mucca, legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada, ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto, per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo
1: Originale.
2: montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e L'avevamo messe larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche a 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh.
2: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto,
3: sì.
2: Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in file ancora più,
3: anche l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì.
3: Sì. Sì,
2: Per
3: infatti
2: esempio,
3: l'asino
2: per un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro, secondo me, perfetto, cioè, non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
2: Sì,
3: stretti, quindi.
2: sì.
1: Beh, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di
2: bello,
1: più di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Rimettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
4: Caffè Sguè, eh.

Life is great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Life is great.

0: Campus Grab, bevi sempre il caffè. Sai com'è, hai più sveglio di te, hai più sveglio di te.
1: Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio. Poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botta.

0: sguardo, deve sempre più bello.
1: Io su le mani.
0: Sai com'è, è più meglio di te.
1: Yo.
0: Caffè sguardo, deve sempre più bello.
1: Su le mani, yo.
0: Sai com'è,

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie,
0: Contado.
1: grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OSS in una struttura. Quindi mi ha detto perché no, se mandava di. Perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmeli. Che appunto io ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino anche, un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori. E la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sicché ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma, un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, sono 27, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori di ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti dialetti.
0: E questo Kaffisguè che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro Trade Union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto

0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui, tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno aperto le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché cioè, ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè, Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io ne ho fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi no, non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vedono in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora,
0: consigliato di
1: l'altro brano che ho
0: chi è?
1: consigliato invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché comunque generi musicali non troppo distanti. Delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma, tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque io vedo in Cafisgué, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se deve, vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: coingenti
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo,
0: tutto questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti, io, cioè, appunto, in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente. Cioè, poi della serie. Per me che li registro, spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi, cioè, non, è tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza che è molto bellina, che dice, le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo,
1: Perché alla
0: beh,
1: fine.
0: questo è un tema che emerge spesso, in questi incontri che noi abbiamo
1: Certo.
0: iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal
1: Ma
0: fatto
1: sì.
0: che la normalità non esiste, ognuno di
1: Esatto.
0: noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma
1: Esatto,
0: proprio
1: non un
0: possano
1: peso,
0: trovare
1: certo.
0: spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti con le loro caratteristiche a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera.

0: Però cioè, mi viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via. Cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via. Cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
1: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono? Nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori? Perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
0: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, perché ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo. Proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, poi andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
2: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche
0: Sì,
2: delle quote, no? Per partecipare a
0: certo.
2: qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché se no è
0: Certo,
2: ovvio che se tu non
0: no,
2: hai
0: sì.
2: posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono
0: No,
2: spesi.
0: no, sì, ma o magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ti danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima. Cioè,
2: Certo.
0: proprio anche 1 o 2 ore prima delle volte. Ma se arriva un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha vento, capito?
2: Certo, anche
0: Io
2: questo è un
0: divento anche...
2: classico, no? Che
0: Esatto,
2: comunque
0: sì.
2: quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un
0: Certo.
2: posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo è anche un
0: Sì.
2: bellissimo rimando.
0: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra e la porta sempre con sé, anche se tante, spesso e volentieri non la utilizziamo e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla e tanto ce l'ho io qui gli strumenti. E lui mi fa no, no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi vede con la chitarra. C'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
2: Certo.
0: Anche questo cioè, mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo. Comunque è uno scomodo perché la chitarra con la custodia rigida si porta tutto. Invece no, mi ha proprio detto: no, no, mi serve proprio a giro perché almeno attacco bottone con la gente che
2: Certo,
0: ho un
2: che tra
0: pretesto.
2: l'altro come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che
0: Ah.
2: io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare,
0: Certo.
2: cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
0: Sì, c'hai già un appiglio, via.
2: Questo per dire appunto, sempre
0: Sì.
2: chi è normale, chi è no, psichiatrico,
0: Ma è uguale, cioè,
2: siamo tutti
0: diciamo
2: uguali,
0: così,
2: no?
0: la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone a parlare come se ti conoscessi da tutta
2: certo,
0: la vita.
2: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni.
0: Esatto.
2: Perché...
0: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe certo. essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca. No?
2: Certo.
0: Non c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
2: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter. Prima
0: sì,
2: di...
0: Eno, scusa.
2: Prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti e per mettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto. E...
0: ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità insomma, di questa chiacchierata.
1: Grazie.
2: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille.
0: Speriamo,
2: Frank.
0: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
2: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso al nostro mercato.
1: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
0: Perfetto.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

aspettavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: fantasmi. T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no.
0: I miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: manco se domani dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si valchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba!
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare. Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paysanne, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: è disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno, vedi
2: com'era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemato, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cari.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia. Disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo! Una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: No, dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, le friabili, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, Madonna, è fame, c'ho. Via, oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi, ma dopo il pane e formaggio, che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, Porca miseria, ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda che c'è qua. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia. Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore. Un colore di una frutta gialla, così gialla che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma sì, insomma, però non è più gialla. Ma e ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni l'è quella. Ma. Perché lasciare? Oh, che sembri in modo da essere vestito in campagna, con il tailleur, tutto elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la credi di andare questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. Dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una dell'esattore, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Cass? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione soma clonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla! Che non diventa mai marrone.
0: Oh, ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! C'è qualcuno in sala? C'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga, venga, venga, venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vedi la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera donna, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Cosa me l'ha data lei? No. Dove è la mia? Dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Dove? Eccola lì. Ma... Oddio. Lei è un po' nera. Ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonia, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinara in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinara Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelle che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora, intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal generale Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quello che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti e daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto e da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma, ma in mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte. La costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare. E si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati all'Anconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina e il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. Il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio deve
1: Sì.
0: partire da chi vive per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita. Grazie,
1: Sì. Grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a
1: A
0: presto,
1: presto.
0: ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Ah, oggi che

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato,
3: esatto,
2: un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare a dar manforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio e tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti, dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo, che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher, vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania e continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare e è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio appunto, di produzione di abiti ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore insomma di enorme spessore, Saleh Bakri, è una persona da ricordare, ecco. Ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film. Che si chiama un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia e questo sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film che è drammatico, The Teacher, però molto

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale, di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

Con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive, che la vostra Pamela vi saluta, vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ovviamente, nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze sbagliate della nostra
1: Nella
0: giornata.
1: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i sensi.
0: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta,
1: Estate,
0: tamarrissima,
1: estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buone vacanze, buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao!
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, auto.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono l'hai grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 13.59 delle frequenze medie.
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
4: No,

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
4: No.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: problema.
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
2: No.
3: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
4: As it should always be, the foundlings of the future. This is the way.
5: This is the way. This is the way.
6: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
7: No, io sono tuo padre.
8: È sempre efficiente lanciafiamme.
9: Il mio preferito.
8: Benvenuto sulla terra.
10: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena. Ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito climi ben peggiori.
1: Sì, è vero. Siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni. Ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, già, 13, già, già. 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funziona. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat in Radio generale Wombat la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più.
0: Saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti li leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura e poi partiamo a bomba. Il primo argomento è invece il primo oggetto, è il più semplice di tutti, però ci sta di parlarne, che è il teletrasporto, chiaramente, che è un oggetto di...
1: Oggetto dei nostri desideri.
0: Oggettivamente dei nostri desideri.
1: Lo vorrei tantissimo.
0: Anch'io.

0: Eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassati dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire.
0: Dici?
1: Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza, cioè,
0: no,
1: stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo un ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo, e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Non so, non lo so leggere. Langlan, bravo.
0: Come,
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con questo teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave, le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: E infatti va male. Infatti va male perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché sì, è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui. Quindi il meccanismo funzionava che loro, che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo, facendolo con due corpi, la cosa va male.
0: Mischia
1: l'essere umano con la mosca. E da lì casino. Perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora
1: di...
0: non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione no, scientifica, pseudoscientifica no, all'interno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porti di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi chiaramente
1: bello,
0: molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no, con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituata a avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo,
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituata a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte,
1: ora a piedi
0: esatto, cioè esatto, cioè, c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu con questa barca entravi in vari pianeti. Nulla,
1: niente,
0: stai nel tuo.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto,
1: è anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto, cioè perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubble Fish, non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata di fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito cioè, funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo.
0: Purtroppo non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte.
1: No. Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto, ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson. E poi di nuovo, sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, praticamente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi, ma vabbè, ma che ci frega.
0: Beh, perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze, no?
1: Assolutamente.
0: Quantomeno la parte ectoplasmatica. No?
1: Assolutamente, potrei studiarmela. E quindi loro, sì, soltanto ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti, sì, ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Ma che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Però,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra alla portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, cioè, e teletrasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti, com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, una pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è reperibile.
1: Sì, chiaro. Migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: Gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars... No, a parte no. No, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria. No, non è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway. E invece, continuando su questa carrellata, arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè...
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente.
1: Un geek.
0: Esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto, ed è fondamentalmente un boomerang. Cioè, però affilatissimo,
0: a forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomerang, cioè se ci pensi, no? Cioè ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè,
0: è vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura. E trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Assomiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che il Cavaliere Oscuro è nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che... nel senso, nei primissimi film che scalava, no? quello i palazzi, quella... che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava a Milano. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo, con quella calzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente, sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah, sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello, no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni, cioè francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa. Sì. Ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come il cuscino. E dice puoi puoi irrigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito?
0: Ti, sì, ti, certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè, puoi fa mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbaglio un attimo.
1: Lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe non essere comodo avere una roba addosso...
0: elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma...
1: quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe,
0: cioè,
1: anche
0: alla
1: essere.
0: Fine la sua tecnologia è il top, no?
1: Cioè,
0: quindi,
1: ci l'avranno
0: sperimentato. Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi, tra l'altro, la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico.
1: Lo fa.
0: E il cappuccio barra maschera, che poi no, è di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è appunto, tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, fa dagli
1: c'ha
0: occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Per forza. Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questo non si sa bene come funziona, ma niente è spiegato, perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: Sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è cioè qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale.
0: Quello è...
1: Quello è bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine, no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, poi non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate, che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha... questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali. No, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono... infatti, su quello, se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso, forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.

0: di tutto, anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90, cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stanno tanti soldi.
1: Lo so, infatti, anche
0: io a casa, che mio babbo, che con la colla a caldo e gli struzzi a denti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa anche a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo... Cioè, io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente dovevo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Che chiaramente io mi ricordo, avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire, tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche solo appena la vedevi, sembrava Carletto, no, come si chiama quella. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente,
0: oh.
1: E quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali a raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone. E aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Ma credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che tu puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio
0: esatto.
1: Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente.
0: Sì,

0: poi nel senso ti scuccano subito.
1: E beh, direi, cioè già insomma è un po' che beh, comunque non ci avrai più una vita, cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. E questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione, non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono
0: li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda, Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti. Erano kit per agenti segreti. Poi di fatto era per gli allocchi, per cui potevi richiedere per esempio il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè, la micromacchina fotografica, figa, quello si sa che esiste, ganzo, la penna a gas, ecco la penna a gas, interessante, che però ora non c'è
1: spiegato. Per neutralizzare le persone, cioè era una roba che ti davano tipo il gas nervino,
0: nervino no, perché sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi si chiama lo spray.
1: Può essere. Oppure quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: Vabbè, ma non è che davvero poi ti davano quella,
0: a parte tutti scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti nella truffaldinaggine la pomata Hercolex.
1: Oddio!
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erici trasmittenti, fucili, però insomma la Hercolex a un certo punto no, vabbè, poi
1: prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare, te le ricordi bene? Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una micro civiltà, perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no,
1: non cioè, proprio. Sarebbe stato
0: cioè,
1: bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco, non quella di Ortone e il mondo dei Chi, che dentro il fiore c'è un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser. Oh.

0: Grazie.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Ma lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata...
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da... è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi.
1: Prima è
0: una, no, te la danno una spada laser... prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Te lo devi andare a cercare. Te non si trova a giro. È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio, puoi provare o sul pianeta Ilium. Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Insomma, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Intanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è. Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi purtroppo devi essere un po' predisposto. Purtroppo
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo dal
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo sparmi, no, lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano?
0: Esatto,
1: cioè ti fa male.
0: Non va bene la forza, ma... la scella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un... sì, certo c'è la forza, però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col
0: pensiero che c'è la forza, riesci a la telecinesi e quindi combatte con due. Però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire. Non ho avuto molta difficoltà a combattere contro di lui. Non lo so. Però in teoria è il cattivo. Forse sarà qualcuno dietro, non lo so. Vabbè. E, quindi, dicevo lei. Poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium, che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: Ma è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così, quindi
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Ah, quindi la scatoletta. Cella,
0: una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Ah, tipo, no? Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto. Okay. Cioè ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza.
1: Ah.
0: Te lo indirizza nella spada dritta.
1: E certo, sennò tu fai un casino.
0: Esatto. Insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco, che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dà l'energia, passa dentro il cristallo Kyber, e questo, e esce il fascio, fascio laser e l'emettitore. E le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No,
0: il rosso non va bene perché è il colore
1: dell'ambulanza.
0: No, è il colore del lato scuro, cioè nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: Vabbè, no, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, sì, quindi va bene, avevo detto bene, meno male. Non so se hai capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata. Cioè, se poi vai in autobus, vai. Cioè,
0: certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai lì attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Ah, pure.
0: Cioè, con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul è
1: certo.
0: Il primo che vediamo con la spada doppia nella Minaccia Fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una specie di croce.
1: Guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Okay. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto è imbattibile.
1: Comunque meglio il teletrasporto.
0: Sì, va bene. Okay. Va bene,
1: no,
0: la spada
1: perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè,
1: bello la spada laser, però scusa.
0: È l'idea, è figa. La notte se la accendi nel buio ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui...
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, cioè, l'ha già costruita. Leader nelle lenti, no, spaziali, poi... No. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no, di quei grandi film, cioè film, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no, che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, sì, è giusto. E, ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, ma avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare? Poi...
1: Perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper, che sì, effettivamente è questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici, vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine, Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo, non era il fulcro della questione, giustamente. E in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, ma però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più, esatto, via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, o gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo,
1: quelli liofilizzati, certo, si chiamano quelli
0: assurdi, non lo so, sì. Incredibili sono, però io non li sopporto quelli, invece.
1: No, vabbè,
0: cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non...
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti. Ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... Su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo.
0: Però esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile.
1: La notizia è vecchia.
0: Esatto, e nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggettivo, perché è antropologia appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre, non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, nel momento in cui tu ci fai affidamento, puoi parlare con chiunque, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, ma comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa l'usione, quindi spiegatemi.
1: No, ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie, degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue sì, insomma, cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Farstar, che era, no, se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, mm-hmm, non è il classico razzo, no, che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante, sta accidente.
0: Dentro, no, dentro te ne accorgi,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo. Cioè il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da,
1: ma ci siamo quasi,
0: da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune, il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al clima arido, cioè un pianeta desertico, fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta cosa.
0: Figa.
1: Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se no non funziona più.
0: No, esatto, cioè, oppure sì, battendo, però diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che c'hanno dei tubicini come se ci avessero la bombola d'ossigeno.
1: Sì.
0: Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: E con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente, del vestiario che si adatta, per esempio, alla temperatura e al clima. Non è quello che dicevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura e il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, cioè proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale, che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, perché poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, è anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, c'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno di le tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Sulle esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video di YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda video audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi. Perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare la magia.
0: Lives, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? In questo videogioco in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè lo vedi, i personaggi sono,
1: bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello.
0: E quindi però parlano, quindi te nel mentre che giochi e ci parli con le armi. Cioè, le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro i nemici, o...
1: Cioè, è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. Dice gioco molto ironico, molto divertente, ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi dallo stomaco, la roba, cioè, una roba assurda. Però, insomma, era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto una...
1: Un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire, sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg
0: certo, di Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso, per evitare di essere beccati al metal detector, di base si costruiscono queste pistole fatte di
0: ossa.
1: Di ossa, di base, sì. Ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpi umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: Existence. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche,
0: due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Okay. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente, chissà, sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base. Non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futuristico con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una: il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
1: cioè,
0: no?
1: Cioè, per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, c'è, cioè, questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici io mi sono scordato, che cavolo, vai, entri in questo posto che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere, ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Quindi incredibile. Praticamente si chiama paradiso digitale. Cioè, in questo mondo futuristico, quando muori, il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimane a quando... se muori ragazzo e ragazza e
1: sei lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vado a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi, ma cioè la compri, te la compri che sa già di qualcosa, quindi pollo al curry, però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi.
1: Allora, senti questo quel sapore lì. Secondo me esiste.
0: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, è morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico,
1: è molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, che sono, si nutre solo di quella roba lì.
1: E certo, certo, mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è il la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, il programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia.
1: Ah.
0: Quindi ti spingono per forza a essere,
1: cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere.
0: Non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai una, sì, infatti in realtà è una
1: cosa terribile, come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non, cioè,
0: esattamente,
1: non lo dico perché mi è capitato. No,
0: esattamente,
1: assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10. Edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente
0: finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che
1: fa schifo.
0: È una stortura, sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror, perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensavo, ma cioè è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto, invece no, molto più divertente riderne e descrivere tecnologie come goffe, come poi in fondo
0: è vero,
1: più che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: con oggi abbiamo, sì, per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo, e avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scordato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, già.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò, sì, in realtà, in un ricordo d'infanzia. E ciao.
1: Vabbè, parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao, ciao!

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci rifiutiamo già.
2: Vabbè, la tonga era perfetta.
3: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ed eccoci, questa è Metaradio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Dunque, la scorsa settimana abbiamo parlato di Onde Riflesse, il festival che si è svolto dal 3 al 5 luglio a Verona, al Piccoli, e ho raccontato un po' il programma e ho promesso che da ora avremo iniziato la ritrasmissione della registrazione dell'incontro su Radio Documentari, cosa che infatti sta per avvenire, però prima devo aggiungere una mancanza che mi sono accorto dannazione in una insensata frenesia che mi è presa alla fine della scorsa puntata di concludere, non sapendo circa se avevo fatto bene il conto dei minuti e quindi il rischio che non funzionasse, cioè che non avessi abbastanza tempo ancora di registrazione. Dicevo, non avevo raccontato che la domenica mattina prima dell'assemblea invece è stato molto molto bello il fatto che il funeral party svolto da Benvenuti fra i rifiuti, una trasmissione che a me piace tantissimo e che va in onda su Radio Eustachio. A proposito, per chi non sa, 13.59 AM è la frequenza anche di Radio Eustachio, oltre che c'è il sito eustachio.indivia.net. Comunque dicevo, Benvenuti fra i rifiuti, la trasmissione che a me piace tanto e che è una specie di rassegna stampa, nel senso è una rassegna stampa di giornali che vengono raccattati dai cestini, dall'immondizia, dalle strade, perché non valgono niente, non valgono i nostri soldi, nemmeno un centesimo, e quindi quando che sono le date non importa, vengono ritagliati degli articoli e commentati. È veramente interessante, tantissimi dall'Arena di Verona. E però non soltanto, perché in quell'occasione Radio Eustachio, o meglio, Benvenuti fra i rifiuti, la trasmissione che aveva a fine febbraio di quest'anno fatto il suo funeral party, la sua ultima trasmissione, in realtà è ripartita perché c'erano anche voci da Napoli, voci da Torino, ci sono state altre voci che si sono aggiunte facendo anche loro le loro rassegne stampe dei rifiuti, un momento condiviso molto bello dell'ascolto. Chissà se è stato registrato da Radio Eustachio, sono quasi sicuro di no, ma se così fosse comparirà appunto sul sito, che ricordo eustachio.indivia.net. Ciò detto, evviva Radio Eustachio, evviva Onde Riflesse, veniamo adesso alla riproposizione dell'incontro sui Radio Documentari, diviso in tre parti. Ricordo che l'audio è un po' così così, ma che comunque secondo me vale davvero la pena ascoltare, anche perché comunque le cose citate possono essere tutte recuperate e anche ascoltate per intero, perché nello spazio di un'ora e un quarto non c'era comunque modo di mandare se non per pochi minuti, quindi tutto quanto è citato e fatto ascoltare può essere trovato. E quindi via, iniziamo subito con la prima parte dell'incontro di Andrea Borgnino sui Radio Documentari. Alla fine mando subito la sigla senza niente aggiungere, e noi invece alla settimana prossima con la seconda parte.
1: Ciao a tutti, provo in poco tempo, non ho 79 slide come ieri sera, sono solo 15, a raccontare qualcosa su come si fa un documentario. Dunque, io avevo immaginato di partire da cose molto antiche, una ve la faccio sentire, ma poi andiamo subito un po' più sul contemporaneo, perché forse ha senso. Insomma, ieri c'è stata quella bellissima presentazione sui programmi del fascismo dell'EIA, e giustamente si è detto il fatto che non ci sono...
0: Parla di me e io gongolo. Aspetta, ho perso il pezzo, però per gongolare ho perso il pezzo, lo rimetto.
1: Andiamo subito un po' più sul contemporaneo, perché forse ha senso. Insomma, ieri c'è stata quella bellissima presentazione sui programmi del fascismo dell'EIA, e giustamente si è detto il fatto che non ci sono praticamente registrazioni di quei programmi, a parte qualche discorso di Mussolini, a parte le radiocronache del tipo la radiocronaca di Notari, della visita di Hitler a Roma. Ci sono le radiocronache delle inaugurazioni delle varie città di fondazioni, c'è molto poco. Un po' di anni fa, per culo, in Discoteca di Stato, che è questo surreale posto che c'è a Roma pieno di dischi a 78 giri, abbiamo trovato questa registrazione che in Rai non ne sapevamo nulla. Sono tre programmi, tra l'altro inizia tagliata, e di fatto c'è quello che secondo me, e anche secondo altri storici della radio più seri di me, è il primo radio documentario di cui abbiamo il suono. perché di fatto lei trasmetteva radiodocumentari, si trovano sul Radio Corriere, abbiamo trovato i testi, ma non si era mai ascoltato nulla. È sulla decima mazza, cioè sembra farlo apposta, ed è però un radiodocumentario. Adesso sentirete lui che va, anzi, ascoltiamolo, va, poi dopo smetto di parlare.
2: Ora gli equipaggi scendono a terra per ritemprare le forze nel riposo, per preparare domani altre azioni. Gli scafi dondolano indolenti al lieve moto ondoso del mare. Anch'essi hanno bisogno di cure e di riposo. Nei loro lettini gli uomini dormono. Sognano forse altre azioni su quel mare che è la loro vita? Sognano delle famiglie lontane, dei bimbi che attendono il loro ritorno. Sul sonno dei camerati vegliano in armi le sentinelle.
3: La sveglia chiama la gente al lavoro, ma è con l'alta bandiera che l'attività nei vari reparti della flottiglia ha inizio.
4: Certo, aspetti. Aspetta.

0: Il piazzale della base, i capannoni, le officine, i moli, gli scali si animano di mille voci, di mille rumori. Da una parte ecco l'istruzione delle reclute. Sono volontari, accorsi da ogni regione d'Italia, ragazzi aitanti e fieri, ma soprattutto entusiasti, perciò disciplinati, come può esserlo chi è conscio delle tradizioni di elezione, banco della decima.
1: Banco della decima, vivo fermo. Allora, a parte il contenuto, la cosa interessante però, dovrebbe essere del 34 questo, ma non siamo sicuri, è che dentro ci sono tutti gli archetipi, per usare un parolone, ci sono tutti i pezzi che sentiremo nei documentari che adesso vi faccio ascoltare. C'è la voce del narratore, che tra l'altro, non so se avete notato, usa due stili diversi, cioè cambia stile, tra notte e la giorno sembra gli hanno dato una botta di coca, parte. Poi c'è tantissimo suono dal vivo, e tra l'altro la cosa che fa pensare che nel 34 il suono dal vivo si registrava o col registratore a filo metallico, che è grande tipo una lavatrice, oppure con un incisore di dischi che è grande come una mezza lavatrice. Comunque fa immaginare che questo cristiano qua, che è andato a registrare alla base della Decima Mass questo documentario, cioè avesse grandi competenze tecniche. E tra l'altro, adesso l'abbiamo sentito così, ascoltato in cuffia, la qualità dei suoni delle registrazioni sul luogo sono molto buone. E poi c'è la scrittura, che in questo caso è piena di retorica, però è la classica scrittura da documentario radiofonico. Quindi si racconta, ci si appoggia sul suono naturale, ma là dove non c'è il suono naturale si descrive. Qual è il grande valore spesso del documentario radiofonico? Che rispetto al documentario classico, come quello che vedrete stasera, faccio la pubblicità, stasera alle 9:30 ci sarà la proiezione di Radio Soler, un documentario che racconta forse una delle più belle e incredibili storie di radio, quella di Giorgio Lolli. Lì abbiamo la fortuna di vedere Giorgio, di vedere dove è stato Giorgio e comunque di farci un'idea chiara di cos'era. Nel documentario audio o radiofonico non possiamo vedere nulla, possiamo immaginare, e più la narrazione è fatta bene, più il nostro cervellino aggiunge. È la magia della radio, la veniva chiamata il teatro della mente. Diciamo che il documentario ha un valore in più rispetto alla radio fatta dal vivo, come quella che abbiamo sentito raccontare prima della radio musicale. Il documentario ha questo grande valore di raccontare le storie, e le racconta fino a un certo punto dove noi smettiamo di ascoltarle e iniziamo a immaginarle, a costruirle. Ed è una roba che è un gioco che lo impariamo con le favole quando siamo piccini, e in verità dovremmo continuare a farlo e non guardare TikTok. Allora, faccio sentire una cosa che avevamo già sentito, mi sa, sia a Firenze che a Bologna, però la faccio sentire perché è un documento eccezionale ed è un documento che segna una data. Questo è il primo documentario fatto bene, in verità ce ne sono tanti, ma questo ha lasciato un segno, nel secondo dopoguerra. Si chiama Firenze agosto 1944 e racconta la storia di due tecnici dell'EIA che nell'agosto del 44 si ritrovano per strada durante la liberazione di Firenze. I due sono due personaggi particolari. Che cosa fanno? Prendono uno di questi incisori, cioè una macchina come se fosse un giradischi, ma invece di suonare i dischi li incide con una punta d'acciaio. È una macchina abbastanza grossa. Recuperano non si sa dove un carrettino a tre ruote da panettiere, cioè un triciclo, caricano questo incisore e vanno in giro per le strade di Firenze. E adesso ascolterete, le strade di Firenze c'era la liberazione, c'era una battaglia. E loro incidono i suoni reali della battaglia. Incidono 10 dischi, la città viene liberata, la storia va avanti, e questo Gomez e questo De Santis lasciano questi dischi per 10 anni in una cantina loro. Se ne ricordano, e dopo 10 anni, nel 54, fanno questo documentario che si chiama Firenze agosto 44, ve ne faccio sentire un pezzettino, e lo sentiamo perché è incredibile come possiamo capire la potenza del suono. Ascolteremo i partigiani cantare, che non è una cosa che succede spesso. Eccolo.
2: Scende la notte del 10 agosto, 10 anni fa, e Radio Londra dice:
3: attenzione all'alerta da Aristo, minaccia di aggirare Firenze dal nord-est. In questo settore, Monte Grillo, sulla strada di Bibbiena, conquistato da reparti dell'ottava armata. sono in corso altri combattimenti. Le altre posizioni a sud dell'Arno vengono gradatamente eliminate.
2: A tarda notte, le ultime temibili pattuglie di paracadutisti tedeschi ricevono l'ordine di ripiegare ai margini settentrionali.

e per le strade all'atteso segnale dilagano fatte visibili a tutti, dopo mesi di attività clandestina, le formazioni partigiane. Vanno veramente incontro al nemico cantando, tra gli applausi e i fiori.

0: piazza Cavour siamo di nuovo in prima linea. I francotiratori rendono impossibile una vita normale cittadina col tiro micidiale delle loro armi in agguato dalle finestre e dagli abbaini. De Santis può così portare il suo apparecchio di registrazione al battesimo del fuoco.
1: Questa è la linea che c'è. Resiste. Vedi il bottino, lì che sta, anche la vera. Via l'angolo, eh?
2: Sì, via l'angolo, via l'angolo. Buono. Cosa che facciamo?
1: Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano più presto a noi. Il moschetto si è incantato. Il patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Attestati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva su di noi correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo. Colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento.
2: Ferma.
3: Allora, questa è la Firenze agosto 44. Anche qui, nonostante sia un prodotto di parecchi anni fa, ci sono già tutte le regole principali di questo format che è il radiodocumentario. C'è il suono dal vivo. Tra l'altro qui c'è un altro, aggiungiamo un secondo pezzo, c'è anche il commento dal vivo, perché sentiamo la voce appunto di Gomez, che è nel 54 ma parla come quello dell'Eyal, tra l'altro, cioè non è che il linguaggio è cambiato molto, diciamo c'è meno retorica fascista, ma il modo di cui si faceva la radio era un modo con cui si scriveva in quel modo lì, anzi tra l'altro era un modo che... dicono alcuni testi, voleva rimarcare la distanza tra chi ascolta e chi trasmette, cioè ricordare a chi ascolta che era un ignorante, cioè questo italiano alto. Però la cosa bella qui è che c'è il narratore alto, ma c'è l'uomo della strada, che in questo caso è De Santis, con il suo carretto che registra, e lui in verità fa una radiocronaca, e la fa appunto tra l'altro in un modo molto... replicando anche i suoni della gente che parla per strada, che probabilmente il microfono non molto sensibile dell'incisore non ha preso, e poi portandoci di fatto sulle strade dell'11 agosto del 44 a Firenze. Il documentario è bellissimo, molto lungo e molto... E tra l'altro c'è anche un bellissimo esempio all'inizio di metaradio, cioè dentro la radio, questo è stato trasmesso alla radio, si ascolta un'altra radio che è la BBC, che parla in italiano, quindi anche un gioco mediatico. Io salterei Clausura perché l'ho fatto ascoltare troppe volte, se lo volete andare ad ascoltare, Clausura è uno dei più famosi documentari italiani, vabbè un pezzettino lo ascoltiamo magari, che è stato fatto... da Sergio Zavoli, siamo nel 1957. Perché è importante? Perché per la prima volta si riusciva a scoprire cosa succedeva dentro un convento di clausura. Zavoli da un registratore Naga, un Naga terzo, che è questa bellissima macchina qua, anzi no, un Naga secondo, è un oggetto fatto in Svizzera che permetteva di registrare, finalmente era arrivata una tecnologia un po' più comoda, anche se questo è pesantissimo, permetteva di registrare sul nastro a un quarto di pollice in mono, in questo caso è una macchina perfetta, e questi sono i nastri più grandi. Zavoli appunto dà a una monaca il registratore, un microfono, e lei, vabbè, ascoltiamolo un pezzettino, va?

0: Dopo essersi lavati in ginocchio in un catino di terracotta, vi aspettano la cella, recitano le ore canoniche e si comunicano attraverso la grata per poi ritornare dove erano venuti.
1: Invitando il

0: Le prime ore del mattino hanno dunque un preciso senso eremitico. Romperanno il silenzio più tardi per cantare le lodi a Dio e nel pomeriggio per pregare in coro e lietamente lavorare. Dopo un breve esame di coscienza su come si è trascorsa la mattina, ad un cenno della priora, baciata la terra, si recano in refettorio cantando il De Profundis.
1: Sul De Profundis ci fermiamo. Tra l'altro quel rumore che si sentivate, quel tac tac tac, e lei che batte, fa una specie di metronomo della giornata, un'ansia totale proprio. Perché è interessante questo? Perché sfata un paio di cose questo documentario. A, sfata l'idea del silenzio. In questi 40 minuti ci sono dei lunghi pezzi di silenzio, perché che cosa c'è dentro un monastero di clausura? Una marea di silenzio. E Zavoli non ha nessun problema a ritrasmetterlo integralmente, perché solo in quel modo si riesce a far capire a chi ascolta da casa cosa c'era lì dentro. E poi c'è schema classico, alternanza di narratore, suoni originali registrati dentro il monastero. È molto bello da ascoltare, c'è anche una parte finale con un'intervista devastante di lei che dice che non vede l'ora di incontrare Dio perché tutta la vita che lo aspetta, ma poi usciva dal monastero, vi do questo. Quindi evidentemente tutta sta voglia non ce l'aveva. Allora, taglio col passato perché secondo me è meglio ascoltare qualcosa di oggi per capire come si fanno i documentari oggi. Iniziamo da un maestro locale, lui si chiama Jonathan Zenti, veronese, quindi mi piace anche... Jonathan, secondo me è il più bravo raccontatore di radio e di podcast che c'è in Italia. Ha vinto tutti i premi possibili, lavora con la RAI, lavora da solo, fa i suoi podcast. Nel 2015 ha prodotto questa serie, in questo caso per Radio 3, per il tuo programma Tre Soldi, che vi consiglio se volete capire com'è il suono del documentario. Questa serie che si chiamava A Questo Punto, dove racconta delle storie abbastanza tristi di imprenditori del nord-est che si sono ammazzati dopo la crisi del 2008. Ma il documentario è molto serio, ma inizia in un modo che non... diciamo che rispetto alla serietà dell'argomento, lui la prende un po' lontana. E soprattutto ascoltatelo, perché per la prima volta la radio italiana, non era mai successo, si inizia a usare il racconto in prima persona, che non è il racconto del grande, viene a dire, giornalista che va a incontrare la tribù degli sconosciuti, ma è un uomo che racconta i cazzi suoi.
2: Febbraio, dopo anni di rocambolesche coinquilinanze, sono andato ad abitare da solo in un piccolo bilocale alle Golosine, un quartiere di Verona. L'appartamento era sfitto da un po' e il padrone di casa, un amico di famiglia, cercava qualcuno di fidato a cui affittarlo, facendomi un prezzo basso purché mi arrangi con tutto e non lo chiami per le cose che non vanno. È la mia prima casa tutta in regola, con il contratto, le ricevute, le marche da bollo e il cambio di residenza. Dopo un paio di mesi che vivo lì, scendo a prendere la posta e trovo una busta verde, avviso di giacenza di un atto amministrativo. E iniziano ad arrivarne a raffica di buste verdi, 4 o 5 a settimana, da mittenti diversi. Il cambio di residenza, comunicato e registrato negli archivi telematici tutti interconnessi tra loro, ha risvegliato il fatto del cane da riporto digitale che evidentemente da tempo mi stava cercando. E un giorno ne arriva una che invece è bianca, con una E blu in evidenza. È la mia prima cartella di Equitalia.
3: Gentilissimo signor Jonathan Zenti, dalle verifiche effettuate non ci risulta ancora versato l'importo di euro 8.214,46 relativo agli atti indicati nel prospetto stampato sul retro. Se dopo la data della presente lei avesse già provveduto al pagamento o l'ente creditore avesse messo un provvedimento di sgravio, di sospensione o di rateazione per l'intero importo iscritto al ruolo, la preghiamo di volerci fornire la sua collaborazione e di comunicarci quindi tale circostanza redigendo l'apposito foglio allegato. In caso contrario, le invitiamo a versare quanto prima l'importo dovuto di euro 8.214,46. Le informiamo che in mancanza di tale pagamento attiveremo tutte le procedure di recupero previste dalla normativa vigente. Ciò in quanto siamo tenuti per legge a svolgere ogni azione utile alla riscossione delle somme iscritte al ruolo dagli enti creditori, senza poter in alcun modo valutare se tali somme siano effettivamente dovute. Distinti saluti, l'agente della riscossione e Italia Nord, SPA.
2: Io affronto la questione nel modo migliore che conosco. Metto la busta in un angolo della libreria e inizio a guardare una serie in streaming. Nei giorni che seguono, però, continuo a tornarmi in testa il bollettino precompilato. Era nella busta di Equitalia e questa cosa mi dà i nervi, come se avessi i soldi in una valigetta sotterrati in una duca e che ora che sono stato beccato mi basta andare in posta a saldare il conto. Se non ho pagato quando dovevo è perché i soldi non li avevo e nel frattempo non ho certo fatto il grano. Ogni giorno vado al postamat sotto casa a controllare il saldo. Ho dei pagamenti in sospeso che arrivano quando vogliono loro e a volte non arrivano affatto. Le entrate sono incerte e casuali, le uscite invece sono certe e puntuali come la morte.
4: Le informiamo che ad oggi non risulta pervenuto il pagamento di una fattura. Per sapere come pagare, prema il tasto 1. Per sapere come comunicare l'avvenuto pagamento, prema il tasto 2. Se desidera ricevere via PAS la situazione contabile con il dettaglio delle fatture non regolari, prema il tasto 5.
2: Il telefono che mi serve per lavorare, la benzina che mi serve per lavorare, i treni che mi servono per lavorare, l'autostrada che mi serve per lavorare. E poi le multe che prendo sempre di continuo perché sono distratto, perché mi dimentico che scade il biglietto del parcheggio, perché mi dimentico che mi è scaduta la revisione, perché mi dimentico di spostare la macchina quando c'è il mercato il giovedì mattina.
5: Vuole la compensazione, vuole così la differenza, anche qui 5 giorni di
2: e quel bollettino precompilato mi logora il pensiero. Un giorno lo prendo e lo attacco sul frigo. E così ogni volta che apro il frigo lo vedo e divento nervoso e inizio a mangiare, faccio fatica a digerire le cose col lievito, ho sempre mal di pancia e per farmela passare mangio tantissimo, inizio a friggere pollo, ho sempre voglia di pollo fritto e poi non riesco a dormire perché mi fa male lo stomaco, sono nervoso, mi addormento alle 4 e quando la mattina suona la sveglia non la sento e mi sveglio in ritardo e sono in ritardo su tutto e siccome non mi addormento guardo serie in streaming e non ho soldi, non ho mai soldi per niente, pago l'affitto in ritardo, le bollette in ritardo, le multe in ritardo, le tasse in ritardo, faccio benzina sempre in riserva e non ho mai soldi per nient'altro che non sia pagare le cose in ritardo.
4: La transazione ha avuto esito positivo. Tutte le fatture sono state pagate. Se è sospesa, la linea sarà riattivata entro 24 ore lavorative. La ringraziamo per la disponibilità.
1: Allora, questo è un pezzettino, è una serie da 5 puntate da 15 minuti, perché il formato di Tre Soldi in quegli anni era il 2015, bellissimo, si parla ancora di fax, ci ho fatto caso. E cosa cambia? Cambia tutto, perché appunto se prima il documentario radiofonico era uno che da lontano ci raccontava qualcosa di grande, enorme, Jonathan lo fa perché l'argomento del documentario è appunto la grande crisi post 2008 nel Veneto, qua. Lui però parte da se stesso e lo fa con questo flusso di coscienza. Non voglio scomodare Joyce, però di fatto alla radio italiana una cosa simile non si era mai sentita, soprattutto perché lui parla solo di se stesso, delle sue bollette, della sua vita. E non so se avete notato questo gioco fantastico che quando si insegna radio si dice spesso, la prima regola è: se si parla di un cane non mettere bau, cioè non fare cane cane. Invece lui lo fa benissimo, perché noi tutto quello che viene raccontato arriva o prima o dopo in audio, e visualizziamo tutto, visualizziamo il rumore del pollo fritto, visualizziamo la signorina che gli dice grazie, arrivederci, che io la do al, quando paghi l'autostrada. È un modo nuovo, ormai tra l'altro appunto nulla di nuovo in America, questa roba non è che si è sempre fatta ma si è iniziata a fare soprattutto con i podcast, però che prende il documentario, quello dove c'è quella scrittura dall'alto, e lo ribalta. E tra l'altro ci porta in un dominio in cui ogni storia è una storia, cioè non bisogna per forza avere la grande storia, ogni storia è una storia, e questa secondo me è una lezione che alla radio bisogna pensare, non bisogna sempre pensare di avere la grande storia. Adesso vi faccio ascoltare qualcosa di completamente diverso.

0: buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino, e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti diciamo climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti magari del digitale su questa società, a partire da diciamo un'idea magari che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto Sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E a me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi, che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi, che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? Allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

You know, it wasn't always like this.

0: all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: uno a uno, diretta, istantanea e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo,
2: esatto.
1: E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: E solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere, ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma, suggeriscono, no? E offrono.
1: Esatto, e anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale, è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. E te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no? Cioè, spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: hanno utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità
1: Certo.
0: per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, gliene dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

svegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

che alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: si sentono benissimo i microfoni quando quando accendo. Provate.
1: Ah, hola? Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, il, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi

0: Cioè,
1: Dopo.
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: Al bar.
0: Ma,
1: Era patatine fritte
0: Ah,
1: buone.
0: patatine,
1: Sì. E non è che costavano tanto che. Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portate in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, no, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle. E quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare.
0: Perché si è incazzata e è andata
1: Si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via, noi due. Ognuna la sua casa d'accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti
1: Sì,
0: messaggi?
1: era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: Ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa, e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai.
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste
1: Sì.
0: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te e non lo risolvi, anche
0: Certo, ma
1: continui
0: secondo te
1: questa
0: questa
1: ansia.
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però
1: Sì, pesanti,
0: davvero per
1: pesanti.
0: delle
1: Sì,
0: patatine,
1: ma
0: cavolo.
1: sì, non so. Magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché non
0: Certo,
1: vedi la sua
0: come succede nel
1: espressione.
0: contesto giovanile, no?
1: Certo, sì, no,
0: certamente.
1: non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto e io ho detto guarda questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che

In queste situazioni in realtà ci stiamo anche noi, cioè a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare o riceverne anche cose che poi se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album, ok?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma.
2: Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto, e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite le orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è io quando che so di Roma, no? La città eterna. Quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece perché hai rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e digli e magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, Forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Okay, this thing, how much is about to put within you?

0: cosa gli va male? Agire!
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, bentrovati, bentrovate. State ascoltando Radio Wombat, nello specifico la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone a tutti e a tutte, ovviamente con un particolare riguardo e un apprezzamento a chi ci ascolta con più assiduità, non perché ci siano in palio dei premi fedeltà, ma perché chiaramente chi ci segue in modo più continuativo capisce, secondo me, anche un pochino di più il senso della mia e della nostra trasmissione. Battute a parte, invece, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, ci auguriamo sempre che qualcuno e qualcuna ci sia di nuovo in ascolto. Vi dico con un bigliettino da visita molto sintetico che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Lo dice anche un po' il nome, non è proprio una rassegna stampa, abbiamo dato il nome di stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti sul fatto che non facciamo propriamente una rassegna stampa, nel senso che non trovate qui le notizie del giorno stesso, del giorno dopo, insomma, o si sta troppo sul pezzo. Ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti, rispetto a ciò che esce sulle cronache, per fare commenti, per fare critica se ci riesce, e nello stesso tempo per cercare anche dei punti di vista, degli spunti e delle voci magari più competenti di noi, che non siamo assolutamente tuttologi su nessun argomento, e invece andiamo spesso a cercare voci nelle realtà di lotta, siano singoli o siano situazioni e realtà collettive. E, per rispettare proprio anche quest'ultima cosa che ho detto, e che è una delle caratteristiche che col tempo abbiamo assunto e coltiviamo con più metodicità, cioè quella di aprire Radio Wombat e rivolgere i nostri microfoni a voci che hanno qualcosa e spesso molto molto molto da dire, questa trasmissione sarà una trasmissione, come si dice nel caso delle tesi di laurea, compilativa, nel senso che risentirete varie volte la mia voce nelle introduzioni che ho fatto ai vari interventi, ma è stata una settimana di tante iniziative, di tante voci, con tanti e tante protagonisti e protagoniste che siamo andati a cercare per raccontare anche dal punto di vista delle lotte di base, delle lotte popolari, che siano sul lavoro o sui territori, quello che accade nell'area metropolitana fiorentina. Quindi appunto risentirete molto spesso la mia voce, il metodo è più o meno quello di sempre: per chi ci ascolta, 2-3 secondi riparte la mia voce e poi segue l'intervento che abbiamo raccolto. Con questo modo qua vi prometto diverse voci, come vi ho detto, perché è stata una settimana intensa di accadimenti, abbiamo cercato di dare una copertura il più possibile completa, sempre con l'idea che completo non sia tutto, ma quello che ci interessa di più, e su questo ci manteniamo questa, diciamo, libertà. Con queste premesse cominciamo la puntata di questa settimana, cominciamola proprio andando a sentire protagonisti di una vicenda che esce sui giornali, ed entriamo nel merito guardando i primi articoli. Sono diversi gli articoli che sono usciti, ne prendo solo due che si susseguono dai giornali delle cronache locali, il Corriere e Repubblica, il 10 e l'11 di luglio. Si parla dei servizi, diciamo, legati alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento, alla pulizia stradale, e quindi a Alia. Il Corriere Fiorentino, il 10 di luglio, noi mandati a svuotare i bidoni vuoti, la città sporca, la protesta e la versione degli operatori di Alia, siamo troppo pochi. Firenze strabocca di rifiuti, punto interrogativo, siamo pochi e giriamo a vuoto. Gli operatori di Alia incrociano le braccia e portano la protesta sotto Palazzo Vecchio. Ci sono delle foto nella fotonotizia abbastanza eloquenti, una è di una via che per la pavimentazione stradale fatta a pietra sembra riconducibile proprio al centro storico, uno dei, diciamo, delle parti della città, del comune di Firenze. Poi chiaramente i servizi di Alia, come sentiremo anche, sono su gran parte del lato centro, quindi Prato, Pistoia, Lempolese, ma nello specifico qui si sta parlando di Firenze, perlomeno dal punto di vista della cronaca, visto che lo sciopero si è tenuto sotto Palazzo Vecchio, non casualmente, perché il comune più grande è quello di Firenze. Quindi vi dicevo, una foto eloquente dei disservizi, cassonetti smart però pieni, con un sacco di sacchi fuori a ingombrare il marciapiede, quindi quando hanno inserito e hanno dato l'avvio alla raccolta differenziata porta a porta tra i punti che alcuni comitati più o meno spontanei di abitanti segnalavano per il ripristino dei cassonetti, c'era anche il fatto che secondo loro i bidoncini messi sui marciapiedi avrebbero ingombrato i marciapiedi. Ecco che invece, quando si pensava o credevano anche questi comitati che raccoglievano le firme nei quartieri fiorentini, le periferie ovest e nord, dove per ultima è arrivata la raccolta differenziata porta a porta, credevano che con i cassonetti tutto sarebbe funzionato a meraviglia, invece i sacchi fuori dai cassonetti ingombrano i marciapiedi ben più di quanto non facciano in realtà i bidoncini della raccolta differenziata porta a porta, detta sinteticamente PAP. Comunque, al di là delle mie valutazioni, con le quali però certamente sono qui anche a rivendicare quello che è stato il tentativo dei movimenti popolari e contro le nocività di fermare l'inceneritore di Firenze Case Passerine, e di fermarlo anche e proprio estendendo le filiere della raccolta differenziata, a dimostrazione che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di incenerire i rifiuti in modo indifferenziato, distruggendo la salute di chi, soprattutto di chi ci vive accanto, ma questo accanto poi, come avevamo visto già allora, è un accanto di diversi chilometri dai bruciatori e dai camini, quindi insomma la cosa è molto diffusa e largamente valida per tante persone. Quindi si potrebbe invece dare lavoro, si potrebbe invece avviare delle economie virtuose, e purtroppo ci scontriamo con una direzione aziendale che va da tutt'altra parte, e i lavoratori ce lo racconteranno. Questo era il Corriere. Invece la Repubblica il giorno dopo cosa dice? Rifiuti e sporcizia nel centro storico, i servizi di Alia si devono adattare. La vice sindaca Galgani, diverse ipotesi al vaglio. Palazzo Vecchio, vogliamo riportare la situazione ai livelli che i cittadini e gli stessi operatori si aspettano, interventi in via di definizione col gestore. Quindi la politica, come al solito, ci rassicura, lo fa sempre anche con Repubblica, anche nelle parole di Repubblica, che correda il suo articolo con le solite fotografie. Qui la fotografia è di cassonetti sui quali e dai quali si intravede addirittura il Ponte Vecchio, eppure occupano il marciapiede sia dal lato del palazzo, quindi sono sacchi appoggiati sul muro del palazzo, e dall'altra parte, immediatamente a pochi centimetri, anche tutti lungo il cassonetto. Quindi il marciapiede è praticamente tutto occupato e siamo vicino a Ponte Vecchio. Questo è l'aspetto più evidente e quello che le foto riescono a mettere più in evidenza, ma la realtà siamo andati a cercarla, a farcela spiegare nel dettaglio da coloro che questa situazione la vivono dall'interno e che sono ben lungi dall'essere dipendenti comunali col posto fisso, come giustamente ci ha detto uno degli RSU dei COBAS che ora sentiremo. E appunto, con un ciclo di interventi che abbiamo siamo riusciti a mettere insieme con i contatti che, ripeto, coltiviamo e cerchiamo di mantenere fin dai tempi della battaglia no inceneritore su Firenze Case Passerine nella Piana, che ormai è datata un decennio. Abbiamo diversi interventi, non si parla solo di Firenze, si parla di tutta quella che è la situazione della multiutility Plures Alia, e sentiamola dalla viva voce dei nostri lavoratori, dei COBAS e impegnati nelle RSU, quindi nelle rappresentanze sindacali, cosa succede davvero. E lo sentirete, io non li ho modificati più di tanto, sono una serie di interventi, ognuno di loro si presenta, li ringraziamo fin dall'introduzione che sto facendo, tutti e tutte, per tutto quello che ci hanno detto, che è molto interessante e ci dà la possibilità di andare oltre le narrative aziendali e manageriali, e anche oltre le rassicurazioni fatte a mezzo di dichiarazioni come la digitalizzazione, la tecnologia, ci stiamo adeguando. A me sembra, poi non sono nessuno, ma mi pare che coloro che si stiano adeguando sono i cittadini, che a volte si spazzano sulla soglia di casa da soli perché non arriva lo spazzamento stradale. Ad adattarsi sono i lavoratori di Alia, che con gli stipendi che si ritrovano per il lavoro che fanno e i turni che gli vengono dati dagli algoritmi non riescono ad organizzare la propria vita. Mi pare che ci stiamo adattando tutti, tranne che loro, che invece sono e dovrebbero essere pagati per rispondere alle nostre necessità, e invece accumulano utili. Quindi seguono degli interventi, grazie ancora a tutti gli RSU e a tutte le RSU che ci hanno permesso di guardare dietro al paravento della politica e dell'azienda.
0: Sì, ciao, buongiorno Alessandro, RSU Aria. La situazione com'è? La situazione è una situazione calda, non solo dal punto di vista climatico, ma anche aziendale. Insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo in questa azienda, rifiuti che trasbordano, territori che non riescono a sopperire al porta a porta come sull'Empolese. Perché succede questo? Ora, oggi è uscito un'ennesima presa di posizione da parte di Perra, dove mette al centro l'innovazione digitale che dovrebbe portare questa azienda ad essere la leadership per quanto riguarda un servizio di raccolta gestito da remoto. Ricordo che questo servizio viene fatto da uomini e donne sul territorio. Tutto bello sulla carta, tutto molto, molto bello, il problema è che stanno sperimentando da più di un anno questo tipo di sistema digitale con una direzione che è stata praticamente cancellata da un anno. Noi avevamo delle direzioni territoriali su tutti i territori, sui capoluoghi, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, e l'azienda ha potuto centralizzare tutto. Hanno la presunzione di gestire tutto da remoto e che dire, gli si fa gli auguri, speriamo che questo vada a buon fine. Noi abbiamo dei dubbi, questi dubbi sono stati espressi dalla RSU congiuntamente, tutte le componenti. Da un anno abbiamo un nuovo algoritmo che organizza i servizi interni e i servizi sul territorio. Questo algoritmo doveva partire a livello sperimentale in piccoli magazzini e l'azienda ha deciso di farlo partire tutto insieme. Cosa è successo? È successo che è saltata tutta la programmazione normale che avevamo da anni e anni e anni. La conciliazione vita-lavoro non c'è più per molti lavoratori, anche fosse una percentuale di un 10% o anche un 5% che non viene garantita, comunque sono numeri su un'azienda che conta più di 1600 dipendenti, si parla di operai, operatori ed autisti. Tutto questo, noi come RSU eravamo partiti a marzo con uno stato d'agitazione. Stato di agitazione iniziato i primi di marzo, abbiamo avuto incontri con l'azienda in tutti questi mesi, incontri praticamente inutili, molti, molti inutili che non hanno portato a risultati e dalla fine abbiamo deciso di proclamare lo sciopero il 9 di luglio anche a fronte delle mancate risposte da parte della direzione su tutte le problematiche legate al porta a porta dell'Empolese e la mancata applicazione anche del protocollo caldo firmato a metà giugno. E a fronte di ciò abbiamo scelto noi come Cobas di organizzare un presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio, in quanto Firenze è il maggiore azionista. Siamo stati ricevuti dall'assessore Dante Dario con delega al lavoro. Questo incontro speriamo sia che porti qualcosa, ecco. Non abbiamo molta fiducia, però sicuramente se i comuni proprietari di questa azienda non si fanno carico di risolvere problemi che noi dall'interno non riusciamo a risolvere, sicuramente ci vedremo di nuovo costretti a fare sciopero. Ecco.
2: Salve a tutti, sono Alessandro Maionchi e sono delegato Covas di Alia, e in particolare dell'area pistoiese. Oggi con i nostri interventi cercheremo di farvi un quadro reale di quello che è la nostra condizione lavorativa, che ormai, come dire, non è più un lontano parente del posto fisso in comune, come molti però ancora oggi immaginano. Per fare questo bisogna però contrastare quella che è la narrazione dei vertici aziendali, che un anno fa dicevano che la gestione di Alia era perfetta e che oggi invece dicono che un giorno, forse domani, ma sicuramente domani l'altro, tutto funzionerà perfettamente, scaricando le colpe di ciò che non funziona oggi sui cittadini, sui turisti, sull'abitazione del centro storico e sugli operai che mal digeriscono le novità. Cercheremo quindi di spiegarvi invece quali sono le reali problematiche di questa azienda. La perdita dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto di igiene ambientale inizia con il contratto del 2016, unico contratto in cui sono aumentate le ore di lavoro a parità di stipendi. Nello stesso contratto sono stati inseriti dei sottolivelli per l'inserimento lavorativo in azienda. Attualmente lo stipendio di un neoassunto è intorno ai 1.100 euro netti al mese, ben al di sotto della soglia di povertà e ben al di sotto delle cifre di salario minimo proposte dalle varie forze politiche. Nel contratto 2022 abbiamo perso i diritti sulla malattia. Nel contratto 2026 non abbiamo recuperato il potere d'acquisto perso negli anni precedenti. Non va bene neanche sul fronte degli accordi di secondo livello, dove abbiamo perso il diritto alle ferie estive. La scelta aziendale di inseguire una esasperata digitalizzazione alla ricerca dell'organizzazione perfetta si è dimostrata un miraggio. Un'illusione che sta in piedi solo grazie ai sacrifici degli operai, che non riescono più a programmare la propria vita privata. Aggiungiamo l'uso improprio dei sistemi GPS, lesivo della privacy e i continui attacchi ai diritti sanciti dalla legge 104 per l'assistenza ai disabili. Se poi ci si mette anche la mancata conservazione del posto di lavoro nel caso in cui un operaio non sia dichiarato non più idoneo alla mansione, questo vi dà il quadro di quella che è la vita reale, la vita lavorativa di un dipendente di questa azienda, di Alia, proprietà totalmente pubblica, che assume sotto la soglia di povertà e che manda via chi non è più idoneo. 15 anni fa gli stipendi degli operai erano più alti e la tariffa era più bassa. Evidentemente non è il costo della parte operativa che grava sui cittadini. In questa situazione abbiamo deciso di rompere il silenzio e di manifestare sotto Palazzo Vecchio e aprire un dialogo con la proprietà, i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per questo lascio la parola a Deborah, che ha seguito, diciamo, la punta dell'iceberg dell'ultimo periodo, che è il tentativo di cambiare la gestione della raccolta nell'Empolese, che ha creato una marea di disagi.
3: Sono Deborah Pianigiani, delegata Covas per l'area empolese, che è stata protagonista nell'ultimo mese di una riorganizzazione del servizio porta a porta che ha causato non pochi disagi ai cittadini. L'azienda ha infatti deciso di reinternalizzare alcune aree del comune di Empoli e di esternalizzare i servizi a Castelfiorentino e Certaldo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei servizi. Questo ha comportato non solo l'aggiunta di nuove zone, ma anche il cambiamento di tutti i percorsi che da molti anni sono svolti sul territorio. Inoltre, questi nuovi percorsi sono stati creati a tavolino, senza tenere conto del numero di utenze in una determinata area, dei pesi che sono movimentati dal personale all'interno di un turno di lavoro, dei tempi di percorrenza e soprattutto di quelle che sono le possibilità fisiche del personale che ogni giorno lavora a terra. Se infatti alla fine di un turno avanzano dalle 30 alle 50 strade, probabilmente non si tratta solo di ottimizzare come girare il percorso, ma forse ci sono problemi più profondi da ricercare nella progettazione del percorso stesso. Da parte dell'azienda abbiamo trovato solo un muro di gomma. Abbiamo provato a esporre le problematiche anche con l'aiuto del personale che da 15 anni lavora al porta a porta e lo ha visto nascere. L'apoteosi l'abbiamo avuta all'incontro del 27 giugno, incontro proposto tra l'altro dall'intera RSU con spirito propositivo per arrivare proprio a una soluzione, in cui però l'azienda ha denigrato le persone che erano lì, confermando quella che è ormai l'ordinaria mancanza di rispetto verso i propri operai e la tracotanza con cui si è scelto di affrontare la gestione della nuova organizzazione. Inoltre il nostro modo di lavorare risente molto del fatto che non abbiamo i mezzi adeguati. Molti sono vecchi e non funzionano bene, e quelli nuovi sono, a nostro avviso, frutto di acquisti sbagliati, perché non sono adatti al tipo di raccolta che facciamo in questa zona, complicando quello che ulteriormente è il nostro lavoro. Poi c'è da segnalare il clima in cui veniamo fatti lavorare. Non solo siamo in strada a subire le lamentele dei cittadini, che giustamente hanno il pieno di diritto di lamentarsi visto che si vedono crescere i rifiuti davanti alla porta di casa insieme alla Tari, ma anche a livello aziendale subiamo continue richieste di straordinari e pressioni per finire un percorso che è impossibile da finire. Se l'azienda vuole vedere moltiplicare i suoi investimenti nell'area produttiva, sarà necessario che inizi a investire sul personale qualcosa di più dello zero, perché qualsiasi numero moltiplicato per zero darà come risultato sempre e solo zero.
4: Salve a tutti, sono Marco Gallorini, RSU Cobas Lavoro Privato in Aria. In merito allo sciopero del 9 luglio, come Cobas Lavoro Privato abbiamo deciso di organizzare un presidio davanti a Palazzo Vecchio. Abbiamo scelto questa sede perché il Comune Firenze è il socio di maggioranza relativa, e detenendo quasi il 37% delle quote di Plures Alia Multiutility, è quindi il soggetto che più di tutti può e deve intervenire sulle nostre vertenze. Il 9 di luglio una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo Vecchio, ci hanno ascoltato e hanno preso nota di tutti i dettagli e di tutte le problematiche e le vertenze che abbiamo esposto nei confronti dell'azienda. Abbiamo spiegato loro cosa sta accadendo negli ultimi mesi, con la speranza che si facciano carico della situazione e mettano in campo soluzioni concrete. Il nostro punto è nel nodo della riorganizzazione e della digitalizzazione. Da gennaio è iniziato un cambiamento strutturale basato su una nuova riorganizzazione e su una digitalizzazione molto spinta. Questo processo ha portato a un accentramento completo degli ordini di servizio, limitando fortemente la territorialità. Questa situazione ha creato uno scollegamento totale tra chi gestisce il servizio e i singoli territori, lasciando chi deve operare sul posto troppo distante dalle realtà effettive di ciò che accade sul campo. Oltretutto questa nuova digitazione non sta funzionando come dovrebbe, ci troviamo di fronte a dei veri e propri punti bui. In questo momento la tecnologia non ci sta aiutando e se non torniamo a valorizzare i vecchi metodi basati sull'esperienza non ne usciremo. Solo così si può ottimizzare davvero il lavoro su strada. Non basta che un piano sia formulato digitalmente, deve essere applicabile e sostenibile da chi lo esegue concretamente. Oggi questo sistema non funziona ed è sotto gli occhi di tutti. Firenze è sporca e le criticità organizzative sono tantissime, non ultime quelle che si sono verificate ultimamente ad Empoli con il cambio d'apporto del servizio porta a porta. Grazie.
1: Grazie, come detto, grazie a tutti e a tutte voi, lo ribadisco, non mi sembra che ci sia bisogno di aggiungere altro oltre a tutte le informazioni che ci avete dato, vi ringrazio ancora e per noi della Stampa Rassegnata facciamo una prima pausa musicale, poi si riprende con altre voci e altri argomenti.

0: bianco muro.
1: Vai di nuovo col microfono. Abbiamo fatto una pausa musicale con gli assalti frontali, ci volevano anche per ringraziarli, diciamo così, della loro presenza sul nostro territorio insieme intorno con GKN. Poi lo sentiremo, una canzoncina per chi ha voglia di mare, per chi c'è già stato, per chi ha visto e ha toccato con mano, che dal lungomare al lungomuro è un attimo, e come tante altre cose. Comunque andiamo avanti con i nostri argomenti. Come vi promettevo in inizio di trasmissione, ci saranno tante voci. Abbiamo già parlato con i COBAS, le RSU di Alia, a raccontare i disservizi alla cittadinanza di questa raccolta dei rifiuti e anche dello spazzamento e dell'igiene stradale, sempre più sotto la gestione manageriale, anche se mascherata da digitalizzazione e tecnologizzazione, a scapito dei servizi e soprattutto dei diritti di chi ci lavora. Ed ora sentiamo anche quello che succede ad Acca, nel distretto del Tessile Platese, dove non si ferma la lotta del Sud Cobas e di tutti e tutte coloro che la sostengono. Metterò nella parte scritta della trasmissione anche le posizioni a Google Maps per i picchetti che stanno andando avanti. L'invito è a tutti e tutte, lo farà anche Alan nel suo intervento, e a portare acqua e power bank, anche frutta e qualcosa di fresco da mangiare per chi ce l'ha può e dovesse fare. È semplicemente la sopravvivenza delle lotte legata alla presenza e al lavoro di ognuno e ognuna di noi. Quindi se potete andate e se potete portate. Alan, per un aggiornamento, appunto, si parte con la mia introduzione. Come al solito, 2 secondi. Torniamo nel distretto dei Pronto Moda Pratese, nel Tessile e connessi, per parlare con i compagni e le compagne del Sud Cobas che stanno continuando a portare avanti la lotta sulla vertenza di Acca. Un primo dato, un'acquisizione importante, la vittoria in tribunale, dove appunto il tribunale ha rigettato i ricorsi che le aziende dei Pronto Moda avevano fatto contro i picchetti e contro il diritto di sciopero. Quindi da questo punto di vista c'è un primo elemento importante in favore, in sostegno, in difesa della lotta operaia. Ma le cose continuano ad andare avanti e, come spesso succede tra lotte e contro iniziative padronali, c'è una vera scacchiera, è una vera partita a scacchi, dove a un'iniziativa se ne risponde con un'altra. Quindi ai picchetti, alle botte, ai tentativi dei padroncini di smontare i presidi e far tornare la situazione alla loro schifosa e squallida normalità, c'è stata poi la risposta della manifestazione. A questa risposta, una nuova iniziativa da parte padronale, che è quella di come si potrebbe dire, diffondere l'attività, fare finta di niente e nello stesso tempo far continuare i flussi di merci in qua e in là. Abbiamo visto la solidarietà che è stata data da Shunda, un'altra azienda di Pronto Moda, e anche lì i presidi e la lotta. Abbiamo visto come sono state caricate delle merci addirittura su dei camion alimentari per far finta di niente e in mezzo alla strada scambiarsi i prodotti. Eppure in tanti luoghi diversi della piana fiorentina sono stati scovati e si è dato battaglia. Siamo ai nostri microfoni con Sonia, appunto, del Sud Cobas, per fare un aggiornamento su come sta andando avanti questa situazione. Io ho detto qualcosa rispetto a quello che già si conosceva, ma vediamo da te come sta andando avanti la cosa.
2: Ciao a tutte e tutti dal picchetto di Seano, dove la lotta dei lavoratori dell'HSRL sta continuando. Diamo un aggiornamento: nella giornata di venerdì ci sono stati degli sviluppi positivi. Il primo è che il tribunale ha rigettato il ricorso che era stato presentato dai Pronto Moda. Questo ricorso tentava di minare la legittimità dello sciopero. Il secondo sviluppo positivo è che nella sera stessa di venerdì abbiamo scoperto un altro carico e scarico delle merci in strada al macrolotto 2 in via Carpi, e da quella sera stiamo picchettando il bilico che stava essendo caricato per strada. La lotta quindi sta andando avanti, ora i picchetti sono tre, a Seano, ad Agliana e appunto al Macrodotto 2 in via Carpi, e invitiamo tutte le persone solidali a passare dai picchetti, c'è sempre bisogno di acqua e tutto ciò che può aiutarci a combattere il caldo di questi giorni.
1: Benissimo, grazie Alan. Come detto, ci sarà i link alle posizioni su Maps. Chi può, come ha ripetuto anche ora, acqua, qualcosa di fresco da mangiare e soprattutto partecipazione e presenza nelle lotte. Ci sentiamo presto per altri aggiornamenti. Un in bocca al lupo, un augurio. Non molliamo né contro i padroni né contro il caldo, che poi, volendo fare un ragionamento neanche troppo stiracchiato, sempre colpa loro. Andiamo appunto avanti, passiamo dal tessile pratese e dalle lotte sul lavoro a quello che invece è stato il presidio nel centro di Firenze, di Salviamo Firenze. Non dico altro, ancora tre secondi, tre o due per l'introduzione. Al prossimo intervento c'è Francesco di Salviamo Firenze.
0: Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo ad occuparci delle vicende della devastante urbanistica fiorentina. Lo facciamo come sempre con una voce che è ormai una garanzia in tutti i sensi, che è quella di Francesco di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo con te, Francesco, per domandarti se poi è venuta davvero la sindaca Sara Funaro al inaugurazione, diciamo così, del bagno San Gallo, che avevate annunciato l'apertura per venerdì 10 alle ore 18, aspettando appunto questa visita della sindaca che, come molte e molte tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno, aveva annunciato che sarebbe in qualche modo passata a vedere la condizione di chi vive nei dintorni di questo incredibile cantiere, che continua a crescere, ad innalzarsi, proiettando a volte ombra, altre volte polveri e altre volte l'ombra nera della speculazione, non solo sul quadrante di via San Gallo ma su tutta la città. E poi invece non si è mai vista, e quindi giustamente si rinnova ed è stato rinnovato questo invito. Francesco, a te la parola per raccontarci appunto ovviamente, insomma, un po' di ironia non guasta e anche di autoironia, quindi questa evidentemente era messa anche un'iniziativa messa in termini ironici o satirici o comunque un po', se vogliamo, dissacranti rispetto alla politica, che ha dimostrato abbondantemente il proprio servilismo nei confronti di coloro che contano e rinnovato la propria indifferenza nei confronti dei cittadini. Te lo chiediamo nel contesto più generale di questo ultimo mese, dove abbiamo assistito alle denunce, alle prese di posizione rispetto alle notizie dei nuovi studentati, le notizie che sono uscite anche tramite Dimitri Palagi e Sinistra Progetto Comune sul fatto che gli studentati non pagano neanche la Tari, e quindi chiaramente questo apre nuovi profili non solo di illegalità ma anche smitizza tutta quella che doveva essere la retorica nardelliana del turismo che ci salverà dalla crisi, dalla disoccupazione, dai problemi, dal caro energia, dall'incertezza internazionale.

è molto seria, in cui comunque in una sera afosa e torrida, direi, di luglio, il venerdì, una cinquantina di persone, tra cui anche diverse persone giovani, si ritrovano davanti al cantiere di San Gallo chiedendo alla sindaca di tenere fede prima di tutto ai propri impegni, perché lei almeno una volta ero presente anch'io, ma anche altre volte ha dichiarato di voler incontrare la cittadinanza che ha già organizzato gli Open Day e quindi in cui comunque diversi anche rappresentanti del Consiglio Comunale di quartiere hanno potuto vedere con i loro occhi l'impatto di queste due torri sulla vita delle persone di questo rione, queste due torri dedicate al lusso e appunto di altezza, probabilmente diciamo, c'è un dubbio di legittimità e la magistratura sta indagando sull'altezza di queste torri, ma intanto i lavori vanno avanti e quindi questo presidio ha voluto semplicemente richiedere alla sindaca di nuovo di venire lei a dire alle persone dopo aver visto con i propri occhi dalle finestre, quindi cambiando il punto di vista e la prospettiva, che davvero questo progetto, come ha dichiarato pubblicamente, è una cosa buona per la città, è buona per il quartiere e è utile. Ecco, quindi questa era la richiesta. In un momento in cui continua l'assalto comunque alla città e da parte della rendita speculativa, vediamo studentati che non pagano la tassa di soggiorno, che sorgono come funghi e all'improvviso, ancora una volta, salviamo Firenze, insomma è attento su queste cose, però ecco, ci vorrebbe anche un'attenzione istituzionale, vediamo, ecco, anche riguardo anche alla manifestazione di ieri, mi piace riprendere lo stile appunto giocoso e anche se serio che ci aveva portato in Piazza del Cestello a dire no al parcheggio interrato. E su questo le rassicurazioni che non verrà fatto non ci bastano e continueremo a essere vigili. Però ecco, tornando alla città, vediamo la notizia di oggi è clamorosa, anche se era già nell'aria, cioè lo sfratto che la proprietà di Palazzo Fagnoni in Via dell'Agnolo dà entro 6 mesi all'ufficio del catasto, ai carabinieri ecologici, insomma al nucleo ecologico dei carabinieri e all'agenzia delle entrate, perché in quel palazzo molto probabilmente si de verrà dedicato alla rendita immobiliare, quindi verranno realizzati ci sarà probabilmente una richiesta di passaggio direzionale a residenziale per il lusso con sopralluoghi già visti in opera da parte di tecnici insomma legati anche al campus che gestisce in via Petrapiana lo studentato. Quindi ecco, anche lì massima vigilanza, massima attenzione, però i segnali sono sempre più inquietanti. Se addirittura appunto agli uffici pubblici viene dato lo sfratto e questo comunque nel silenzio più totale delle istituzioni cittadine. Ecco. E in questo aggiungo due piccole, come dire, segnali, no? Che qualcuno dice non sono importanti, ma io ritengo che invece lo siano perché sono un termometro. Da una parte uno dei ragazzi che è intervenuto ieri al presidio San Gallo che ci raccontava che a lui piace andare in una certa gelateria del centro, magari per fare una pausa durante lo studio, e è successo che qualcuna, un influencer ha messo un reel con un certo gelato, e questo è diventato virale, e quindi adesso ci sono 2 ore di coda per poter accedere a quella gelateria. E lui dice giustamente, i turisti sono in vacanza, hanno tutto il tempo del mondo, ma io no e quindi cambio gelateria, quindi non sarà un problema, però è un indice, diciamo, di come vengono poi tolti in qualche modo dei servizi e dei diritti anche alla cittadinanza. L'altro episodio, una guida turistica, un'amica che segue in particolare insomma, organizza visite per chiunque, ma pensate più che altro per cittadine e cittadine di Firenze, della città metropolitana, intenzionate ad approfondire alcuni aspetti dei nostri musei cittadini che magari sfuggono. E quindi gli è stato fatto notare, visitando un noto museo fiorentino da parte del personale del museo, anche se vogliamo gentilmente, di accelerare in qualche modo la visita in modo da permettere una più

0: autorevolezza, diciamo, ecco, questo, cioè che non si permetta nemmeno di approfondire 5 o 10 minuti davanti a un quadro importante perché si toglie spazio a chi vuole consumare e fuggire, magari si accontenta di un selfie davanti a quel quadro, e questo toglie anche, impoverisce, ecco, la cultura della nostra città. Mi sono permesso di dilungarmi su questo perché ritengo questi due piccoli episodi. Chiaro, poi lo sfratto delle famiglie ha un impatto sociale devastante, e su questo è drammatico, però ecco, anche queste segnali in una città sempre più mercificata ci preoccupano e ci tengono sempre allerta. Chiudo col prossimo appuntamento, giovedì alle ore 18:30, Forte Belvedere. Ci sarà un presidio di Salviamo Firenze insieme al Comitato Canneto Le Coste, al Comitato San Niccolò, per dire che per il resort di Costa San Giorgio non c'è spazio, non ci sono strade di uscita, non ci sono strade percorribili. E questo è anche letterale, perché risulta che appunto non sia possibile tecnicamente realizzare questo cantiere e poi far funzionare il resort di lusso con decine e decine di camere, perché la viabilità non lo consente semplicemente. Quindi, a meno di non devastare ulteriormente la collina o passare da Boboli per strade di cantiere e poi strade di servizio, questo cantiere non sa da fare. Quindi questo presidio giovedì 18:30 per dire quello che il buon senso già evidenzia. E quindi ci aspettiamo tante persone anche lì. Sarà caldo, ma la situazione è calda e è il momento di essere sempre in tutti i cantieri dove la speculazione avanza.
1: Grandissimo Francesco, un ringraziamento come sempre per il tempo che ci dedichi, per le tue riflessioni, per i tuoi racconti, anche per la condivisione degli aspetti che potrebbero sembrare autobiografici, ma che invece, come ci fai notare, hanno una rilevanza e sono un ennesimo termometro messo al polso della città che sicuramente ha la febbre della speculazione edilizia, immobiliare e finanziaria. Questo è quanto ci hai giustamente lanciato, anticipato il prossimo presidio di giovedì per quanto riguarda il resort in Costa San Giorgio. Non trovo ancora niente di certo dal punto di vista degli eventi già lanciati, quindi per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un invito a seguire le pagine social di Salviamo Firenze. Se poi ci fossero, uscissero insomma le cose, le grafiche, le locandine, a breve le metterò, ma ad ora, al momento della compilazione lunedì mattina, per ora non c'è niente, quindi insomma guardate i social per rimanere aggiornati sulle iniziative, anche quelle che Francesco ci ha anticipato. Si va avanti con i tanti temi della stampa rassegnata, Firenze per la Palestina, ancora 3 secondi e ancora l'introduzione che ho fatto. Raggiungiamo anche il presidio di Firenze per la Palestina e siamo ai nostri microfoni con Edoardo per raccontarci, spiegarci anche un po', entrando nel merito e nel dettaglio, qual è il senso del presidio di oggi, domenica 12 di luglio, con il quale si va in qualche modo a denunciare e a dire che la pace reimmaginata, così come la propone Noa, l'artista israeliana e palestinese insieme a Mira, è in realtà propaganda sionista mascherata da utopia perché cancella quella che è la realtà storica del colonialismo di insediamento che non comincia certo con il 7 ottobre e con il genocidio a Gaza. È stata scritta anche una lunga lettera che mi pare di capire non sia stata praticamente ripresa da quasi nessun media, questo a sottolineare come ci sia un unilateralismo davvero forte e smaccato su questa vicenda, e tutto conferma le ragioni del presidio. Edo, se ho sbagliato qualcosa, correggimi, raccontaci un po' appunto perché siete lì, cosa si spera di ottenere con questo presidio e più in generale come la vedete anche rispetto al ruolo della città di Firenze, della sua giunta, di coloro che a Firenze contano e che organizzano iniziative di questo genere, e quando invece, insomma, dalla parte dei palestinesi ci sono problemi, sappiamo bene quali sono i due pesi e quali sono le due misure.
2: Salve, allora abbiamo fatto il presidio, eravamo una quarantina di persone, cosa non secondaria visto il clima meteorologico e anche la domenica di luglio, quindi sicuramente importante, e è importante aver messo in discussione la il tentativo del Comune di Firenze di fare una presa di coscienza, per rimettersi a posto la coscienza, anzi per essere precisi, rispetto al genocidio in Palestina. E non a caso in questi giorni, che prima di arrivare alla giornata di oggi, nei giorni precedenti, come accennavo, siamo stati criticati come Firenze per la Palestina per aver fatto, per aver mosso le critiche, aver sollevato la polemica rispetto alla presenza di Noa da parte di questo Comune di Firenze, che ha organizzato questa iniziativa. Comune di Firenze che tra l'altro in passato ha avuto anche il coraggio di rifiutare di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, e oggi invita la cantante israeliana Noa a una iniziativa per la pace, cosa che non è assolutamente vera e anzi corrisponde a una rimessa diciamo in discussione di quello che è invece la verità storica e la verità attuale, che è quella di un vero e proprio genocidio. Tra l'altro la dimostrazione delle complicità italiane rispetto alla politica del genocidio di Israele è il fatto che per esempio i giornalisti fiorentini hanno praticamente completamente ignorato, sia nei giorni precedenti sia oggi, le nostre posizioni. Però sostanzialmente, ovviamente, a prescindere che se eravamo a settembre-ottobre scorso le cose potevano essere diverse, però crediamo che sia estremamente importante iniziative come queste, che sicuramente faremo anche in futuro.
1: E in futuro ci risentiamo e ci saremo, Edo. Grazie anche a te per questo report, diciamo così, a caldo, appena finito il presidio. Fa piacere che ci fosse almeno un po' di gente, visto insomma l'importanza di questo tema e i tentativi di adeguare le narrative anche attraverso degli eventi culturali di questo genere. Ci sembra tutt'altro che da trascurare l'idea e l'ipotesi di poter ballare, cantare, voler passare come quelli che su ingiustizie perpetrate su un popolo da un periodo così lungo, dalla Nakba a oggi, si voglia invece buttare anche un po' in caciara. Ci sembra per certi aspetti anche di cattivo gusto, senza per questo voler o dover passare da moralisti. Ecco, mi sembra che, come ci hai fatto notare, i giornali, i media locali non abbiano voluto dare spazio alla lettera che è stata scritta da Firenze per la Palestina proprio a Noa, chiaramente immagino senza particolare aspettativa che nessuno rispondesse, però per far capire quali sono i temi e i nostri e i vostri perché, che sono ovviamente anche i nostri. Ce n'è di grosse di domande alle quali Noa sicuramente non saprebbe cosa rispondere, al di là delle solite retoriche alle quali ci ha abituato e che oggi il Comune di Firenze sposa insieme a tante altre istituzioni per fare una sorta di humanitarian washing, tanto per creare un neologismo su uno dei tanti washing con i quali si tentano di coprire contraddizioni e nervi scoperti, sempre più scoperti. Niente, mi fermo qui, non c'è niente di più da aggiungere, nel mentre il tempo va avanti e come diceva Mike Buongiorno è sempre tiranno, abbiamo tante altre cose. Ora la GKN per il suo 11 e 12 luglio, i 5 anni di GKN, che non sono un addio, non sono una bottiglia di spumante, ma sono una tappa di un percorso che va avanti, e così ne abbiamo parlato. E ancora 3 secondi per l'introduzione all'intervento del Barba. Eccoci dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, seguiamo anche per questo capitolo, diciamo così, la vicenda della ex GKN. 5 anni di lotta, tante le iniziative di questo 11 e 12 di luglio già annunciate da diverso tempo, ma soprattutto una traiettoria per il futuro che è stata sintetizzata con il termine di Salpiamo. Salpiamo verso dove, per cosa, come e anche sulla scorta di quali discussioni, esperienze che sono state ancora una volta ribadite in questi due giorni, 11 e 12 di luglio, fino all'assemblea di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Lo chiediamo al Barba, che è stato con noi tante volte per testimoniare i passaggi di questi 5 lunghi anni, che ovviamente non siamo a commentare come l'ultima tappa, ma solo come un'altra tappa di questo importante percorso che ha attraversato e continua ad attraversare i nostri territori e continua ad attraversare le vertenze del mondo del lavoro ed anche delle vertenze territoriali, con la capacità che ha sempre avuto. Barba, raccontaci un po' te com'è andata e soprattutto cosa succederà, o comunque cosa vi aspettate che succeda nel prossimo futuro.
3: Un saluto e un abbraccio da parte del collettivo di Fabbrica a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Grazie Moma per questo intervento che ci fate fare come collettivo di Fabbrica. Noi, questa è l'ennesima tappa di 5 anni di lotta, un traguardo che era doveroso festeggiare insieme a tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutti coloro che hanno sostenuto anche la raccolta di Enel to Crowd, che si è servita a raccogliere 1 milione di euro di azionariato popolare per poter partire con la cooperativa. Ebbene, ieri, nella giornata di ieri, sabato, c'è stato il concerto a tema hip hop, con tanti gruppi, fra quali Assalti Frontali, Murubutu, che si sono susseguiti davanti alla fabbrica, come abbiamo fatto spesso in questi anni, concerti davanti alla fabbrica. E poi c'è stato il corteo, chiaramente molto partecipato, e stamattina dalle 10 fino alle 3 c'è stata l'assemblea dell'azionariato popolare, dove naturalmente abbiamo posto tutte le questioni ancora da sviscerare ai futuri azionisti e azionisti popolari. E quindi un ringraziamento speciale va innanzitutto a tutte e tutti coloro che ci hanno aiutato a preparare questi 2 giorni, perché per noi del collettivo non era affatto banale. Tutta la preparazione servita per il concerto e per l'assemblea. Ebbene, all'assemblea sono stati portati i contenuti tecnici che come collettivo vogliamo provare a discutere con tutti i futuri azionisti popolari per quanto riguarda la partenza della cooperativa. È stato proposto un documento da votare poi alla fine, e poi si sono susseguiti tutta una serie di interventi, principalmente da realtà attive nel territorio e di carattere politico. Molti hanno espresso il loro parere favorevole sul documento proposto, documento che raccontava tante storie vissute della nostra lotta negli ultimi 5 anni e tutto quello che riguarda le prospettive future, perché è nostra intenzione, visto che non riusciamo a partire con il piano della produzione di pannelli fotovoltaici, vogliamo partire con una delle direttrici più magari considerate minori, ma comunque importanti dal nostro punto di vista, che è quella della costruzione delle cargo bike, e poi successivamente attivare anche la cooperativa non solo sulle cargo bike, ma anche su l'installazione dei pannelli, e dunque provare a dare lavoro a soci e socie ex GKN, ma anche chi si è proposto successivamente, per dare lavoro appunto a questi che saranno i nostri colleghi. E quindi è stato un momento di messa a punto di tutto quello che, anche grazie a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del piano, abbiamo messo a terra. È stato importantissimo per noi questo passaggio, perché come collettivo di fabbrica, come GFF, abbiamo chiesto un mandato per andare avanti in questa direzione alle persone che giustamente hanno messo del capitale di rischio come azionariato popolare nella nostra storia. E quindi è solo per quanto riguarda GFF e collettivo di fabbrica e la lotta CKN è solo un'ennesima tappa. Noi siamo pronti ad andare avanti, siamo pronti a portare l'esperienza della convergenza che ci ha caratterizzato in tutti questi anni all'interno di lotte operaie future che inevitabilmente dovranno nascere, e quindi noi ci siamo e il collettivo c'è, tante realtà hanno risposto positivamente, questo a noi fa molto piacere. Ringrazio anche tantissimo Radio Wombat, ci sentiamo presto, non vedo l'ora di portarvi altri sviluppi.
4: E anche noi saremo pronti a riceverli, a festeggiarli, a riparlarne, a metterli a critica, insomma ci siamo, Barba, e come c'è la CKN, e credo che appunto come si sentiva anche nelle tue parole, nel tuo incedere, certamente c'è la consapevolezza che si è fatto un giro di boa, è stato detto in mille modi, in tante forme, ma nello stesso tempo c'è l'assoluta certezza che questa lotta è un patrimonio che è stato messo per 5 anni a disposizione di tutti e di tutte e resta nella disponibilità di tutte le classi popolari e subalterne, non solo delle vertenze sul lavoro, ma siete e siamo, credo un pezzettino ce lo prendiamo anche noi per aver seguito la cosa, a disposizione oggi, ieri, e lo saremo domani. Quindi viva GKN, viva GFF, la cooperativa che nasce, le sue attività e tutto ciò che seguirà. Insomma, ci siamo e ci saremo, lo abbiamo ribadito. Con questo intervento penso forse era anche il più adatto a chiudere, me la sono perlomeno immaginata così e l'ho messo in fondo, come spesso si dice, ultimo ma non ultimo. Chiudiamo la stampa rassegnata di questa settimana, mi dispiace non aver avuto spazio e tempo per commentare le notizie che sono uscite su Sollicciano, che ovviamente sono sempre le più agghiaccianti. Basti sapere che stamattina esce La Nazione dicendo che un altro uomo di 87 anni finisce in cella, esecuzione senza sconti, e il comune cerca delle soluzioni. Questo a dimostrazione che anche il comune ha qualcosa da dire quando vuole, non solo quando mettono dentro uno di 87 anni in un carcere nelle condizioni in cui è Sollicciano, con 7 sezioni chiuse e che tra l'altro con i trasferimenti bloccati perché non si sa dove metterli. Ne parleremo più distintamente la prossima settimana, probabilmente alla luce anche di altre notizie. Ripeto, mi dispiace, ma tutto non si può sempre dire, il tempo è questo. Grazie a chi è stato con noi, davvero tante voci, e grazie a voi che ci ascoltate. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il solito grande ciao.
5: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
6: No,

Se sei d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua, ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo, delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa, lo fa.

Sto trafficando, beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogoliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto!
2: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente, Barnaba, ma niente Brutto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo chi è questo Brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un macbessone!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
0: Un brigante, deve dire! È un atto criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che gli ha posto, figlio!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fuditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi svariati sediziosi della Cesarea!

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: gli va male. Agire!
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa, abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quell'attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto, che si è svolta dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e in molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino, e poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones, che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia, che probabilmente più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo, c'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto, Fiorentino, Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione, però ecco le nuvole come sempre e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni. Chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il mostro di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del mosto di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante una, come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico e della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi, non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima, direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli strike days organizzati dal Südgobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese, per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete, credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache, sindachesse, sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della Piana. Inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiata la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a non potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 5-600 metri, come infatti stiamo appunto valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi, come ribadito, questi 200 metri in meno dal 2002 al 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Gianni, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Gianni che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e hanno e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a dargli. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Gianni, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti, ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolte, proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro l'inceneritore sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stese al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi Sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi e di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe su queste, sulle strutture nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione, tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere, è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Bene, riprendo il microfono in mano. Siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina, che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata, nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB, sembra essere partito l'attacco. Quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione. I fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mood Flottiglia, e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia. Non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei, come avevo promesso, con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino. I giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto. 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione. Come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano, e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri. Quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto. Si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che, appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a Sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto. Quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico numerico che messo sul titolo di un giornale rischia di essere un po' troppo definitivo, però poi per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona, alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri, era poi uno spezzone che diciamo è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per SES che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica, un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale se stesse, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni, che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR, non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti, è già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto, quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante, però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica e amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato: senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana. Qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto del striscione di apertura: basta aeroporti in città, sì al parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto. Qui volano solo i elicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di per Sesto, che senza il bisogno di mettere i simboli in evidenza ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della Piana Fiorentina e Pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione Europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco come vi dicevo il ruolo della Regione Toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna, quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma della assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece preoccupati dall'allungamento di questi tempi hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere, quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di VIA, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la Piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza, forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia, e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporti in città, sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco. Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro. Questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato, a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, non sindaco, perlomeno non ancora, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche

cinema grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni. Alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa, basta aeroporto in città, sì al parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni, il titolo in blu nella Nazione, l'aeroporto ancora nel mirino, usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento, il mirino, le armi, sono titoli ai quali la nazione non è affatto nuova, va rilevato ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì che la nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni, ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana, di Firenze, rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora, appunto, lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti, e quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano, Palandri, sia un sindaco di centrodestra. Un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso, quindi un sindaco che ha preso parte, nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con i comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere innanzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrei o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale, e questo invece evidentemente quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo, appunto, proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi che ora vado a prendere e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio, aeroporto.

0: Porto, nuova pista in 3 anni, Peretola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di CKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista, ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del no aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello: si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica, che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro che non ci sono, non si vedono e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni e la cui posta in gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo, e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB, che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia, che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi porticcioli turchi, nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto,
1: che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta, un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente, essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro pubblici o privati che siano, quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra si fa lo sciopero contro la guerra che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici, come sempre, più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni, appunto, per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Sumud Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci. Dario, si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà, invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
2: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi, nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata, della flottiglia. Una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura, sindacale e anche sociale, a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale, e vergognoso. Lo sciopero generale, quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni, nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti, tagli, a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato che oggi, anche nei suoi servizi, di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini, non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze, di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino, chiuse, perché ancora una volta, le lavoratrici e i lavoratori delle scuole, stanno dimostrando la loro vicinanza, e anche, non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là oltreoceano, a Venezuela, Cuba, insomma, quello che noi vogliamo fare, noi come USB, con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che, fermandosi, intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali. È una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali che avevano già indetto, prima della proclamazione dello sciopero generale, lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, siamo anzi tutti quanti dalle ore 10 in prefettura. Poi noi ci sposteremo alle 14:30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che, lo ricordiamo, è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice. Ancora una volta è il tema della repressione, in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello dell'assistenza domiciliare, un settore che va seguito. Non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà. Quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente, a nostro avviso, occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori, che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante, giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione, e poi appunto nel pomeriggio alle 14:30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
0: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, giocatore che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.